Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

0: sprechen zu viel und hören zu wenig.
1: Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, dai microfoni di Radio Talpa.

Yeah.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Buongiorno Italia, you're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album Chimes After Midnight. Love you!
0: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione. Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana, a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Idaho, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini». Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

0: E allora, care amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima e fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight. Stai ascoltando Talpa Replay perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto. Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
1: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Nuova puntata di Made in Romagna, il progetto radiofonico che esplora, scopre e propone i talenti musicali e artistici che hanno radici nel nostro territorio e che hanno sviluppato i propri percorsi artistici nelle più svariate forme, ma che a un certo punto hanno trovato il bisogno di esprimere il proprio amore per la Romagna in qualche modo. Made in Romagna ha proposto percorsi che vanno dalla musica popolare al blues al cantautorato fino alle sperimentazioni più originali. Finora però abbiamo volutamente evitato di transitare nel terreno che ci si aspetterebbe quando si parla di Romagna, il liscio. Ci sono però artisti che, pur essendo noti per aver composto musica da ballo negli anni in cui le orchestre di liscio spopolavano in Romagna e non solo, nel loro percorso creativo hanno vissuto fasi diverse, alcune delle quali anche sconosciute ai più. Parliamo oggi di Leo Ceroni, figura leggendaria di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Leo Ceroni nasce a Casa Lavassegno il 10 giugno 1926 e ci lascia nel 2004. Sulle orme del padre inizia a suonare la fisarmonica e forma un duo con la sorella Anna. Nel 1959 forma la sua prima orchestra e inizia a viaggiare all'estero. Sono gli anni in cui la Beat Generation e la musica beat diventa popolare in Italia, con gruppi come i Rocks, i Dick, l'Equipe 84. Leo Ceroni forma i Blackmen, con i quali viaggia in Germania e all'estero. Inizia in questi anni a comporre per grandi interpreti, ma ritorna in Italia, ai valori della propria terra. Leo Ceroni ha composto più di 700 brani di vario genere, beat, melodico, leggero, folk strumentale e tanti di folk dialettale, capace di dipingere personaggi e situazioni con la vena ironica e sagace tipica del romagnolo. Nel 1992 riceve la medaglia d'oro SIAE per 40 anni di iscrizione e attività di composizione. Dal 1970 al 1990 girò l'Italia suonando il liscio con orchestra, la Romagna nel mondo e Ceroni in concerto. Poi negli ultimi anni si esibì come cantastorie di Romagna, con le sue canzoni in romagnolo per il rilancio della lingua delle origini e per rinverdire la tradizione accompagnato da Lorella da Valle. Per ricordare Leo Ceroni, oggi abbiamo qui a Media Romagna un ospite veramente d'eccezione, ovvero Loris Ceroni, che di Leo è figlio e come figlio d'arte ha ereditato e sviluppato una carriera riconosciuta a livello nazionale e internazionale, ma di questo avremo modo di parlare. Ringrazio Loris per aver accettato di aiutarci a ripercorrere in questa puntata il percorso artistico e anche umano del papà Leo, che ancora oggi, a più di 20 anni dalla scomparsa, è nella memoria di tanti romagnoli che ricordano le sue canzoni e la sua figura. In realtà qui oggi in studio abbiamo non solo Loris, ma abbiamo la dinastia Ceroni, no?
2: Esatto.
1: Loris?
2: Io sono Loris, è qui con me mio figlio Larry, che è anche lui musicista. E niente, Sarneri, ti faccio tanti complimenti, perché mi ha fatto tanto piacere quando mi hai chiamato, che mi hai chiesto di ricordare un attimino tutta, diciamo, un po' tutta la vita di mio padre. E la vita di mio padre, che credo che ne abbia tante di cose, ne abbiamo tante di cose da raccontare, partendo da quando ho cominciato a suonare, poi com'è passato il tempo, che poi ha fatto un'orchestra, è andato all'estero, fatto tanti brani che hanno cantato anche qualche autore, qualche cantante importante, capito? Lui è partito suonando la fisarmonica e facendo un duetto sua sorella si caricava la batteria nelle spalle, lui la fisarmonica con la lambretta andavano a suonare. E di lì piano piano la sua vita era quella di mio padre, dopodiché...
1: Quindi le radici in Romagna erano dall'inizio, sempre.
2: D'inizio, sì.
1: Beh, intanto ascoltiamo un primo brano legato al gruppo dei Blackmen, no? Il pezzo storico, più famoso.
2: Diciamo che il pezzo storico, tra il quale questo pezzo è stato anche rieditato con un artista americano, con l'orchestra sinfonica, si chiama L'Urlo Negro, e l'autore e il cantante era Mike Patton. Però sentiamo la versione originale dei Blackmen.

0: una voce molto particolare, questo urlo. Chi è che...
1: L'urlo lo faceva il batterista dei Blackman, che si chiamava Saurus Palazzi, purtroppo è deceduto. Come è deceduto anche quello che cantava l'urlo negro, col falsetto, che si chiamava Alberto Allodoli. Tra i gruppi c'erano due fratelli, che era Alberto e Renato, che era il chitarrista, Spalazzi Sauro, che era il batterista, Babbo, che suonava le tastiere e un po' i fiati, e c'era un sassofonista che si chiama Gottardo Riga. Questa era la formazione originale dei Blackman. Dopo subentrai io, fece i bei Blackman nuovi, che entrai io, un amico mio, un batterista, e di lì cominciamo. Due cantanti, uno di Pavia e uno di Venezia, e
0: cominciate a girare.
1: Cominciamo a girare, andiamo molto molto bene.
0: Sì. Un altro successo invece è Anna.
1: Anna fu dopo. Diciamo che dunque Anna era un brano dedicato a sua sorella, perché Anna si chiamava. E il cantante che cantava questo brano qui, credo che il testo sia anche sia di Babbo che di Gilberto, come Gilberto Giulianini.

0: Sì, volevo dire che era stato registrato a Milano, che ai tempi andare a Milano a registrare un disco era sì. come se andassimo ora in questo momento a registrare in America, in Inghilterra, hai capito?
1: Quindi, mentre l'Uno Nero, se non erro, lo registrarono alla Decca, in Germania,
0: ad Amburgo.
1: Ad Amburgo.
2: Quindi già case di registrazione sì, tosta, insomma.
1: Sì, sì. Sì.

0: Bene, e andiamo ora a scoprire un lato inaspettato di Leo. Larry, ci vuoi dire qualcosa a te sul filone della musica da Zecchino d'Oro, praticamente?
1: Sì, volevo dire che era stato cantato da Cristina D'Avena.
0: Parliamo del brano...
1: Si chiama È fuggito l'agnellino.
0: È fuggito l'agnellino, no?
1: Esatto, cantato da Cristina D'Avena quando lei era ancora molto piccola. Che però è tuttora ricordato.
0: È un pezzo che è nelle orecchie di tutti, adesso lo ascoltiamo, ma vedrete che lo riconoscerete subito.
1: Però la musica di mio nonno.

0: Allora, se parliamo del brano che vai a mettere in onda tra poco, ti dico che questo brano l'ha composto in Germania, perché a quei tempi lui, quando fece Blackman, andò a lavorare in Germania, stette via come 10 anni. E noi, io e mia mamma, quando finivo le scuole andavamo in Germania a passare le vacanze con babbo. Però guarda caso che in Germania, ad Amburgo, lui, mio padre, conosceva un certo artista, cantante che era in Germania, che cantava nei nightclub, ed era un certo Beniamino, che si chiamava, il quale Beniamino era Mino Reitano. Comunque erano diventati amici e passano gli anni, io comincio a essere un pelino più grande e io entro, tramite mio padre, entro a far parte del team dei Reitano, che mi fece entrare come bassista session, come bassista che lavoravo nei dischi, con il fratello Gegé Reitano, che mi faceva da manager, e dove lì cominciai a cantare, che a me sinceramente cantare, odio cantare, però mi fecero cantare, feci un disco, feci anche una colonna sonora che si chiamava Lady Football, che la interpretava Mino Reitano e un certo americano James Rogers. Dopodiché ritornò il discorso di questa canzone che fece mio padre in Germania, che Mino la sentì e gli piaceva ai tempi. Si sentirono, guarda Leo, mi piacerebbe registrare il brano La Pura Verità, si ricordava anche il titolo. Ma figurati, cioè, ma gli dice, ma mi fa tanto piacere, ma perché cosa? Perché la vorrei preparare per Canzonissima. Diciamo, Canzonissima, si sta parlando
1: degli anni
0: 1970. E così la registrò e mio padre la sentì
1: a Canzonissima
0: e era felicissimo.
1: Ah, per forza.
0: Questo è un piccolo aneddoto che ricordo molto molto bene. Sì.
1: Bellissimo. Allora, ascoltiamo La Pura Verità dalla voce di Mino Reitano.

0: Bene, andiamo avanti con la creatività di Leo Ceroni, che si manifesta nel filone successivo, no? Parliamo della goliardia intrinseca nel romagnolo verace, no? Che sviluppa dei testi su delle musiche che sono estremamente ironici e prendono di mira sia gli usi, i costumi, ma anche appunto le abitudini, no, dei romagnoli.
1: Esatto. Sì, no, lui era una persona molto goliardica anche di carattere, e allora amava proprio comporre delle canzoni con dei testi così per dare spensieratezza alla gente e far ridere, perché lui c'era molto bravo in questo. E, no, era molto importante questo lato suo, però molti, secondo me, erroneamente lo ricordano soprattutto per questo. In realtà lui, a parte che era un musicista tutto tondo, polistrumentista, anche di qualità, e poi aveva il lato anche tradizionale, e allora era molto legato alle tradizioni romagnole, che poi magari ne parleremo dopo, e aveva diviso il suo repertorio negli ultimi 15 anni tra quello goliardico, romagnolo, e quello tradizionale.
0: Ecco, adesso ascoltiamo La Itira e a seguire la hit per eccellenza, La Troia e su Ninè.
1: Esatto.
2: I Set Ninè.
0: I Set Ninè.

0: Grazie, grazie. E c'ho questi gli attori canzoni. Tutti i canzoni ci avremo.
1: Adesso hai da per la troia, c'ho. Le tre mattine sostente Marché. So se avessi quel che io compré. Ho un vergogna di la l'altet. I ridere de cascagli det. Una fatica portè la cala e un gran fied bacalà. A mascontrè una ragazza l'amgè. Ma cos'è la roba che lei?

vediamo un po' il giorno dopo. La magna paté, formetto e rimulette, e la fada scurgati che prende spalette. La iadini nera bida la fam, it magni bragoni castene il mudan, a chapt un bastom soproed ne adosh, shandega scapem faz magnene che gli os. A jive mica la cadena lighe, am livier matena, l'am leva magnene.

0: Magna.
1: Ah, grande successo per forza, perché questa canzone qui la sanno tutti in Romagna, la conoscono tutti.
2: È incredibile, guarda, come abbia fatto a prendere piede.
1: Come la prossima, che è Met Fora che Gat, che anche questa è una situazione goliardica.
2: Ah, proprio lui si dice.

0: figlio è tutto goliardico qua,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, sì. Poi ci sono anche dei pezzi, diciamo, seri, tra virgolette, sì, dopo le soltanto. Matt Fora che gatta.
2: Meglio vesto una bella ragazza a tuchela e pechi la massa. Li lascia da fidanzé, ma lancia con clea da fei. La pince quel che dire, ragazzi. Stam lontan per la misura do bras. Ma la sera la chandea let. La prue pre me fette.

Kega Tasle era un gran birichi. Sciotelete voleva dormire. Sciorelete scintevo un armore. Porca mastella, e drefe l'amore.

Che catastra ti intere scappè. La trove lo sclera shrei. La de un cosin te cumola fa do corne comparevo bon.

0: che gatto.
1: Allora, Sneri, facciamo, siccome che siamo nel mondo goliardico, no? Andiamo avanti con questi brani qui in dialetto romagnolo composti da Babbo. Andiamo avanti con
2: L'autostop.
1: Anche questa è da ascoltare, da ascoltare bene il testo.
0: E adesso vi dico come ho conosciuto la fisarmonicista. Una mattina, prima degli 8, a sera in tastrea fe l'autostop. Un caputazzo tirato da cola, là per la strega mi pareva una loca. Ma dopo un po' di tempo, e passai una burletta, lì l'incarghei in la sua lambretta. Ma lì ogni curva la deva di franò, e me le dedrica i devi che i conti.

4 mattina sempre agli 8, a sera non è che fai l'autostop, un brutto mese poi c'è tu di tema, ma mi arginei donca so dintla d'intera, ma dopo un po' tempo la passi la burletta.

0: La prossima canzone è politicamente scorretta, diciamo.
1: Vabbè, che lui correva.
0: E lui correva.
1: In italiano.
0: In lui correva. Però bisogna ascoltare bene il testo anche qui, perché

0: probabilmente adesso sarebbe improponibile.
1: Chi è che lo inseguiva?
0: Chi è che lo inseguiva? Quindi c'era un inseguimento e lui che scappava.
2: Esatto, esatto.

bon. Quand que possible, quelle belle idone. Quand quel sourire et qui belle couche d'homme. À guarder les rampes et l'opata que je vous le dévendrai. Ma Madeleine, ai capi che avrei fatto e per chi pian pian o ma tu che i cavelli a mi sorbzine te c'è un grande imbecille.

0: Bello.
1: Il prossimo brano è un arrangiamento orchestrale da orchestra di Liszt, perché evidentemente fa parte di un repertorio classico dell'orchestra di Liszt.
0: Esatto.
1: Sappa
0: fresco. Diciamo che, quando è stato? 2 anni fa che abbiamo fatto una serata dedicata a nonno proprio in piazza Castel Bolognese, e guarda caso abbiamo invitato un gruppo romagnolo di canterini con chitarre, ocarina e tutto qua, e hanno cantato Sappa Sappa Frasco, che tra l'altro oltre a Sappa Frasco hanno cantato anche la Troyes.
1: Ecco, tanto per cambiare.
0: Volevo solamente dire, il gruppo si chiama I Mariette Mingo.
1: I Mariette Mingo. Sì. Questa registrazione viene da un video registrato a Videoregione, credo, da Gianni Siroli, dove appunto viene stata eseguita dal vivo questa versione.

0: adesso ascoltiamo un brano che si chiama L'Amicant, che praticamente è molto personale, perché lui ricordava con amore la sua casa, la prima casa della sua famiglia nei Crivellari,
1: che è la zona sopra la
0: Rivola, esatto.
2: Crivellari è una piccola, però la sua casa, la casa di era i Brugi.
0: Sì, lui nacque, esatto, nato, sì. Ricordava, esatto, hai detto bene, la sua casa nei Brugi, appunto, che tra l'altro c'è ancora ma non è più abitata, e lui la ricordava veramente con affetto, dove è stato cresciuto dai suoi genitori, ovviamente. E infatti dice il testo: mi piacerebbe, come sarebbe bello fare l'amore nella stessa casa dove i miei fecero l'amore, no?
1: Quindi significativo, bellissimo, no? Sì, poetico, sì.
0: E lui era, appunto, come dicevo prima, molto legato alle tradizioni romagnole, quindi lui, da uomo di mondo, tornò in Romagna, una volta finito il filone beat e tutto, è rimasto in Romagna, secondo me, proprio perché era molto legato alle tradizioni romagnole, sì, della sua Romagna, sì. E ha composto diversi brani in dialetto romagnolo, legati anche alle tradizioni romagnole, tra cui, cito giusto, Sant'Antonio sopra la porta, per dire, oppure De Batre, Temp de Medre, il giorno del battere, il giorno del mietere, tutte queste canzoni dialettali che lui riteneva fossero importanti per mantenere viva la cultura delle tradizioni, sì, romagnole,
1: perché è il richiamo alla radice contadina del romagnolo.
0: Mentre invece l'Amicant è proprio un ricordo personale.
1: Esatto. Bene. Ascoltiamo l'Amicant.
3: L'ho fatta per la mia casa dove abitavo. Io penso, come so me, i sei a tot quen, dove chi è net, l'armasto un ricordo.

0: Poi, ricercando nella discografia di Leo Cerone, abbiamo trovato anche dei brani più tradizionali, più legati alla cultura del ballo staccato, no? E abbiamo trovato un CD con quattro brani dove lui suona l'organetto.
1: L'organetto, infatti, un organetto che praticamente, bisogna dire che mio nonno suonava l'organetto, e mi ricordo quando ero piccolo.
0: Cioè, quindi il babbo di Leo,
1: sì. Che suonava sti brani qua con l'organetto, hai capito? Però io qui l'abbiamo riconosciuto, e Larry, perché nel primo brano che fai ascoltare c'è la voce di mio padre.
0: Quindi l'ha suonato lui.
1: Che era più giovane. Sì. Non lo so se l'ha suonato, perché questa è una sorpresa che tu mi hai dato oggi. Cioè, io non sapevo
2: non
1: proprio questa cosa.
2: Se l'organetto lo suona mio nonno, oppure
1: cioè, non sappiamo
2: mio bisnonno, cioè Lodovico.
0: Sì. Comunque questo giustifica appieno la dinastia Cerone. Cioè, esatto. Partiamo dal nonno, dal babbo, sì, di Leo, poi andiamo, sì, a Leo, sì, poi andiamo a Loris, sì, poi andiamo a Larry.
1: Esatto.
0: E noi li abbiamo tutti infilati, sì, sì, nella puntata di...
1: E quindi questa per noi è stata una sorpresa che adesso... Sicuramente, neanche, siccome che mia sorella sa tutto,
0: sì,
1: perché è lei che tiene tutta la parte.
0: Dovete andare a recuperare.
1: Il museo, nel museo che ho in studio, ho fatto, sì, un museo per mio padre, dove ci ho messo la sua divisa, ci ho messo tutti gli strumenti che suonava, le due fisarmoniche. C'è anche l'organetto, che è un fine 800.
0: Ah.
1: È un organetto che io mi ricordo che mio nonno, quando io andavo in vacanza dai nonni, che mio padre e mia madre erano in Germania, che la mattina o la sera si metteva e mi suonava.
0: Beh,
1: un po' di cose.
0: Ne approfittiamo allora per anticipare quello che mi stavi dicendo prima. Quindi...
1: Ah sì, cioè adesso è ancora un po', diciamo che c'è l'idea.
0: Perché ricordiamo che quest'anno sono 100 anni dalla nascita di Leo.
1: Esatto, no? È il centenario della morte di Babbo.
0: Della nascita,
1: scusate.
0: Del 26, diciamo.
1: Scusate, del 26. E vorrei fare, non un concorso, ma una serata per invitare 10-15 fisarmonicisti per suonare i brani di mio padre. Chiaramente ad ogni fisarmonicista gli do le partiture che scrisse mio padre, e poi vediamo di fare questa serata dedicata a Babbo. Che
0: quindi questa è un'anticipazione,
1: un'anticipazione
0: di una grande
1: adesso
0: festa che
1: dovrei
0: che
1: parlare sarà adesso un attimino con
0: da organizzare, con, diciamo,
1: da organizzare, vediamo se riesco.
0: Bene.
1: Che si riesca a realizzare.
0: Allora, il brano che ascoltiamo adesso è Il Galletto.

0: Allora, ci stiamo avvicinando alla fine e andiamo con l'ultimo brano e ci facciamo raccontare, appunto, ne approfittiamo per farci raccontare la storia anche del brano forse più famoso in Romagna,
1: sì,
0: alla fine,
1: diciamo,
0: perché
1: è un brano...
0: Dai De Walser,
1: esatto.
0: È un brano di Leo Ceroni che l'ha suonato, tutti l'hanno suonato, e lo ascoltiamo nella versione di Castellina.
1: Che è l'unica versione che c'è.
0: Che è l'unica versione che c'è, però c'è un po' di storia dietro.
1: La storia la dico io. Io l'ho vissuta. Io mi ricordo quando ero piccolo e nelle vacanze andavamo sempre a rimanere là con Babbo in Germania. E c'era un locale che aveva un appartamento sopra al locale e lì ci vivevamo io, mio padre e mia madre. C'era un piccolo solaietto dove io, mia mamma mi faceva il pane con la marmellata e io tutte le sere che Babbo suonava io mi mettevo lì col panino e la marmellata e ascoltavo sempre i Blackman ai tempi. Ma ci fu una sera che cominciò a suonare un valzerino mio padre con la fisarmonica e i ragazzi gli andarono dietro e cominciò a dire dai De Walser, dai De Walser. Beh, ma una cosa improvvisata, cioè non c'aveva neanche il testo glielo fece dopo. Cosa successe? Successe che questo brano qui anche i tedeschi cominciarono a cantare dai De Walser, hai capito? E allora è nato così proprio in una serata dove mio padre si inventò sta cosa qui, quattro accordi e così.
0: Quando si dice la creatività, la spontaneità del...
1: E quando tornò che era più o meno finito anche il testo e lo fece sentire, siccome che ai tempi l'editore di mio padre era Angelo Galletti.
0: Era Galletti, sì.
1: Era Galletti, che stava lavorando con Castellina.
0: Certo.
1: E Angelo Galletti lo fece sentire a Castellina e Castellina lo mise
0: repertorio.
1: Lo registrarono ed è l'unica versione che di Dai De Walser che c'è.
0: Che c'è.
1: È quella, sì.
0: Benissimo. Dai De Walser.
2: Dai De Walser, dai De Walser,
3: dai De Walser.

0: Bene, allora con questo stiamo arrivando appunto alla fine della puntata. La puntata è dedicata a Leo Ceroni nel centenario della nascita. Abbiamo avuto il piacere di ospitare il figlio Loris Ceroni e il nipote Larry Ceroni.
1: Io ti ringrazio tantissimo, vi ringraziamo tanto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa. E niente, speriamo di risentirci e raccontare altre cose interessanti, ecco.
0: Sicuramente, grazie a tutti e a risentirci alla prossima.

0: con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Tap. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco, benvenuti e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione di novità discografiche in ambiente rock, ma come al solito ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Molte novità anche in questo nuovo episodio. L'ultimo brano sarà una novità di una band amatissima da tutti, ma parliamo del brano con cui iniziamo la puntata, ovvero sia il ritorno di una band newyorkese dopo ben 6 anni, fondata nel 1998 da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr. Sono gli Strokes con il nuovo singolo. Like a tiger, they will chase you down.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Tornano dopo 6 anni gli Strokes con un album dal titolo Reality Awaits. Uscirà il 26 giugno, sarà il 7° album in carriera di questa band newyorkese, grande rilancio per loro. Alla vigilia di un tour mondiale che toccherà i principali festival internazionali, ma anche molti club dove hanno esordito tanti e tanti anni fa. Album che è stato registrato in Costa Rica con la produzione del grande Rick Rubin. Rimaniamo negli States con una band che si chiama Snail Mail, che è il progetto di Lindsay Jordan. Il pezzo si intitola Nowhere.

Gli Snail Mail, ovvero il progetto indie rock della cantautrice americana Lindsay Jordan, classe 1999, è nata nel Maryland, è attiva dal 2015 e questo pezzo dal titolo Nowhere è contenuto in Ricochet, che è il suo terzo album. Per questa bravissima artista, molto presente nelle puntate di Rock Wave, così come lo è Sam Fender, è uscito un nuovo pezzo con la produzione di Adam Grandusiel, componente di War on Drugs, si intitola Rim In.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sam Fender con Rim In, un pezzo che fa parte della versione allargata, espansa, pubblicata recentemente del suo ultimo album dal titolo People Watching. La voce femminile è quella di Olivia Dean, che è un talento neo-soul londinese nata nel 1999. E a proposito di Londra, questa band si chiama Squeezy e il pezzo che ascoltiamo oggi è contenuto nell'ultimo album di questa band molto molto importante, nata nel 1974. Si intitola Hell on Earth.

0: Rock Wave.
1: Gli Squeezy, grande ritorno per loro con un album che si intitola Trixies, continuano ad evolversi senza mai perdere la loro unicità. Formazione storica londinese che annovera ancora in formazione i due membri che hanno creato questo progetto, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Hanno pubblicato in carriera ben 14 album e restano sicuramente ancora tra i nomi più rappresentativi del pop britannico. Ma ora torniamo negli States, dove troviamo Shaboozey, nato in Virginia, che è un bravissimo artista che riesce a coniugare la musica country con l'hip hop e anche qualcosa di cantautorato americano. Il pezzo si intitola Born to Die.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Shabuzi, Born to Die, bellissimo pezzo nel nuovo album di questo artista americano che uscirà a luglio con un nuovo lavoro che sarà una specie di concept album dai toni western. Lui è molto famoso per un pezzo che è diventato un hit mondiale, ovvero sia Bar Song, ma attenzione, ci sono Maxwell Farrington e le Super Omar.

Allora, vi devo un po' ricapitolare la provenienza degli artisti che avete ascoltato in questo pezzo. Lui è Maxwell Farrington, è nato in Australia nel 1986. La band che suona è Le Super Omar, che ha come base la città di Avignone. La voce femminile invece è quella dell'attrice americana Lily Buchanan. Il progetto comunque ha come base la Francia, in particolare la città di Parigi. Il pezzo si intitolava Du Da Da Da e ora vi porto in Nuova Zelanda per una formazione indie pop. Si chiamano Yumizuma Cowboy Without a Clue. È un pezzo tratto dal loro ultimo album. Vi ricordo che state ascoltando Rock Wave. Io sono Alberto Prisco e questi sono gli Yumizuma. We'll be right back.

La melodia è sicuramente molto vicina all'originale, ma i Dandy Warhols hanno fatto una versione un po' più distorta, un po' più psichedelica di questo classico degli America del 1975, faceva parte del loro album Hearts. Il pezzo è famosissimo, si intitola Sister Golden Hair, e loro l'hanno ripreso e inserito in questo nuovo lavoro che si intitola Pin Ups, che è un album di cover che contiene anche altri omaggi a band come Cure, Clash, Beatles e molti molti altri. Ma ora vi porto a Los Angeles, dove troviamo una cantautrice che si chiama Chris Angelis. How About That è il titolo di questo pezzo, che fa parte di Les Side, il suo ultimo lavoro.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: How About That, questa artista classe 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. How About That, dall'album Le Sight. Per questa artista indipendente che ha pubblicato ad oggi varie EP e vari album e che divide la sua attività tra Los Angeles, la sua città, e Nashville, da cui sicuramente trae ispirazione per le sue belle canzoni molto intense e molto coinvolgenti. Mumford & Sons hanno pubblicato un nuovo album in questo 2026, lo stiamo ascoltando già da qualche settimana, da qualche puntata. Il pezzo di oggi si intitola I Tell You Everything.

Marcus Mumford e la sua band Mumford & Sons, I Tell You Everything, fa parte del loro ultimo album, un album molto lungo con tante canzoni, tutte molto molto belle. Formazione nata a Londra nel 2007, tanti album all'attivo ad oggi, e una fase un po' più indie rock con questo loro nuovo lavoro, mantenendo le radici folk degli esordi che hanno in qualche modo segnato la loro lunga carriera. Sommyo invece è la band che arriva ora, formazione nata nel 2015 in Olanda, autrice ad oggi di due album, l'ultimo si intitola 24 Hours, che contiene anche questa Ave a Little Faith. Sommyo.

0: faith.
1: Rock Wave.
2: È una fase molto melodica di questa puntata di Rock Wave. Questi erano i Sommier con un pezzo dal titolo Have a Little Faith per questa band dell'AIA guidata da Camiel Meyresson. Invece Dave Venian guida da tanti anni, esattamente dal 1976, una formazione importantissima che si chiama Damned. Hanno pubblicato un album di cover in questo 2026 che contiene anche questo pezzo dei Kinks, forse non fra i più famosi, ma molto molto bello, dal titolo I'm Not Like Everybody Else, che era l'lato B della famosissima Sunny Afternoon del 1966. Loro però non sono i Kinks, ma sono i Damned.

Hanno reso un po' psichedelica questa canzone dei Kinks del 1966, erano i Damned, la band storica di Dead Daniel, formazione che ha perso anche recentemente il chitarrista originale, ovvero il grande Brian James. Loro però sono ancora molto attivi dal vivo, verranno anche in Italia in questa estate 2026. Il pezzo, lo ripeto, fa parte di quest'album di cover che consiglio a tutti, perché ci sono anche canzoni riprese di band come Rolling Stones, Pink Floyd, Animals, Yardbirds, veramente ancora grandi dopo tanti e tanti anni, i Damned. Ed è uscito anche un nuovo album per Joe Jackson, si intitola Open Fury. Il pezzo di oggi è After All This Time.

Inconfondibile Joe Jackson, After All This Time, dall'album Open Fury, uscito in questi giorni. Cantautore inglese nato nel 1954, attivo dal 1979, autore di oltre 20 album in carriera, è tornato con un nuovo lavoro che unisce il suo pop d'autore con accenti jazz, vagamente ascoltati anche in questo pezzo molto molto bello dal titolo After All This Time. Continuiamo ora con una band di culto, una band che ha come base la città di Los Angeles. È un duo folk guidato dal cantautore Joe Ryan e dal polistrumentista Kenneth Pattengale. In arte si chiamano Milk Carton Kids. Il loro nuovo album si intitola Lost Cause Loverful. Il pezzo è Friend Like You.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: E questo era un pezzo del grande Conor Oberst, ovvero Bright Eyes. L'abbiamo ascoltato da questa formazione milanese nata nel 2017, si chiamano Lovinsky, progetto di Carlo Pinchetti, un tributo che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per l'etichetta Wadafaz Records per far riemergere alcune canzoni forse un po' dimenticate di questo grande artista americano. Ma noi voltiamo pagina perché è arrivato Morrissey, un estratto dal suo ultimo bellissimo album dal titolo Make Up Is Lie. Il pezzo si intitola Lester Banks.

Lester Banks, un brano dedicato da Morrissey a uno dei critici rock più influenti e radicali della storia della musica, proprio Lester Banks, californiano scomparso nel 1982. Si parla anche di Roxy Music nel testo di questa canzone, e infatti Morrissey ha ripreso proprio una canzone dei Roxy in questo nuovo album dal titolo Make Up Is a Lie, che ve lo prometto sempre, ma sicuramente lo ascolteremo in una delle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora è il momento di un artista londinese in attività dal 1986, si chiama Nick Salomon, la sua band è quella dei Beavis From, il brano si intitola Draining the Bad Blood.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Vives Brond con Draining the Bad Blood dall'album Horrorful Heights, un album quasi 80 minuti come sempre, nella tradizione di questo artista molto molto prolifico, una trentina d'album pubblicati ad oggi dal 1986, quindi anche un anniversario molto importante per lui, 40 anni di carriera. Titolo molto curioso per il pezzo che segue, lui è Will Oldman, in arte Bonnie Prince Billy. Il pezzo si intitola Everybody's Got a Friend Named Joe, ovvero tutti hanno un amico di nome Joe. Bonnie Prince Billy.

Rock Wave. Bonnie Prince Billy, inconfondibile, molto belle le sue canzoni, un artista che ha pubblicato ad oggi una ventina d'album. We Are Together Again è il titolo di questa sua ultima fatica. Glen Hansard, cantautore dublinese, nato nel 1970, noto per essere stato il frontman dei Frames, membro degli Swell Season con Marqueta Irglova, ma soprattutto noto per aver fatto molti album da solista. Ha pubblicato da poco il primo di due volumi che riprendono alcune cose in versione live la sua carriera, con tutti i vari progetti portati avanti fino ad oggi. The Feast of St. John è contenuta nel suo ultimo album solista pubblicato nel 2023. Ce l'ascoltiamo insieme, Glen Hansard in versione live. Gli applausi però arriveranno solamente alla fine.

0: Grandi applausi meritatissimi per Glen Hansard, The Feast of St. John, uno dei pezzi più belli contenuti nel suo ultimo album del 2023. Un artista che, oltre ai progetti di cui vi ho parlato prima, ha collaborato in carriera anche con personaggi del calibro di Eddie Vedder, Bruce Springsteen e molti molti altri. E sono curioso anche di ascoltare la seconda parte del progetto, che uscirà un pochino più avanti, fra qualche mese. Progetto multietnico quello che arriva ora. London Plain è una band newyorkese nata nel 2014, guidata da David Mosey. Ha due album all'attivo e annovera membri che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Svezia, dal Pakistan e dalla Nuova Zelanda. Loro riprendono con questa versione molto teatrale, molto baritonale, un classico, un pezzo famosissimo dei Bronski Beat. Si intitola Small Town Boy, in questa versione un po' gotica dei London Plain.
1: Leave in the morning with everything you want in a little black cage.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Molto molto bella questa versione di Small Town Boy, un classico dei Bronski Beat del 1984. Questo trio synth pop scozzese nato a Glasgow un anno prima ha pubblicato in carriera 3 album. In particolare questa canzone era contenuta in The Age of Consent, il loro album d'esordio, ma questa era la versione dei London Plain, band che ha come base la città di New York, da segnalare alla produzione Carlos Dengler, che è un ex componente dei bravissimi Interpol. Ma noi siamo in chiusura, però vi lascio nelle mani dei Muse con un altro singolo che anticipa il loro nuovo album che uscirà il 26 giugno. Il pezzo si intitola Cryogen. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del programma. Vi invito ovviamente ad ascoltare anche i Muse, ma vi mando un abbraccio molto molto forte. A presto, ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
2: Cari amici di Radio Talpa, oggi vi propongo l'ascolto di uno dei più sottovalutati gruppi rock americani degli anni 60 e 70. Si formarono a Los Angeles nel pieno fermento della scena psichedelica californiana. Il loro mix di virtuosismo tecnico, sperimentazione sonora e sensibilità lirica li pone accanto a giganti come Love, The Birds, Frank Zappa e Jefferson Airplane, pur con uno stile assolutamente unico. Il loro sound, infatti, scompaginò decisamente ciò che proponevano i loro colleghi, poiché con una manciata di dischi riuscirono nell'intento di fondere rock, folk, blues, jazz, progressive e psichedelia, creando sonorità che allo stesso tempo conquistarono un pubblico raffinato, ma furono anche causa di divisione tra i componenti che portarono al loro scioglimento. Ecco a voi gli Spirit!

Spirit nacquero nel 1967 su iniziativa del chitarrista 17enne Randy Craig Wolf, che un anno prima aveva suonato con Jimi Hendrix a New York nel gruppo Blue Fame, e fu proprio Hendrix che lo soprannominò California per distinguerlo da un altro Randy del gruppo. Così iniziò il mito di Randy California, che fondò gli Spirit con Jay Ferguson alla voce, Mark Andes al basso, John Locke alle tastiere e col suo patrigno Ed Cassidy, noto batterista 45enne che aveva già una luminosa carriera in ambito jazzistico. Davvero uno strano connubio tra un adulto e quattro ragazzini. Il loro primo album omonimo uscì nel 68, ritagliandosi un posto di rilievo nella storia della musica rock di tutti i tempi.

I ragazzi erano così prolifici che nel 68 fecero uscire un secondo album intitolato The Family That Plays Together, nel quale spiccano belle canzoni psichedeliche come questa.

Nel 1969 gli Spirit pubblicarono il terzo album intitolato Clear, un lavoro di non ritorno che segnò indelebilmente la loro incredibile capacità di creare brani davvero diversissimi tra loro, anticipando atmosfere di almeno un decennio al riguardo di quella particolare commistione

Un critico musicale della rivista Village Voice definì gli Spirit un gruppo di talento ma con le viscere di cellophane, e Randy California l'equivalente rock dei jazzman cool degli anni 50, elogiando Clear per aver concentrato canzoni di eccellente rock sulla prima facciata, ma di come sul lato B ci fossero brani che dimostrassero che la band fosse incredibilmente vuota. Verifichiamo assieme, iniziando dal corposo rock blues di Dark Eyed Woman.

Gli Spirit avevano un grande talento a scrivere brani belli che duravano pochi minuti. Sentite questo, in cui le chitarre stratificate di Randy California e virtuose melodie vocali dimostrano emozionante completezza nonostante l'armonia sia praticamente formata da un accordo e mezzo.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: E fino a qui siamo al lato A di questo controverso album. Poi giriamo il disco e ci imbattiamo nella pietra dello scandalo, intitolata Ice. Certo, era il 1969. In Inghilterra i King Crimson avevano appena inciso In the Court. In America ancora doveva esplodere il genio di Frank Zappa e quello della Manavision Orchestra. La critica musicale non era evidentemente pronta a grandi novità sonore. Il grande talento chitarristico di Randy California con questo brano si avventurò a sorpresa in quel mondo di fusione che tanti anni dopo avrebbe sancito l'enorme successo di Pat Metheny. Con Ice, una sorta di cantilena folk del Centro America si trasformò in uno stupendo brano che anticipò tutto il fenomeno di confine tra rock e jazz, nota come fusion. Alla faccia di quel critico.

Un altro capolavoro della band è The 12 Dreams of Dr. Sardonicus del 1970, un concept album ambizioso e avanguardistico. Nel disco convivevano assieme mondi davvero lontani tra loro. Verifichiamoli uno alla volta. Questo è il corposo blues del brano I Got a Line on You.

Ora invece ascoltiamo il brano intitolato Space Child, dove ci troviamo davanti un elegante brano strumentale jazzato in 6 ottavi, sicuramente stimolato dalla grande esperienza di Ed Cassidy, che negli anni 50 e 60 mise le sue bacchette, le sue spazzole al servizio di miti come Art Pepper, Roland Kirk, Lee Konitz, Jerry Mulligan e Cannonball Adderley.

Qualche tempo dopo, Jay Ferguson e Mark Andes lasciarono gli Spirit per formare i JoJo Gunn. Così la formazione resistette ancora per alcuni anni, incidendo altri 3 album. L'ultimo brano in ascolto è Nature's Way, uno dei pochi successi radiofonici degli Spirit, tratto proprio da Dr. Sardonicus. Buona serata da Paolo Casisa.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tale.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento. Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Made in Romagna con la puntata di oggi si avvia alla conclusione di questo ciclo di trasmissioni e podcast che speriamo siano stati di vostro gradimento. Noi comunque continueremo a scavare nella Romagna dei talenti e degli artisti del nostro territorio, che si conferma una fucina di creatività piena di sorprese e che continueremo a proporvi grazie a Radio Talpa. Ma oggi dal cappello di Made in Romagna tiriamo fuori i Copertoni. I Copertoni sono stati uno storico gruppo underground romagnolo nato attorno al 1986 nell'area di Castel Bolognese e Faenza, legato a una scena musicale irriverente, sperimentale e profondamente locale. I Copertoni univano rock, cabaret surreale, cultura motociclistica, ironia romagnola e spirito artigianale, creando spettacoli più vicini a happening teatrali che a semplici concerti. Il nome richiama ironicamente l'abbronzante copertone trasformato in chiave romagnola e goliardica. Attorno ai copertoni gravitavano musicisti, artisti, motociclisti e personaggi alternativi della Romagna di quegli anni, in un clima vicino alla cultura beat e underground romagnola. La loro attività non seguì mai i canali commerciali tradizionali, infatti la band è ricordata soprattutto nell'ambiente locale per performance eccentriche, testi demenziali, provocazioni sceniche e una forte identità territoriale. Il gruppo ruotava attorno alla figura di Samuele Sant'Andrea e Valentino Bettini, personaggi eclettico noto anche come filmmaker indipendente e creativo fuori dagli schemi. Valentino Bettini è un artista romagnolo di Castel Bolognese, appassionato di cinema western, musica e avventure fuori dagli schemi. Negli anni ha lavorato come motociclista stuntman, fotografo, musicista dei Copertoni e regista indipendente. Figlio di Alfeo il Pirata, ha ereditato dal padre la passione per la fotografia e le imprese estreme. Dal 1993 ha realizzato numerosi cortometraggi e progetti autoprodotti, spesso surreali e visionari. Il suo stile mescola ironia romagnola, fantasia, cinema artigianale e spirito libero. Viene descritto come un personaggio visionario e matto nel senso creativo e poetico della tradizione romagnola. Ora vicino alla pensione sostiene che il meglio debba ancora arrivare. Il bello sta per nascere adesso. Valentino è qui con noi oggi e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, sono qua, ecco qua, col mio accento romagnolo di Castel Bolognese, Romagna di confine. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Talpa e ringrazio Andrea Sarneri per avermi invitato qui e speriamo naturalmente, visto che è l'ultima puntata di questa stagione, si spera di chiudere in bellezza.
0: Sicuramente, partiamo subito andando ad ascoltare il brano più famoso.
1: Non diciamo il titolo, tanto lo capiranno, lo diciamo dopo.
0: Il brano più famoso.
1: Quello che, esatto, ci identifica, diciamo.

0: Bene, allora questo brano era La Galena con Rock, conosciutissimo da tutti i romagnoli.
1: Anche ballato.
0: Ballato sicuramente, tempi, sì. Chi ci ha suonato in questo? Perché sento degli arrangiamenti fatti...
1: Ah, notevoli. Gli arrangiamenti sono di Loris Ceroni insieme a Pippo Guarnera, che ha scritto anche la partitura dei fiati. Sono molti anni che è stato inciso nel 93 e mi ricordo che il gruppo di fiati, la sezione fiati, era di Forlì. Purtroppo in questo momento non ricordo il nome, però alla batteria c'era il mitico Vince Valicelli.
0: Vabbè, già tre pezzi grossi. Cioè,
1: Vince Pippo Valicelli. Guarnera, Lemmond.
0: Ecco, vorrei da dire che tanto Loris Ceroni l'abbiamo avuto qui la settimana scorsa, sì. Vince Valicelli l'abbiamo avuto anche lui qui in trasmissione.
1: E Loris suonava il basso.
0: Bene, il prossimo brano?
1: Il prossimo brano invece è Disperato Statico Blues. In questo brano invece abbiamo suonato noi copertoni, le chitarre, il basso l'ha suonato Loris, la batteria il mitico e compianto purtroppo Gianni Pezzoli degli Stadio.
2: L'altra sera, guarda caso, mi sentivo un po' confuso

0: Disperato Statico Blues, poi, non so se si capisce, ma ascoltate bene, è la storia di uno sbornia. Mi hanno portato a casa ubriaco.
1: Ah beh, eri te che lo
0: sì.
1: Ubriaco. Bene, bene. Andiamo sul prossimo brano, allora?
0: Sì. Andiamo con La gatta ed Memo, La gatta di Memo. Memo era un signore di Castel Bolognese, amico di tante persone, e aveva questa gatta ammaestrata, e noi gli abbiamo dedicato questa canzone. Doveva essere inclusa nel secondo album di Copertoni, Tempi di Cottura, invece adesso non vi sto a dire perché è rimasta fuori, ma è rimasta in forma di provino, registrata in 4 tracce su cassetta, e così rimarrà, perché è irripetibile.
1: Bene.

0: Allora, su questo pezzo succedono delle cose strane, perché mi sembra di capire che è totalmente estemporaneo.
1: Sì, è stato registrato molti anni fa da Contarini e abbiamo usato come a casa, privatamente così, e abbiamo usato come studio di ripresa una officina, una vecchia officina piena di attrezzi. Infatti io suonavo, praticamente facevo lo shaker, avevo infilato il microfono dentro un tubo e fuori limavo con una lima, avevo fatto un mucchio di segatura di ferro, infatti, di limatura. Bonucci tirava in aria dei bidoni di plastica.
0: Luca Bonucci.
1: Luca,
0: no?
1: Bonucci. E Jimmy Gemignani di Riolo, come batterista, suonava tutto quello che trovava. E Sammy una vecchia chitarra, proprio un pezzo di legno, e canta.
0: Bene, mi sembra che questo ammasso di creatività introduca bene il prossimo pezzo, che si intitola Mi piace il caos.
1: Esatto, mi piace il caos, perché casa mia è un caos, poi post alluvione ancora di più, già prevedevo prima, è stato premonitore, caos in senso metaforico ma anche in senso pratico.

0: Ecco qua. Invece il prossimo brano è Boletta Blues o Boletta Blues, dipende dalle zone, che tradotto vorrebbe dire il blues della bolletta, ossia essere al verde, così se c'è qualche meridionale, extracomunitario o molto settentrionale riuscirà a capire ed è giusto. Ma in questo brano vale la pena citare la formazione della Madonna. Pippo Guarnera al piano coda, Pippo Guarnera che suona anche l'organo Hammond, Loris Ceroni al basso, suonato come un contrabbasso, e la voce magistrale di Sammy, tradotta direttamente da me in italiano. Poi Sammy era sempre al verde, quindi solo lui poteva fare Boletta Blues.
1: C'è Sammy in bolletta.
2: Ma una bulletta.
1: Una bolletta.
2: Cuna un baio.
1: Che non ha una lira.
2: Per comprarsi un slay.
1: Per comprarsi un gelato.
2: E una voglia.
1: E non ha voglia.
2: E lavorare.
1: Di lavorare.
2: La sua passione.
1: La sua più grande passione.
2: Le

0: Dimenticavo di citare in Bolletta Blues Red Costa di Imola all'armonica, e ha retto il passo bene con gli altri.
1: Fantastico, quindi in una grande formazione, direi un risultato storico.
0: Si sente che qui suonano bene.
1: Bene, però voi, so che voi copertoni avete avuto successo in ambito locale, ma avete avuto delle grosse collaborazioni, perché parlando di rock demenziale, parlando di questa tipologia, diciamo, di genere che c'era in quegli anni, in realtà eravate inseriti all'interno di una tendenza o di un filone che vedeva dei protagonisti di prim'ordine con i quali voi avete collaborato.
0: Certo, noi naturalmente i nostri idoli locali erano gli Schiantos. Gli Schiantos, per il loro modo di far musica e di essere, non dico eccentrici, ma di fare anche un po' scena sul palco. Happening veri e propri, come diceva Andrea all'inizio, e con loro abbiamo fatto alcuni spettacoli proprio di persona con Freak Anthony. Io ho fatto tante uscite nell'Osteria Bologna e lui ha fatto da padrino dei nostri concerti, e noi abbiamo aperto dei loro concerti e abbiamo avuto anche dei progetti assieme. Freak Anthony è venuto a girare Moschito per me, ha fatto lo Spaventapasseri parlante e l'ha fatto anche bene, improvvisando molte cose. E poi avevamo anche dei progetti, purtroppo poco dopo è morto, ci ha lasciato, e a casa io conservo gelosamente dei suoi fax con dei progetti che lui mi diceva si potrebbe fare una storia sul mitico Lorenz che voleva lasciare la fabbrica e così. Vabbè, ogni tanto li riguardo e poi avrò delle sorprese in futuro.
1: Quindi c'è in cantiere tanto materiale.
0: Sì, perché ho molto materiale video. Intanto adesso ho fatto registrare, ho fatto, diciamo, riparare i videoregistratori, perché devo vedere cosa tengo in archivio.
1: Ecco, quindi sì. Per dire il materiale che ci può essere là sepolto. Bene. Safegna Quente Bar.
0: Sì, Safegna Quente Bar. Domanda: cosa facciamo al bar? E questo è dedicato alle pezze. Pezze si intende tutti quei personaggi, uomini e donne che siano, che non sono mai a posto ovunque tu li spiani, li mandi al caldo al troppo caldo, al freddo al troppo freddo, non sonno, non fame, non sono mai sistemati. E in dialetto le chiamano le ciozze, sono delle chiocce, c'è una ciozza, vorrebbe dire sia una pezza. E naturalmente è una cover, e si sente subito, del famoso pezzo surf americano dei Beach Boys, Surf in USA, che a sua volta era la cover di Sweet Little Sixteen di Chuck Berry.

0: Bene, beh, come copertoni, una domanda, ma per quanti anni avete calcato le scene, avete calcato i palcoscenici?
1: Noi abbiamo iniziato nel 1986 con un concerto alla mitica Tavernetta Notte di Castel Bolognese e fino diciamo al 2000 e qualcosa, poi siamo mai finiti, esistiamo ancora, nel senso che ogni tanto ci chiamano a fare qualche ospite. Adesso Sammy ha suo padre molto anziano, tiene dietro lui, infatti lo guardo, lo pedisce così, ma ogni tanto ci chiamano e facciamo qualche pezzo di qua e di là, più che concerti interi, tanto più che non ne ho voglia, non sono organizzato.
0: Ma tu adesso ti sei focalizzato sui video, perché sì, vi ricordo agli ascoltatori di Radio Talpa,
1: li ho sempre fatti,
0: di andare su YouTube e cercare le produzioni di Valentino Bettini, sì, che sono veramente delle opere d'arte, diciamo, no? Cinematograficamente, ma anche come videoclip, come idee.
1: Ne posso citare due?
0: Assolutamente.
1: Gli ultimi due, quello di Natale, che è un video stop motion a cartoni animati, una love story fra la Befana e Babbo Natale, ambientata tutto al mare in inverno e in estate. Dovete digitare Befana e Babbo Natale, Love in Porto Corsini.

E questo è Giancarlo. E sentite qui l'organo Hammond, è suonato niente po' di meno che dalla madre superiore del convento di Castel Bolognese. Pensate che quando andavamo alla Vie en Rose nel 1993-94 lo ballavamo anche come lento, quindi li facevamo e ce li ballavamo anche e ce li cantavamo.

0: belli belli anche i miei. No, non è vero, eh. Chiedo scusa alla madre superiore del convento di Castel Bolognese, non ha suonato lei, è che noi dicevamo, entravamo sempre su questo brano dal vivo con questa battuta, qui l'organo Hammond l'ha suonato sempre Pippo Guarnera.
1: E diciamo poco.
0: E poi Giancarlo era dedicato a un signore che aveva perso i capelli molto presto, prima dei 20 anni, e io li ho persi un po' dopo, 22-23 anni.
1: Bene. Ti volevo fare una domanda, perché in introduzione abbiamo citato il tuo ruolo di stuntman, che cosa c'entra con quello di musicista, ce lo devi spiegare. In realtà fa parte di un personaggio eclettico che una buona parte della sua creatività la esprime nei film, nella parte diciamo non musicale, no? E lo stuntman cosa c'entra qui?
0: Beh, c'entra perché innanzitutto nei miei video e in primis nel film Moschito io non ho usato stuntman, eh? Ne faccio di cotte e di crude, cado, vado al contrario, mi impenno in moto, sono io. Ma mi ero fatto poi le ossa da piccolo perché ero solito compiere imprese un po' fuori, tipo, non so, partire da in cima la Zattaglia, oppure partire dal Campo Cross Monte Coralli con la bicicletta dal discesone, venire giù e trovarmi la bicicletta spezzata in due. Oppure l'impresa più ardua era partire dalla Reffa o da in cima alla Serra, la Cornacina, con la biciclettina da bambino senza freni. E li marci tutti i piedi. Una volta nel curvone che arriva al Campo Cross, che viene giù dalla Reffa, io e i miei amici abbiamo fatto un dritto che siamo volati in un campo con un volo, ma un volo così angelico che le biciclette sono andate 100 metri lontano da noi. Per fortuna siamo caduti nell'erba.
1: Cioè, parliamo dei tempi in cui non c'era internet,
0: anni.
1: Non c'era internet.
0: No, no,
1: adesso fareste dei challenge, no, come li chiamano, no? Con dei reel, con dei video.
0: Sì, sì.
1: Bene, il prossimo brano è Tre Galen, e su questo c'è qualcosa da raccontare, no?
0: Sì, innanzitutto rimaniamo sempre sul tema galline, perché le galline mi accompagnano da quando sono nato, abitando io in campagna pseudo periferia, così. Tre Galen è una filastrocca adatta ai bambini, una favola per bambini, si basa sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci, e la particolarità è che entrerà a far parte di un film di fantascienza che uscirà fra un anno, perché io ho fatto una parte insieme ai protagonisti dove li dovevo mandare a quel paese cantando questa canzone e zappando per terra.
1: Quindi creiamo questa aspettativa e appena uscirà il film sapete.
0: Non posso
1: che...
0: dire perché è tutto top secret il nome, però
1: sappiamo
0: uscirà
1: che
0: fra un anno.
1: C'è il Valentino attore che anche lui, anche in questo momento sta lavorando molto.
0: Tre Galen

0: mi preme citare che le percussioni tutte, che sono tipiche della tarantella pizzica del sud, le ha suonate Mauro Maurino qui di Faenza.
1: Bene, andiamo avanti allora col prossimo brano, che è stato ispirato dalle ormai tristi disavventure alluvionali del
0: 2023, l'alluvione del 2023. Il brano si chiama Pesci rossi lungo i fossi.
1: E tu sei andato sott'acqua, ovviamente.
0: Perché la mattina quando mi sono svegliato c'era un grosso pesce nel fosso davanti a casa.
2: C'è in giro un gran sentore.

0: porta via le rame, l'acqua viene giù dall'alto e si porta via l'asfalto, e i campi sono strani, arredati con sedie e divani. Salva, salva.
1: Bene, allora il prossimo brano si chiama Cacca al diavolo, K con la K come sì, copertoni, sì, ovviamente, esatto. Ma
2: a cappella.
1: È un brano a cappella che ricorda molto i Neri per Caso.
2: Sì, solo voci. Ma infatti era quello il periodo che mi sembra vincere un Sanremo, e noi avevamo questa canzoncina che cantavamo sempre, che poi era un inno degli Scout, che noi abbiamo elaborato dopo, abbiamo tolto l'unica chitarra che c'era, è rimasto a cappella, e la presentammo da Red Ronnie appunto dopo l'esibizione dei Neri per Caso, e il loro manager si incazzò. Oh, e questi, e poi la facemmo in playback addirittura.

0: Cacca al diavolo è una delle canzoni preferite dai bambini ed è anche diventata la sigla del volo del mattino di Fabio Volo.
1: E quindi avete anche un riconoscimento da parte delle major?
0: Sì, siamo stati soddisfatti. Questo brano poi lo presentammo al Festival di Sanremo del 1995, che presentavano Natalia Estrada e Andy Luotto.
1: Ma Valentino, ci stiamo avvicinando alla fine del programma, però vedo che siccome hai portato la chitarra, ci potrei poi far sentire qualcosa?
0: Cos'hai in cantiere? Due schitarrate di brani esclusivamente dal vivo, chitarra e voce. Pompa pompon, pompa pompone, riferito quando io da bambino, abitando vicino al fiume, sentivo tutta la notte il landini testa calda, un trattore che tirava sull'acqua dal fiume, appunto. Ed è dedicato anche alla siccità che abbiamo in estate, per contro invece al rischio alluvione che abbiamo in inverno.

0: Bene, siamo allora giunti alla fine di questa puntata. Il brano che stiamo ascoltando è l'ultimo, si intitola Voûte Ballet. Abbiamo avuto in trasmissione oggi, abbiamo ospitato Valentino Bettini, che ci ha fatto la storia sua ma anche dei Copertoni, il gruppo mitico che abbiamo trattato in questa puntata. Ricordiamo che appunto con questa puntata si conclude il ciclo di Made in Romagna per questo primo ciclo, diciamo, di quest'anno. Poi noi continueremo a lavorare per il prossimo ciclo, che riprenderà probabilmente a ottobre, ma comunque tramite il sito di Radio Talpa vi terremo aggiornati e troverete le nostre novità appunto sui post di Radio Talpa, che ringraziamo per l'ospitalità.
1: Ciao a tutti, signori talpini e signore talpine, e speriamo di risentirci presto.
0: Bene, ciao a tutti e a risentirci.

I'm a singer, musician too. He said,

dobrze.

Buongiorno. In particolare buongiorno a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Talpazza. Comincia ora Avatar, un programma di musica tematica oggi condotto da me, che mi chiamo Voce di Giovanni, per conto del DJ Maurizio Castelvetro. Ovviamente, sempre e solo su www.radiotalpa.it, tutti i giorni dalle 8 alle 9.

Avete ascoltato Avatar, un programma di musica tematica di Maurizio Castelvetro. Tutti i giorni dalle 8 alle 9 su www.radiotalp.it. Se non avete alzato il volume per ascoltarci, peggio per voi. Potrete sempre farlo domani alle 8 ascoltando un'altra puntata di Avatar.

0: Musica indipendente, ben trovati da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi con le novità discografiche indipendenti. Nostra ospite sarà Kiku nello spazio interviste, ma come sempre a scaldare i motori di Ora Musica ci pensa un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

Cosa sarà? Lucio Dalla, Francesco De Gregori, il ricordo di Banana Republic, un tour bellissimo del 77-78, quegli anni lì, che poi è stato immortalato in un live imperdibile se vi piace la musica d'autore. E oggi abbiamo aperto con questo ricordo il nostro viaggio Ora Musica, le novità indipendenti. Siamo alla novità al primo ascolto, un graditissimo ritorno, quello di Marcello Pieri. Molti lo ricorderanno per Se fai l'amore come cammini, oppure a Sanremo con Femmina. Questo è il suo nuovo singolo, Sei il primo della lista.

0: intervista.
1: Ora Musica, le nostre chiacchierate con i protagonisti di Ora Musica oggi ci portano sull'Appennino Reggiano. Adesso dove esattamente ce lo racconterà lei, Alessia Castorini in arte Kiku. Ciao Alessia, ben trovata.
2: Ciao, ciao a tutti voi.
1: Ecco, dove siamo esattamente?
2: Allora, è un piccolo borgo vicino a Casina.
1: Casina, quindi provincia di Reggio Emilia?
2: Esatto.
1: Ok, allora parliamo un po' del tuo progetto invece. C'è questa canzone che stiamo proponendo, Fight for the Light, e come ce la racconti?
2: Allora, vediamo come riesco ad essere abbastanza sintetica. Fight for the Light, vabbè, intanto il titolo è già di per sé abbastanza chiaro, Combatti per la luce. È una canzone che è nata comunque da un lungo percorso di
1: periodo di buio,
2: no? Sì, tanti bui, tanta trasformazione comunque, e quindi alla fine, dopo aver attraversato tanti ostacoli come me, poi tante persone, no? Ho voluto dar voce a questo bisogno di resilienza, no? Di resistenza, insomma di rinascita, e quindi quel bisogno anche di speranza,
1: quindi positività.
2: Assolutamente, eh? Assolutamente.
1: Senti, questo brano è a sé o fa parte di un progetto più ampio?
2: Allora, Fight for the Light in realtà è il quinto di un progetto più ampio.
1: Quindi arriverà un album?
2: Sì, dovrebbe, cioè nel senso che è già embrionale, è un progetto più ampio, un album, un concept album che si chiama Soulborn. E quindi sì, in realtà è solo il quinto, più o meno saranno una decina di brani.
1: Tu sei anche molto attenta alla musica.
2: Beh, bisogna, perché è da lì che poi si dà voce alle emozioni.
1: No, è vero, però sai, oggi no, non è così evidente, nel senso che ben venga che c'è ancora qualcuno che le guarda queste cose, perché tante cose che escono sono fatte un po', no? E invece sì, nelle cose che già in questo brano sento diverse sfumature, si sente che c'è dietro un bel lavoro, uno studio.
2: Ma io sono sempre stata una grandissima divoratrice di musica, veramente di tanti generi, comunque ho studiato anche la lirica, insomma, quindi proprio tante
1: contaminazioni. Ti lasci influenzare, quindi non sei in un'unica direzione.
2: No, assolutamente no, anche perché le emozioni non possono avere etichetta. Io parto da questo presupposto.
1: Verissimo. Di questo brano c'è anche un video?
2: Sì, ho fatto un lyric video perché comunque diciamo che all'interno del progetto di Kiku è molto importante anche la parte proprio visual. Cioè, mi piace essere avere anche la parte visiva, perché penso che sia molto importante, anche la teatralità, insomma. E quindi sì, c'è un lyric video con delle immagini che scorrono, che raccontano proprio un po' il percorso, accompagnato dalle parole del testo. Sì.
1: Bene, allora a questo punto diamo, beh, chiaramente il video bisogna andare su YouTube, si scrive Kiku,
2: sì,
1: Fight for the Light e arriva, ma
2: esatto.
1: Per trovare Kiku in rete?
2: Allora, Kiku in rete c'è su Instagram, su Facebook e WhatsApp, nel senso che anche su WhatsApp ho un canale ufficiale.
1: Semplicemente Kiku?
2: Kiku, sì, perché poi dopo, official Kiku.
1: Official,
2: sì,
1: Kiku.
2: Sì.
1: Adesso anche su Ora Musica.
2: Kiku Official.
1: O Official Kiku.
2: Sì.
1: Adesso
2: sì,
1: anche su Ora Musica. Andiamo ad ascoltare Fight for the Light. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.

0: Oggi alla musica nello spazio interviste c'era Kiku e questa era Fight for.
1: La compagnia nelle notti insonni, le voci che entrano in casa a dare presenza e conforto, i suoni che rallegrano i lunghi viaggi solitari, la grande musica e i lunghi silenzi. Tutto questo è Radio Tanto.

Brano molto particolare questo di Ferretti, si chiama Dalle nostre parti, novità di Ora Musica, che a questo punto ha preso un po' il ritmo dance che manteniamo anche nei prossimi minuti, perché adesso c'è Miki, novità della scorsa settimana, Limpida.

limpida. Questo è il titolo della canzone che hai ascoltato a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista Miki. Elena Presti è tornata anche lei con la sua canzone per l'estate 2026 che si intitola Amor Perdido.

0: Yero and Friends, c'è il sapore dell'estate in questo nuovo singolo che oggi ci ha accompagnato all'angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi, tutto da ballare, l'angolo dei ricordi di oggi. 1985, Kid Creole and the

Caroline was a drop out. Questi sono Keith Creel and the Coconuts dall'album Handicut del 1985, recuperati oggi a Ora Musica nel nostro angolo dei ricordi. Tornano adesso le nostre promozioni con 16. 29 marzo è il titolo del singolo. 29.

97, un'altra bambina prende il suo posto e le attenzioni di sempre. Prima scuola, primi passi, prime vite imperfette. Prima cotta è l'imbarazzo di parlare alla gente. Perché? Perché i bambini sanno come ferire, come scoprire il punto debole, usare le parole, infierire. Cattiveria su cattiveria.

0: 29 marzo, questo era il titolo del nuovo singolo firmato 16 tra le promozioni di Ora Music.
1: E sei sempre all'ascolto di RadioTalpa.it da Cattolica. Italia.

0: con la partecipazione anche di Sera e Misha Miller, novità al primo ascolto dal Sapore Dance Aura Musica. Altra novità nella parte finale di questo nostro incontro, vado a presentarvi Ho Imparato a Volare, la nuova di Salvo Buono.
1: Riavvolgendo

0: ho imparato a volare, Salvo Buono con il suo nuovo singolo. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere qui a Ora Musica. A chiudere la puntata, nuova versione di una canzone bellissima che ci riporta a Pierangelo Bertoli, Tazenda, Sanremo, Spunta la luna dal monte, nuova versione di Valerio Scanu con il featuring di Maria Luisa Congiu.
1: Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera.

0: Spunta la luna dal monte, Valerio Scanu, Maria Luisa Congiu, a chiudere la puntata di oggi targata Ora Musica, la vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Ogni mercoledì alle ore 14 e in replica il venerdì alle ore 13.

tentò la fuga in tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina. La sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento. Riuscì a salvarsi dalla

I polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista.

quasi esilarante, presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tua culpa.

0: Isolata galera patria,
1: il secondo secondino,
0: disse a baffi di sego che era il primo, si può fare domani sul far del mattino. E furono inviati messi, fanti, cavalli, cani ed un somaro, ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Il ministro dei temporali, in un tripudio di tromboni, auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile

si fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare, quanta bella giovinezza, non vogliamo più in

ultimi viandanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi e dai padri maristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti, adatte. La domenica delle salme, gli addetti alla nostalgia, accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme fu una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante.

mentre il cuore d'Italia, da Palermo ad Aosta, si gonfiava in un coro di vibrante protesta.

Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

la poesia è vicina alle cose fondamentali della vita, la morte, il dolore, ma anche la gioia, l'intensità. E in un momento di smarrimento, con la poesia può un po' tanto anche lenire alcune, diciamo, ferite, ma può anche un po' orientare. La poesia, secondo me, può evitare un po' lo spaesamento in cui tutti ci troviamo. Dobbiamo avere uno sguardo di clemenza. Le cose guardate con clemenza possono diventare una farmacia. Ogni cosa guardata lungamente, guardata con attenzione, con amore, rilascia una sorta di sostanza buona, c'è il bene nelle cose, e serve un po' anche a dimenticarci lo sguardo sul mondo. Nel libro dico: mi curo di me guardando fuori. Abbiamo assolutamente bisogno di dimenticarci un po' di noi stessi e di ricordarci che esistono gli altri. C'è il rischio che questa malattia ingeneri un ulteriore distanziamento tra gli esseri umani, che già si era prodotto, cioè una rottura del sentimento comunitario, come se ogni uomo fosse un'isola. Noi dobbiamo stare distanti fisicamente, ma vicini, diciamo così, con lo spirito. Questo è fondamentale, perché se ci allontaniamo anche, diciamo così, coi cuori, poi è difficile ritrovarci. C'è il rischio che ci allontaniamo una volta per tutte. Io sono convinto che l'Italia si salverà anche ripartendo dai borghi. Dobbiamo riportare gli italiani dove stavano. Gli italiani stavano essenzialmente sulle Alpi, sull'Appennino, stavano in montagna. Poi negli ultimi 40-50 anni sono appunto andati verso le pianure. Bisogna ritrovare un equilibrio tra le coste e le aree interne. C'è troppa gente sulle coste, sulle pianure, e poca gente nei paesi. C'è un grande patrimonio anche architettonico, proprio di alimentare. I paesi sono la terra del futuro. Ma io amo moltissimo le poesie di Sandro Penna e di Giorgio Caproni, non una, tante poesie. E ogni giorno c'è un verso che mi affiora alla mente. Ovviamente amo il padre di tutti, che è Dante. Per cui io penso che ogni italiano ogni tanto dovrebbe così imparare a memoria qualche verso di Dante e dirlo a qualcun altro. Cioè, noi dovremmo scambiarci queste meraviglie che sono i versi ben fatti. Un verso ben fatto è un patrimonio dell'umanità. Sospeso sulle argille d'una vecchia collana, il paese perde le sue perle, frane.

bambina mia, per te avrei dato tutti i giardini del mio regno, se fossi stata regina, fino all'ultima rosa, fino all'ultima piuma, tutto il regno per te. Ti lascio invece baracche e spine, polveri pesanti su tutto lo scenario, battiti molto forti, palpebre cucite tutto intorno, ira nelle periferie della specie e al centro, ira. Ma tu non credere a chi dipinge l'umano come una bestia zoppa e questo mondo come una palla alla fine. Non credere a chi tinge tutto di buio pesto e di sangue. Lo fa perché è facile farlo. Noi siamo solo confusi, credi, ma sentiamo, sentiamo ancora. Siamo ancora capaci di amare qualcosa. Ancora possiamo provare pietà. C'è splendore in ogni cosa. Io l'ho visto. Io ora lo vedo di più. C'è splendore. Non avere paura. Ciao, faccia bella. Gioia più grande. Il tuo destino è l'amore. Sempre. Nient'altro. Nient'altro.

La vita nuova arriva taciturna dentro la vecchia vita. Arriva come una morte, uno schianto, qualcuno che spintona così forte, un crollo. È una scrittura tanto precisa e netta da non lasciare dubbi, né sfumature di senso, eppure non dà direzioni né mete. La vita nuova irrompe come un vecchio che cade sul ghiaccio, un pensiero davanti a un muro, la sirena di un'ambulanza. Non ci sono feriti, né annunci di sciagura, solo noi, da convincere a lasciar perdere il miraggio di una via rettilinea, di un orizzonte. Lasciarsi curvare, piegare alla tenerezza delle ansie del destino. La vita nuova è come un grande tuono sbriciolato. Poi, a poco, l'erba si china sotto la pioggia, la prende, la beve.

0: Vola in alto con radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Riconquistata è l'eternità. Il mare e il sole insieme sono spariti. Anima in veglia, un tacito al nulla della notte, all'incendio del giorno assenso diamo. Via dai giudizi umani, dalle passioni trite, libera là tu scegli il tuo volo. O che dal vostro fuoco, frantumi di seta ardenti, senza parole emani il dovere che non ha fine. Là dove mai si spera, dove non c'è chi sorga, là è la scienza paziente del supplizio sicuro. Riconquistata è l'eternità, il mare e il sole insieme sono spariti.

le donne del sud, tenere come le ombre, voraci come bei fiori. Le donne del sud che hanno il cospetto di ocra e le mani di una domanda, sanno essere silenziose e presenti. Tu, Penelope dolce, intessi una tela viola. Ti ho vista alla finestra, abbarbicata e leggera come l'edera folta. Tu sei una donna del sud, altera nella sapienza, vedova nel tuo lavoro, tenera come il cristallo, amante di ciò che è vero. Le donne del sud ardono dei loro mariti, perle che cadono fonde in grembo alla gelosia. Le donne del sud hanno il passo che lieve scandisce le foglie fitte. Sono novembrine e segrete, somigliano alle strane voglie che prende l'ostensorio in mano ad un misericordioso prete.

di pensiero in pensiero, di monte in monte, mi guida amore. Con ogni segnato calle provo contrario la tranquilla vita. Sei in solitaria piaggia, riva o fonte, se in fra due poggi siedi ombrosa valle e vi si acquieta l'alma sbigottita, e come amor l'invita. Or ride, or piange, or teme, or s'assicura, e il volto che lei segue ov'ella almena si turba e rasserena, e di non esser picciol tempo dura, onde alla vista uom di tal vita esperto diria. Questo arde, e di suo stato incerto, per alti monti e per selve aspre trovo qualche riposo. Ogni abitato loco è nemico mortale degli occhi miei. A ciascun passo nasce un penser nuovo della mia donna, che sovente in gioco gira il tormento ch'io porto per lei. Ed appena vorrei cangiar questo mio viver dolce amaro, che dico, forse ancor ti serva amore ad un tempo migliore.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
2: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tornada Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.

0: Cari amici, ancora un abbraccio da Maurizio, benvenuti qui dalla sede di Radio Talpa in Via del Prete 7 in quel di Cattolica. Ancora una nuova puntata di Echi di Talpa per ascoltare le testimonianze dei talpisti della prima generazione. Echi di Talpa continua a risuonare come un corridoio che collega ciò che è successo ieri a quello che succede oggi. Tra i muri della nuova sede, dentro i nuovi archivi, vive ancora l'eco di noi ragazze di allora. Ascolterete anche oggi voci che portano il sapore delle notti in radio, le nostre passioni incendiarie, le utopie che ci facevano svegliare prima dell'alba e i piccoli gesti che hanno costruito una comunità. Ogni testimonianza, così come quella che ascolterete oggi, è un frammento di vita che torna a farsi suono e ogni jingle un battito che riaccende ricordi. Non è solo memoria, è presenza. La sensazione che quei giorni non siano mai davvero finiti, ma continuino a parlare dentro di noi. E allora anche oggi accomodatevi, ascoltate la storia che sta per partire, lasciatevi attraversare dall'eco. È la nostra generazione che parla con la stessa curiosità, lo stesso coraggio e la stessa voglia di cambiare il mondo. Oggi protagonista è Maurizio Cecchini.
1: Beh, boh, perché Radio Talpa si chiama Radio Talpa?
2: Voglio discorre, sto zitto! E si trasmette a piagna!

E questa è la testimonianza talpista di Maurizio Cecchini. Penso che l'idea di riavvolgere il nastro dei ricordi e di raccontare alle nuove generazioni cosa ha rappresentato Radio Talpa per questa piccola comunità sia non solo bella, ma anche necessaria. Io al tempo ero molto giovane, ma ricordo perfettamente il fermento e l'eccitazione che le prime radio libere avevano prodotto tra la gente. Attraverso questo nuovo strumento di comunicazione si scoprì il piacere di condividere emozioni, esperienze e opinioni senza nascondersi dietro un monitor. I programmi che a tutte le ore accompagnavano le nostre giornate non erano condizionati dai dati di ascolto e davano spazio a chiunque desiderasse esplorare nuovi orizzonti musicali senza preclusioni e senza puzza sotto il naso.

non ringrazierò mai abbastanza Radio Talpa e Big Luciano, che non si ricorderà certamente di me se non per quanto l'ho fatto incazzare. Era, credo, l'inverno del 1981, quando, non so per quale strano incrocio del destino, mi ritrovai con Tommy Morosini alla console della radio per sostituire la mitica Marzia del Cuckoo's Nest. Non so se l'ho scritto male, ma poco importa, resta mitico il negozio come chi lo gestiva. E questo per iniziare un nuovo programma dalle 22 alle 23:30, dedicato tutto alla musica punk, dark, new wave, senza alcuna concessione per la musica commerciale.

L'emozione del debutto e la voce impastata dall'imbarazzo pronunciando le prime parole al microfono le sento ancora vive sulla pelle. Ci avevano fatto un regalo straordinario per noi, innamorati, senza riserve di un genere che al tempo trovava spazio solamente all'Aleph di Gabicce o allo Slego di Viserba. Era un'occasione unica per tentare di diffondere il nostro credo musicale con lo strumento più potente dell'epoca, la radio libera. Fu così che iniziò la nostra avventura. Arrivavamo in radio con i nostri vinili, i nostri demo e cassette con dentro a volte pezzi rarissimi. Eravamo pieni di entusiasmo e presunzione. Era il periodo dell'afro e del reggae e per noi era dura, ma l'amore incondizionato per quel movimento musicale ci faceva sentire speciali, unici e superiori.

Radio Talpa era davvero la casa di chiunque la volesse abitare. Quella porta aperta era davvero una porta aperta, tanto che durante i nostri programmi erano normali le incursioni degli amici. Ciao Mauro Drudi, Dani Bertozzi, Vince, Vimini, Del Duca, Lorenzi, Andrea, Giannetto, Cece, Scapcio, Gerbo, Titti, Simoncelli, Adam e tanti altri che arrivavano con cassette appena registrate in mansarde adibite a sale di registrazione improvvisate e noi li proponevamo in radio come gruppi innovativi di Manchester.

0: cazzo!
1: Tra i mille aneddoti legati a quel periodo, ne ricordo due che ancora mi fanno sorridere. Il nostro programma era completamente anarchico, non c'era scaletta, ma pura improvvisazione. E così funzionava anche con la richiesta dei pezzi da parte degli ascoltatori. Una sera veniamo contattati da un gruppo arci di Reccione. Erano imbufaliti con noi perché erano amanti della musica folk e volevano che ce ne andassimo. Gli spiegammo che potevano scegliere anche un'altra radio oppure che potevano richiedere solo pezzi a noi graditi. Ci propongono Voglio Tournà di Teresa De Sio. Gli ridiamo in faccia, si incazzano ancora di più. Poi, come d'incanto, ci richiedono un pezzo che amavamo. Si trattava di Information of Death dei Neon, un gruppo dark fiorentino che al tempo si contendeva il trono di migliore band emergente con i primi irriconoscibili Litfiba. Gli rispondiamo: bene, questa ci piace. Ma ormai la frittata era fatta. Dovevano pagare. Fu così che dopo 5 minuti di presentazione lanciamo il pezzo e contemporaneamente togliamo il volume. 3 eterni minuti di silenzio in radio per poi ringraziare gli amici di Riccione per la dedica richiesta. Minacciarono di venirci a prendere. Fortunatamente non fu così, ma che gusto quella sera!

Un altro momento esilarante, ma poco edificante, fu quello legato alla presentazione di un demo al momento rarissimo dei Tuxedo Moon, un gruppo che amavamo tantissimo. Il pezzo era No Tears. Comincio a presentarlo con una eccitazione al limite del patologico. 10 minuti di storia del pezzo e del gruppo, un'esagerazione unica. Poi, finalmente, lancio il pezzo. E adesso, amici miei, vai con No Tears, push the button, spingo il bottone, si inceppa la cassetta TDK. Panico, ma soprattutto microfono acceso. Tommy tira una stecca da paura, Luciano sbianca. Sul piatto non ricordo se avevamo un pezzo degli Stranglers o altro, so solo che partì e forse solo il mitico basso di J.J. Barnell riuscì a coprire gli insulti che Big Luciano ci scaricò in quei 3 minuti.

Aprivamo il programma con Shake the Helberator dei Mick and the Mouse, la nostra amatissima band cattolichina, e chiudevamo con La Folie degli Stranglers. Probabilmente siamo stati tra i primi a portare in radio gli U2 di I Will Follow, con un buono vox con l'acne giovanile, oppure i Cure di The Primary e Forest, oppure Simple Minds di Sister Feeling Cold, solo per citare i gruppi che poi avrebbero avuto un successo planetario. Ma il vero cuore del programma era tutto per gli Echo and the Bunnymen, Siouxsie, Tuxedo Moon, Joy Division, Killing Joke, Positive Noise, A Certain Ratio, The Sound, New Order, Modern English e tanti altri gruppi più o meno conosciuti dell'epoca.

Non ricordo neppure quanto durò il nostro programma, ma poco importa. Ciò che conta veramente è il ricordo indelebile che Radio Talpa ha lasciato nel cuore di tanti ex ragazzi che, come me, grazie a quella porta aperta, hanno potuto godersi, come profetizzò Andy Warhol, i loro 15 minuti di celebrità.

E allora, cari amiche e cari amici, questa era la testimonianza talpista di Maurizio Cecchini. Grazie per aver sopportato un'altra puntata di confessioni, risate, grandi canzoni, qualche vecchio jingle stonato. Se vi è piaciuto, tornate a riascoltare la prossima puntata. Se non vi è piaciuto, tornate lo stesso, perché noi vi promettiamo altre storie. E allora l'appuntamento è alla prossima puntata di Echi di Talpa con un altro talpista della prima generazione pronto a sorprenderci. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti. Questa è Echi di Talpa.

0: Eche di Talpa. Vieni a sentire l'eco.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
3: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
4: Buongiorno Italia, you're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album Chimes After Midnight. Love you.
2: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione. Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro a queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana, a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Idaho, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto, Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini». Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

0: E allora, care amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight.
1: Ogni lunedì alle 15 ritratti in rock, storia con testi e tantissima musica dei maggiori gruppi e cantanti rock. Una trasmissione di Enrico Simoncelli, Barbara Lorenzi e Lanci Laura, naturalmente su radiotalpa.it. It's Web Radio.

questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

Ciao a tutti e ben ritrovati all'ascolto di Zoe, come sempre sulle onde di Radio Talpa ogni mercoledì e ogni sabato dalle 13 alle 14. In vostra compagnia c'è, come sempre, Stefano, che oggi vi porterà in un viaggio a ritroso nel tempo e nei ricordi, perché nell'arco di due puntate, questa e la prossima, ripercorreremo la fantastica storia della disco music, un fenomeno di breve durata, quantomeno in quella che è la sua definizione classica, ma che ha davvero inciso moltissimo nel cuore e nelle gambe di chi, come il sottoscritto, l'ha vissuta. Riascolteremo i pezzi che più di altri hanno segnato questa straordinaria epoca musicale e siccome sono tanti, la parola d'ordine sarà come sempre poche chiacchiere e tanta musica, ad iniziare da quello che è un po' da tutti considerato il primo brano di disco music di successo. Siamo nel 1974, lei è Gloria Gaynor e questa è Never Can Say Goodbye.

Molti storici indicano proprio questo brano come una delle prime hit disco in senso stretto, perché mette insieme un brano soul già esistente ed un arrangiamento pensato chiaramente per la pista da ballo. La canzone nasce nei primi anni 70 come pezzo dei Jackson 5, ma la versione di Gloria Gaynor viene prodotta con un'idea nuova: creare una suite continua sul lato A del vinile con tre pezzi legati tra loro da quello che è un unico groove, una sorta di mega mix, concetto che ancora non esisteva, che nei club funzionava benissimo perché permetteva ai DJ di tenere la pista sempre piena. Qui si sente già quello che renderà la disco così speciale. Non è ancora la disco scintillante di fine decennio, ma è il momento in cui il genere comincia a prendere una forma precisa, proprio lì in mezzo alle luci delle prime discoteche. Restiamo nel 1974, ma cambiamo prospettiva con Le La Belle. Questa è Lady Marmalade.

In questo brano si sente quasi fisicamente l'incrocio tra funk, soul e ciò che diventerà la disco. In questo brano la voce di Patti LaBelle è un vero e proprio terremoto. Il celebre ritornello in francese "Voulez-vous coucher avec moi ce soir" rompe parecchi tabù per l'epoca. La musica da ballo diventa esplicitamente sensuale, quasi provocatoria, e questo contribuisce tantissimo alla percezione della disco come spazio di libertà, soprattutto per le donne e per le minoranze. Adesso ci spostiamo in Florida, a Miami. Loro si chiamano KC and the Sunshine Band. Il loro brano più famoso si chiama That's the Way I Like It. Siamo nel 1975.

0: Rispetto alla New York notturna, il suono di Miami è più solare, è più da festa al sole, come suggerisce il nome del gruppo, KC and Sunshine Band. Questa è una delle prime volte in cui la disco diventa davvero party music globale. Entra nelle radio mainstream, nelle feste di quartiere, nelle TV, mostrando che il genere non è solo un fenomeno da sottocultura urbana, ma qualcosa che può far cantare chiunque e ovunque.
1: Questa è radiotalpa.it.
0: Sempre nel 1975 esce un brano che ancora oggi suona avanti, ma che quando uscì fu un piccolo shock. Una canzone lunghissima nella sua versione club, oltre 16 minuti, costruita su un groove ossessivo, con una voce che gioca moltissimo sull'erotismo, tra sospiri e crescendo sensuali.

La produzione di questo brano è affidata a Giorgio Moroder e a Pete Bellotte, un team italo-tedesco che sta sperimentando a Monaco di Baviera nuovi modi di usare il ritmo e soprattutto i sintetizzatori. Love to Love You Baby di Donna Summer nasce quasi per gioco, ma sarà il brano che traghetterà la disco music verso il successo planetario. Entriamo così nel 1976, l'anno in cui la disco comincia davvero a conquistare il grande pubblico. Lo fa con Thelma Houston e la sua Don't Leave Me This Way.

La voce di Thelma Houston arriva dal mondo soul, ma qui viene incastonata in un contesto da discoteca. Il brano è costruito proprio per far salire la tensione emotiva in pista, dal sussurro fino all'urlo. Il testo è una supplica amorosa, il titolo dice non lasciarmi in questo modo, ma nella lettura il disco diventa quasi una dichiarazione di dipendenza dalla musica, dal ballo. Non a caso Don't Leave Me This Way diventerà negli anni anche un inno fortissimo nella comunità gay e black. Ricorderete certamente la versione anni 80 dei Communards di Jimmy Somerville. Restiamo sempre nello stesso anno, questo è il 1976, ma ci spostiamo su atmosfere molto più caraibiche con i Tavares. I Tavares sono un gruppo di fratelli di origine capoverdiana cresciuti negli Stati Uniti, quindi con solide radici soul e rhythm and blues. In questo favoloso anno, il 1976, decidono di abbracciare il linguaggio della disco e lo fanno con questo brano che è un favoloso riempipista, Heaven Bust Me Missing an Angel. Hey!

0: erano i Tavares con la loro favolosa Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Radiotalpa.it

Norman Whitfield, lo storico produttore dei Temptation alla Motown, è uno dei primi a capire che la disco può essere una colonna sonora perfetta per il cinema. È lui a creare il tema del film Car Wash, una commedia ambientata in un autolavaggio di Los Angeles, e ne affida l'interpretazione ai Rolls Royce.

Anche in Europa la febbre della disco sta crescendo. Abbiamo già parlato di Giorgio Moroder, ma anche il produttore tedesco Frank Farian ha in mente un progetto molto particolare, e per realizzarlo mette insieme cantanti caraibici e un suono che mescola reggae, funk e appunto disco, con un'estetica molto teatrale, quasi da cartoni animati. She's crazy like a fool.

Quello che colpisce è quanto sia globale la disco già nel 1976. Produzione tedesca, voci dei Caraibi, successo planetario, uno stile visivo che sfrutta il potenziale televisivo del genere. I Banegem mostrano chiaramente che la disco non è solo un suono, ma è anche un'immagine, un immaginario anzi, che colpisce il grande pubblico. Noi li abbiamo ascoltati con Daddy Cool, ma al loro attivo ci sono altri grandi successi come Ma Baker o Rasputin.

Siamo ancora in Europa, ma ci siamo spostati nel Regno Unito con Tina Charles e I Love to Love. Qui sentiamo un'altra sfumatura ancora della disco, quella pop britannica che è più leggera e melodica, ma è pienamente inserita nel clima dance della metà degli anni 70. La produzione si è sentita è molto meno dura rispetto a certi brani americani e il testo è una sorta, diciamo, di manifesto. Lei ama amare, ama ballare, mentre il partner pare preferisca starsene seduto a guardare la TV. È quindi un contrasto molto quotidiano che parla a tantissime persone contemporanee. È anche una di quelle canzoni che raccontano bene il lato più domestico della disco, non soltanto dei super club e dei locali esclusivi, ma anche sale da ballo più piccole, piste di provincia, feste di paese, dove ormai questo tipo di brani inizia a spopolare. Sempre in Europa assistiamo ad altri esperimenti. In Francia, per esempio, troviamo Sheila, che nel 1977 pubblica una sorprendente versione disco, niente meno che di Singing in the Rain.

Siete sempre all'ascolto di Radio Talpa insieme a Stefano, e questo è lo speciale di Zoe dedicato alla disco music. La parte finale di questa puntata la dedichiamo al più grande fenomeno che ha caratterizzato questo genere musicale, anzi che ne ha sancito la consacrazione, con un film completamente dedicato. Sto ovviamente parlando di Saturday Night Fever.

Il falsetto dei Bee Gees, che disegna una melodia immediata e riconoscibilissima, con un testo che, come del resto tutto il film, è molto amaro. Parla di sopravvivere in un contesto duro, di non arrendersi, di restare in piedi nonostante tutto. La disco non è solo evasione, ma è anche il racconto della realtà urbana di quegli anni. È il pezzo che più di tutti gli altri caratterizza il personaggio interpretato da John Travolta nel film, giovane lavoratore di giorno e re della pista di notte. Ritroveremo i Bee Gees fra pochissimo, ma questa colonna sonora contiene anche altre gemme passate alla storia, come questo brano di Ivan Elliman intitolato If I Can't Have You.

Ivon Elleman, If I Can't Have You. La colonna sonora della Vepre del sabato sera era talmente costellata di gemme che trovarono posto anche due rielaborazioni di brani di musica classica. Una rivisitazione del capolavoro di Mussorgsky, Una notte sul Monte Calvo, che per l'occasione verrà ribattezzata Night on Disco Mountain, e addirittura questo brano di Walter Murphy che si rifà chiaramente al celeberrimo incipit della Quinta Sinfonia di Beethoven.

il brano che dà pressoché il titolo al film e all'album, Night Fever. A differenza di Stayin' Alive, è uno dei brani che meglio raccontano il lato romantico e notturno del disco. Per chiudere questa prima parte dello speciale di Zoe sulla disco music, chiudiamo il capitolo di Saturday Night Fever con il brano che, per l'appunto, chiude la colonna sonora. Un brano che era uscito nel 1976, ma è fra il 77 e il 78, con l'inclusione nella colonna sonora di Saturday Night Fever, che diventa realmente un inno generazionale. Fin dal titolo, Disco Inferno è un programma, il fuoco come metafora della pista da ballo, dell'energia, del calore umano. Musicalmente è una bomba, batteria incalzante, basso funk, fiati che spingono e il ritornello che dice Burn, baby, burn.

0: Burn Baby Burn, brucia piccola brucia, un ritornello che sembra fatto apposta per essere urlato e cantato dalla folla sudata al centro della discoteca. I Tramps arrivano da Philadelphia, quella del Philly Sound, e portano nella disco l'idea di arrangiamenti più ricchi, quasi orchestrali, ma con un occhio fisso alla pista da ballo. Esistono decine e decine di versioni di questo brano, ma quella più lunga è proprio quella che trovate nella colonna sonora della Febbre del Sabato Sera. Io l'ascolterei tutta, ma dura quasi 11 minuti e il tempo di Zoe per questa settimana è terminato. Ma noi ci ritroviamo fra 7 giorni per la seconda e ultima parte del nostro viaggio nella disco music, sempre insieme a Zoe sulle onde di Radio Talpa. Non mancate! Ciao a tutti!
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica

0: invade le strade con esibizioni itineranti, un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui, pensate un po', quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album D'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e, nonostante la breve durata, pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967, dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale. Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico, era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Quarter Sunset dei Kinks, brano del 1967, considerato il capolavoro di Ray Davies. Raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì all'Olimpiadi di Londra del 2012, un brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles da Abbey Road 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Love is the Drug da Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky. Da lì in poi, eravamo nel 1975. Cinque anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Tear Us Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mini Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touray, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Churaye, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen. Per questa formazione britannica, quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please Please Please Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please, let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino, suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea, nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place. La Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie, nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985. Ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

Brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are the Days.

band ancora in attività, nata nel 1981, una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Nathalie Merchant, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies.

brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dai REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band di Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola Walk Away.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao's tongue on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti, anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave. Ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire. Il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Another mother
2: cries. What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
3: Well, you know you. And you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got. You want the best.
4: Radio Talpa, only the best.

0: A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è radiotalpa.it. It's not unusual to go out
1: at any time. Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tornée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, no.

0: ascolti in radio utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
1: Cari amiche e cari amici, ancora un abbraccio da Maurizio, benvenuti qui dalla sede di Radio Talpa in Via del Prete 7 in quel di Cattolica. Ancora una nuova puntata di Echi di Talpa per ascoltare le testimonianze dei talpisti della prima generazione. Echi di Talpa continua a risuonare come un corridoio che collega ciò che è successo ieri a quello che succede oggi. Tra i muri della nuova sede, dentro i nuovi archivi, vive ancora l'eco di noi ragazze di allora. Ascolterete anche oggi voci che portano il sapore delle notti in radio, le nostre passioni incendiarie, le utopie che ci facevano svegliare prima dell'alba e i piccoli gesti che hanno costruito una comunità. Ogni testimonianza, così come quella che ascolterete oggi, è un frammento di vita che torna a farsi suono e ogni jingle un battito che riaccende ricordi. Non è solo memoria, è presenza, la sensazione che quei giorni non siano mai davvero finiti, ma continuino a parlare dentro di noi. E allora anche oggi accomodatevi, ascoltate la storia che sta per partire, lasciatevi attraversare da lei. È la nostra generazione che parla con la stessa curiosità, lo stesso coraggio e la stessa voglia di cambiare il mondo. Oggi protagonista è Maurizio Cecchini.
2: Beh, boh, perché Radio Talpa si chiama Radio Talpa?
3: Voglio che scuole, sto zitto! E si trasmette a piagna!

E questa è la testimonianza talpista di Maurizio Cecchini. Penso che l'idea di riavvolgere il nastro dei ricordi e di raccontare alle nuove generazioni cosa ha rappresentato Radio Talpa per questa piccola comunità sia non solo bella, ma anche necessaria. Io al tempo ero molto giovane, ma ricordo perfettamente il fermento e l'eccitazione che le prime radio libere avevano prodotto tra la gente. Attraverso questo nuovo strumento di comunicazione si scoprì il piacere di condividere emozioni, esperienze e opinioni senza nascondersi dietro un monitor. I programmi che a tutte le ore accompagnavano le nostre giornate non erano condizionati dai dati di ascolto e davano spazio a chiunque desiderasse esplorare nuovi orizzonti musicali senza preclusioni e senza puzza sotto il naso.

Non ringrazierò mai abbastanza Radio Talpa e Big Luciano, che non si ricorderà certamente di me se non per quanto l'ho fatto incazzare. Era, credo, l'inverno del 1981, quando, non so per quale strano incrocio del destino, mi ritrovai con Tommy Morosini alla console della radio per sostituire la mitica Marzia del Cuckoo's Nest. Non so se l'ho scritto male, ma poco importa, resta mitico il negozio come chi lo gestiva. E questo per iniziare un nuovo programma dalle 22 alle 23:30, dedicato tutto alla musica punk, dark, new wave, senza alcuna concessione per la musica commerciale.

L'emozione del debutto e la voce impastata dall'imbarazzo pronunciando le prime parole al microfono le sento ancora vive sulla pelle. Ci avevano fatto un regalo straordinario per noi, innamorati, senza riserve, di un genere che al tempo trovava spazio solamente all'Aleph di Gabicce o allo Slego di Viserba. Era un'occasione unica per tentare di diffondere il nostro credo musicale con lo strumento più potente dell'epoca, la radio libera. Fu così che iniziò la nostra avventura. Arrivavamo in radio con i nostri vinili, i nostri demo e cassette con dentro a volte pezzi rarissimi. Eravamo pieni di entusiasmo e presunzione. Era il periodo dell'afro e del reggae e per noi era dura, ma l'amore incondizionato per quel movimento musicale ci faceva sentire speciali, unici e superiori.

Radio Talpa era davvero la casa di chiunque la volesse abitare. Quella porta aperta era davvero una porta aperta, tanto che durante i nostri programmi erano normali le incursioni degli amici. Ciao Mauro Drudi, Dani Bertozzi, Vince, Vimini, Del Duca, Lorenzi, Andrea, Giannetto, Cece, Scapcio, Gerbo, Titti, Simoncelli, Adam e tanti altri che arrivavano con cassette appena registrate in mansarde adibite a sale di registrazione improvvisate e noi li proponevamo in radio come gruppi innovativi di Manchester.

0: so.
1: Tra i mille aneddoti legati a quel periodo, ne ricordo due che ancora mi fanno sorridere. Il nostro programma era completamente anarchico, non c'era scaletta, ma pura improvvisazione. E così funzionava anche con la richiesta dei pezzi da parte degli ascoltatori. Una sera veniamo contattati da un gruppo arci di Reccione. Erano imbufaliti con noi perché erano amanti della musica folk e volevano che ce ne andassimo. Gli spiegammo che potevano scegliere anche un'altra radio oppure che potevano richiedere solo pezzi a noi graditi. Ci propongono Voglio Tournà di Teresa Dessio. Gli ridiamo in faccia, si incazzano ancora di più. Poi, come d'incanto, ci richiedono un pezzo che amavamo. Si trattava di Information of Death dei Neon, un gruppo dark fiorentino che al tempo si contendeva il trono di migliore band emergente. Con i primi irriconoscibili Litfiba. Gli rispondiamo: bene, questa ci piace. Ma ormai la frittata era fatta. Dovevano pagare. Fu così che dopo 5 minuti di presentazione lanciamo il pezzo e contemporaneamente togliamo il volume. 3 eterni minuti di silenzio in radio per poi ringraziare gli amici di Riccione per la dedica richiesta. Minacciarono di venirci a prendere. Fortunatamente non fu così, ma che gusto quella sera!

Un altro momento esilarante, ma poco edificante, fu quello legato alla presentazione di un demo al momento rarissimo dei Tuxedo Moon, un gruppo che amavamo tantissimo. Il pezzo era No Tears. Comincio a presentarlo con una eccitazione al limite del patologico. 10 minuti di storia del pezzo e del gruppo, un'esagerazione unica. Poi, finalmente, lancio il pezzo. E adesso, amici miei, vai con No Tears, push the button. Spingo il bottone, si inceppa la cassetta TDK. Panico, ma soprattutto microfono acceso. Tommy tira una stecca da paura. Luciano sbianca. Sul piatto non ricordo se avevamo un pezzo degli Stranglers o altro. So solo che partì e forse solo il mitico basso di J.J. Barnell riuscì a coprire gli insulti che Big Luciano ci scaricò in quei 3 minuti.

Aprivamo il programma con Shake the Alborator dei Mickey and the Mouse, la nostra amatissima band cattolichina, e chiudevamo con La Folie degli Stranglers. Probabilmente siamo stati tra i primi a portare in radio gli U2 di I Will Follow, con un buono vox con l'acne giovanile, oppure i Cure di The Primary e Forest, oppure Simple Minds di Sister Feeling Cold, solo per citare i gruppi che poi avrebbero avuto un successo planetario. Ma il vero cuore del programma era tutto per gli Echo and the Bunnymen, Siouxsie, Tuxedo Moon, Joy Division, Killing Joke, Positive Noise, A Certain Ratio, The Sound, New Order, Modern English e tanti altri gruppi più o meno conosciuti dell'epoca.

Non ricordo neppure quanto durò il nostro programma, ma poco importa. Ciò che conta veramente è il ricordo indelebile che Radio Talpa ha lasciato nel cuore di tanti ex ragazzi che, come me, grazie a quella porta aperta, hanno potuto godersi, come profetizzò Andy Warhol, i loro 15 minuti di celebrità.

E allora, cari amiche e cari amici, questa era la testimonianza talpista di Maurizio Cecchini. Grazie per aver sopportato un'altra puntata di confessioni, risate, grandi canzoni, qualche vecchio jingle stonato. Se vi è piaciuto, tornate a riascoltare la prossima puntata. Se non vi è piaciuto, tornate lo stesso, perché noi vi promettiamo altre storie. E allora l'appuntamento è alla prossima puntata di Echi di Talpa con un altro talpista della prima generazione pronto a sorprenderci. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti. Questa è Echi di Talpa.

0: Eche di talpa, vieni a sentire l'eco.
1: Questo luglio il soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival, Radio Talpa e Media Park.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Sono negli studi della radio per parlare di un artista che ho sempre amato e che sempre amerò, perché c'è una voce che attraversa i decenni come un filo di luce e di rabbia, una chitarra che non si stanca di chiedere giustizia. Lui ha 80 anni, si chiama Neil Young, non è solo un nome nella mia colonna sonora, è un testimone che continua a parlare per chi non ha voce, a cantare per la terra, per le piccole comunità, per chi lavora con le mani e per chi sogna un futuro più pulito. La sua musica è fatta di memorie e di inviti, ricorda ciò che abbiamo perso e ci spinge a rimettere insieme i pezzi con cura. Quando canta, non si limita a raccontare, indica una direzione. Il suo impegno politico, sociale e ambientale non è retorica, è pratica di vita. Una scelta che si sente nelle corde, nelle parole, nelle scelte pubbliche e nelle battaglie che sostiene. Ascoltarlo oggi significa riconoscere che la lotta per un mondo più giusto non ha età, ha ritmo, respiro e responsabilità.

responsabilità. Significa lasciarsi attraversare dall'emozione e trasformarla in azione, come chi accende una luce in una stanza che sembrava ormai buia. Grazie, Neil, per non aver mai smesso di credere che la musica possa cambiare le cose. Grazie per averci insegnato che amare un luogo, una comunità, il pianeta, e anche prendersene cura con coraggio.

E allora noi oggi torniamo a parlare di questo incredibile musicista grazie ad un articolo di Stefano Mannucci, apparso qualche giorno or sono sul Fatto Quotidiano. Trump sta distruggendo l'America, ha scritto Neil Young giorni fa, con il suo staff di arrivisti, gente senza esperienza né talento, alcolizzati nascosti che picchiano le mogli, capi inesperti che sanno solo mentire per mantenere il favore della falsità di Trump e ruoli immeritati nel suo governo inetto. La nuova lettera aperta di Neil Young è una staffilata contro l'amministrazione responsabile del disastro. Ci ha divisi. Come abbiamo fatto ad eleggere questi vermi senza spina dorsale, valori, coscienza, senza capacità di salvare gli Stati Uniti? Lì l'appello, che pare uno dei suoi inni elettrici. Svegliamoci, ragazzi, qualcosa deve cambiare questa situazione. Sappiamo cosa fare: ribellarci pacificamente. A milioni, troppi innocenti stanno morendo. Non c'era l'ICE prima di Trump, nessun soldato per le strade. Ogni sua mossa è per creare instabilità e rimanere al potere. In direzione ostinata e contraria, Neil, da sempre, ha impallinato il tycoon mesi fa in un brano Big Crime, come già nel 2017, in Promise of the Real.

Gli lanciò un anatema nel 2020. «Sei una disgrazia», disse Neil Young per il mio paese, prima di fargli causa per aver usato senza consenso le sue canzoni nei rally elettorali. Ha bastonato pure Elon Musk su Let's Roll Again.

ha ritirato il suo repertorio da Amazon Music in dissenso con le multinazionali che strangolano le piccole imprese. Avercene di ottantenni così. È Neil Young, il leader in pector della resistenza anti-establishment, e non da oggi. Dopo il massacro il 4 maggio del 1970 degli studenti pacifisti alla Kent University per mano della Guardia Nazionale, Neil vide su Life la foto della ragazza che chiedeva aiuto sul corpo riverso di uno dei quattro uccisi nel campus. Sparì un paio di giorni, poi convocò in studio David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash per incidere la furente Instant Song Ohio, in cui inchiodava i soldati di latta di Nixon.

di dossier Rock contro il potere ne ha aperti parecchi, contro gli inquilini della Casa Bianca. A Bush padre dedicò nell'89 Rockin' in the Free World e dentro quegli accordi al vetriolo ci trovavi la cortina di ferro abbattuta e il veleno degli ayatollah.

Per George W. Bush nel 2006, Living with War suonava come un editoriale ultraliberal sul bellicismo di Washington. Un politologo illuminato, il vecchio Neil Young, a modo suo sì, ma anche un contestatore senza altre armi che le sue chitarre e un'armonica che può sparare poesia o tormento.

Neil Young, cavallo pazzo sceso dall'Ontario nel 65 verso la West Coast, era un immigrato clandestino. La cittadinanza americana l'ha presa solo di recente. Per sua fortuna, nella California degli hippie di allora non esistevano le milizie fasciste dell'ICE. Lo avrebbero notato subito. Neil Young era partito dal Canada guidando il suo Mortimer, il suo carro funebre. Un carro davvero originale che si era spento ben prima di arrivare al confine con gli Stati Uniti. Nel secondo esemplare che comprò, Neil Young stipava strumenti, amplificazione e faceva sdraiare i ragazzi della prima band, gli Squires. Tendine tirate e via con il fumo. Una volta aperto il portellone davanti ai locali, erano già uno sballo, gli occhi sbarrati dei passanti. Al Mortimer primo, Neil Young dedicò la ballata Long May You Run sull'album di Still Young Band. Ne omaggiava il cuore cromato.

Mr. Young. L'ultimo album, Talking to the Trees, lo ha visto alzare ancora il volume contro la catastrofe americana. Se non fosse un genio d'artista tra rock, country, folk, elettronica, post-punk, proto-grunge e lampi visionari, davvero bisognerebbe candidarlo a forza. Lui è il grande, il mitico Neil Young.

E allora questo è l'ottantenne Neil Young, che ha ancora tanta potenza e tante cose da dire. Noi oggi l'abbiamo attraversato attraverso un bellissimo articolo di Stefano Mannucci apparso sul Fatto Quotidiano, e così abbiamo avuto la possibilità di ascoltare alcuni momenti del suo impegno politico, sociale, ambientale. Perché Neil Young è capace di attraversare la musica come una bussola. A 80 anni questo artista continua a indicare nord con la stessa voce roca e la stessa urgenza di sempre. Non è solo un artista che abbiamo amato, è un testimone che non si stanca di tradurre dolore, memoria e speranza in canzoni che chiedono responsabilità verso la terra e verso chi la abita. La sua lotta per un mondo più giusto non è slogan, è presenza concreta, concerti che raccolgono fondi, parole che scuotono coscienze e scelte che restano. Ascoltarlo oggi significa lasciarsi attraversare dall'emozione e trasformarla in cura per i contadini, per l'ambiente, per le comunità che resistono. Grazie ancora una volta a Neil Young per aver mantenuto la promessa di non voltare le spalle. Grazie per ricordarci che la musica può essere ancora strumento di cambiamento. E allora che il tuo canto continui a farci sentire meno soli e più responsabili. Grazie Neil Young. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

0: È piccolo, è grande, è sempre più grande.
1: Però è sempre grandioso comunque quel zucchino bellino.
0: Sì, io ce l'ho ancora.
1: Ma io l'altra sera ho zuccato.
0: Eccoci qui di nuovo dagli studi di Radio Talpa Cattolica in via del Prete 7, sempre con X Generation. Oggi abbiamo con noi in studio, è tornato a trovarci Zene.
2: Bella raga.
1: Il grande mago dei videogame.
0: E con me c'è sempre Ale che...
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Mi aiuta nel programma, che sta prendendo sempre più forma definitiva. E dopo quasi un anno, guardavamo proprio questi giorni che...
1: c'erano le puntate pilota.
0: Sì, le puntate pilota che abbiamo fatto l'anno scorso. Eravamo un po' più giovani e siamo invecchiati di un anno.
2: Far la radio non aiuta, quindi
0: no. No, la radio, la voce te la lascia sempre giovane, dai, più o meno, cerchiamo, no?
3: Beh, a meno che fai la voce da vecchietta.
0: va bene,
1: che qua sempre il tempo
0: sì, dobbiamo purtroppo stare sempre a guardare l'orologio, perché purtroppo il tempo va, non si ferma, e noi vorremmo fermarlo con il programma, ma non ci ascolta, va avanti. E riprendiamo quindi dagli argomenti dell'ultima volta che ci siamo visti con Zene.
2: Sì, avevamo deciso un po' di parlare anche quello che era successo nel mondo dei videogiochi negli anni 90, dopo aver toccato gli 80, ma è successo talmente tanta roba che avevamo diviso la puntata in due.
0: Sì, non ci stava in una, impossibile.
2: Sì, sì. Quindi dobbiamo fare il
1: secondo round.
0: Secondo tempo, round.
1: Secondo livello.
2: Breve riassunto, no? Avevamo detto che... più o meno verso questo inizio degli anni 90 erano usciti i CD-ROM che avevano un po' rivoluzionato tutto, la musica

0: prima, ma anche il mondo dei videogiochi, perché permettevano di avere molti più megabyte di memoria, di avere delle colonne sonore nettamente con una qualità migliore, perché fondamentalmente erano i CD audio.
1: Certo.
0: E questo ha portato un po'... e che il mondo dei videogiochi si era evoluto diventando una vera e propria industria multimilionaria, e quindi ci avevano provato un po' tutti, un po' di console fallimentari le avevamo anche citate l'altra volta, e alcune altre, giusto per citare dei nomi, c'era la Panasonic, ci provò col 3DO.
1: Esatto, avevi dato dei nomi che neanche nell'anticamera del cervello veniva fuori. Ma...
0: Quelle console pacco a me piacciono molto, io le ho quasi tutte, tranne alcune tipo quella della Apple, perché anche la Apple ci provò, ma costava un botto, quindi quella non l'ho mai, portata a casa.
1: Ma hai anche qualche versione, diciamo, non europea?
0: Quasi tutte non europee, perché hanno fatto il buco talmente grosso che poi in Europa
2: si sono fermate prima di arrivarsi.
0: Ne sono arrivate poche. E la Panasonic ci arrivò in realtà, e infatti ho la versione europea, però la maggior parte rimasero...
2: Ma così erano cartucce?
0: No, tutte CD.
2: Tutte CD.
0: Tranne l'Atari Jaguar, che fu l'ultima vera tentativo di console, che fece una mega campagna marketing puntando sul fatto che era 64 bit e che quindi era di più, no, dei 32 della PlayStation, però poi i giochi facevano cagare perché poi se non
1: lo programmi comunque bene... il nome Atari, dai, provava a portarlo avanti.
0: Io tutto, insomma, ciò che era Atari l'ho sempre avuto nel cuore.
1: Anche l'Amiga, se non sbaglio.
0: Anche l'Amiga fece l'Amiga CD32, che era un'Amiga senza la tastiera, quindi un pacco, fondamentalmente.
2: E come la comandavi, praticamente?
0: Col joystick. Mettevi dentro i CD.
2: Prendi strettamente solo per
0: giocare. Però i giochi erano quelli dell'Amiga, ma quindi allora ti conveniva comprare un'Amiga.
1: Sì.
0: E quindi, come detto, ci hanno provato un po' tutti, perché appunto 3D e CD-ROM hanno cambiato il mercato. Ma quello che più di tutti, la cosa che più di tutti rivoluzionò, secondo me, il mondo dei videogiochi, fu l'avvento della prima PlayStation.
2: PlayStation, okay. Ma non solo i giochi, proprio i giovani ha proprio...
1: No, ma poi io non so se ti ricordi le pubblicità accattivanti che fecero all'epoca. Ce n'erano due in particolare che erano, dai, te le vedevi e non capivi se era una sorta di telefilm alla X-Files, perché comunque c'era la società anti-PlayStation in una, e poi c'erano anche delle altre pubblicità dove andavano un pochettino a infangare i vecchi giochi, no? Tipo quelle del Pac-Man. Cosa dici?
2: Ma le sentiamo?
1: Proviamo
2: qualcuna?
1: A sentirle, vediamo se rimuoviamo un pochettino di memoria.
0: Vai.
1: Tra l'altro questa mi sembra
3: questo
1: che ci siano le scimmie.
3: Questo inferno può sembrare lontano dal vostro comodo e sicuro salotto, ma non è così, perché ora attraverso questi il pericolo può facilmente entrare in tutte le vostre case. Guardate, questo era papà.
1: Vedi, era una scimmia.
2: Ma... babuini così.
3: Sì. Il piccolo Carlo.
1: Ricordate, tra...
3: non sottovalutate la potenza di PlayStation.
1: Quindi dai, una cosa,
2: cioè, poteva
1: molto...
2: essere pro e contro alla fine, perché no?
1: Era un po' particolare come pubblicità, diciamo. Venivamo dalle pubblicità quelle che di Jerry Calà, dei giocatori tipo Mancini, tra l'altro la fece anche Lentini, Vialli e Pagliuca, e quindi, cioè, venivamo da delle pubblicità tranquille a sta cosa qua, dove poi vediamo anche, sentiamo anche quella del Pac-Man,
2: i suoni.
1: Questa è la PlayStation che corre dietro al Pac-Man.
2: Ti apre la bocca.
1: Se lo mangia e rutta. E poi tutte e tre le PlayStation.
4: Oltre 500 videogame.
1: Vedi? Distrussero un pochettino anche il mercato, diciamo.
0: Sì, adesso magari poi parliamo anche di quello. Però mi piacerebbe raccontare un po' la nascita della PlayStation, perché la PlayStation secondo me la conoscono tutti. Tant'è vero che in italiano PlayStation è diventato sinonimo di videogiochi.
2: Sì, di console di giochi, esatto.
0: Molto spesso la gente dice gioco alla PlayStation, anche se deve dire gioco all'Xbox, per dire.
2: Sì.
0: Anche se adesso noi boxari non più perché c'è la guerra, però... Com'è nata la PlayStation? Non lo sanno tutti probabilmente, ma in realtà la PlayStation l'ha creata la Nintendo. O meglio, è colpa della Nintendo se poi si è trovata la PlayStation.
1: ha fatto arachiri, diciamo.
0: Perché? Perché praticamente anche Nintendo aveva capito la potenzialità del CD, e quindi aveva deciso di fare una collaborazione con Sony. perché Sony produceva il chip audio del Super Nintendo, quindi avevano già un rapporto.
1: Ah, vedi? Sì.
0: Ed era un ottimo produttore di lettori CD. Quindi ha fatto questo contratto, questo progetto per fare un prototipo e quindi poi eventualmente una console basata sul CD, fondamentalmente un Super Nintendo con lettore CD.
1: Certo.
0: Ma questo progetto era in uno stato molto avanzato, tant'è vero che poi qualche anno fa li hanno trovati anche, mi sembra, 3 prototipi che hanno anche venduto a un pacco di soldi
1: per forza.
0: Ma cosa è successo? Che a un certo punto Sony ha cominciato a dire: sì, però io vorrei la royalty su ogni CD che vendiamo. Insomma, questione di soldi. Nintendo, quando si tratta di soldi, non guarda in faccia a nessuno.
2: Sì, c'hanno i braccini corti.
0: E così anche adesso, perché tirano giù video, hanno fatto causa a chiunque mette un emulatore online, qualsiasi cosa la paghi 2-3 volte. Quindi sui soldi Nintendo non la tocchi.
2: Ma mi hanno detto addirittura che se usi un logo di Super Mario...
0: ti fanno causa, sì. Cioè, non ti preoccupare che...
2: anche se fai tutto un altro mestiere.
1: Se lo trovano...
0: E quindi praticamente se l'è presa talmente tanto che ci fu poi una convention in cui dovevano annunciare tutte queste cose e all'insaputa di Sony arrivarono dicendo che avevano già un accordo con un altro produttore. Non mi ricordo se era Panasonic, però praticamente Genialato. Sony rimase così. Di sasso.
2: Cucciolino in mano, come
0: quindi
2: si dice.
0: Chi portò avanti quel progetto fece di tutto per vendicarsi e quindi convinse poi anche il CEO di Sony del tempo a fare entrare nel mondo dei videogiochi con una loro console, un po' perché aveva capito che l'andazzo era buono e un po' anche perché aveva il dente avvelenato, come si dice, voleva vendicarsi.
1: Eh beh, certo.
0: E quindi la Play 1 nacque così, per uno sgarro fatto da Nintendo a Sony, per due spizzi.
2: Un po' come la storia della Ferrari con la Lamborghini.
0: Più o meno, se vogliamo, tutto il mondo del paese, no?
2: Sì.
0: E poi, in realtà...
1: Tra l'altro, la Sony comunque era già... cioè, i CD, mi sembra che uno dei primi CD del... i CD-ROM erano so, ma
0: no, loro erano molto avanti, avevano fatto il botto col Walkman, no?
1: Esatto,
0: con le cassettine, da lì poi non si sono più fermati, quindi per la parte audio, CD e lettori erano fortissimi.
1: Sì, sì, ma di fatto
0: erano il loro core business. Poi sono diventate le televisioni, diciamo, i videogiochi, ho detto beh, faccio anche questo,
1: sì.
0: Se va male,
2: e adesso fanno tutto.
1: Una bella zappettina sui piedi la Nintendo se la doveva dare, no?
0: Ma perché ha avuto successo la PlayStation più di tante altre console? Beh, uno, perché hanno fatto una campagna marketing e di prezzo super aggressiva, quindi pubblicità, abbiamo sentito qual era il tema, ma anche il costo, perché uscirono sotto costo.
1: Sai che di fatto il costo non me lo ricordo,
0: $299,
1: ma mi sembra, esatto,
0: io posso dire quanto ho pagato la mia, ma l'ho presa anni dopo e la pagai 220.000 lire.
1: Sì.
2: Nuova,
0: costa, 30 euro di modifica, però tipo
1: no, ma non se l'ha nessuno modificata, no. La Play 1
2: legge tutto, comunque è modificata,
1: va.
0: Diciamo che soprattutto in paesi come mediterranei, diciamo, sì, così, ma anche asiatici, non Giappone, molto del successo fu dovuto alla facilità di modifica e quindi puoi ottenere giochi a poco,
2: masterizzati,
0: ma anche una facilità di programmazione molto importante, un full supporto pieno al 3D che stava proprio esplodendo in quel momento e anche una disponibilità massima verso le terze parti, tant'è vero che le principali giochi importanti che poi sono diventate esclusive non è che li ha fatte Sony, tipo ne citiamo alcuni, Metal Gear Solid. Era un'esclusiva della PlayStation, ma l'aveva fatta Konami.
2: Sì, quindi ha fatto molte collaborazioni.
0: Final Fantasy VII,
2: sì,
0: che poi è uscito anche su PC, però 8-9.
1: Final Fantasy, dai, ne parlavamo già nella puntata precedente. Mi sembra di Final Fantasy. Adesso facciamo la lotta, io zio.
2: Eccolo qui.
1: Io mi sa che questa canzoncina qua, con mio fratello, ormai mi rimbombava mentre dormivo. Io
0: mi sono innamorato dei giochi di ruolo alla giapponese, JRPG, con Final Fantasy VII. E ho imparato l'inglese anche, perché non capivo cosa dovevo fare. Quindi mi ricordo quel dizionario.
1: Ah, è vero, perché giustamente erano in lingua...
0: Il 7 era in inglese, poi l'8 e il 9 uscirono in italiano.
1: Ah, ecco, vedi.
0: E quindi ho disimparato l'inglese.
1: Sì, diciamo. Sì. È ovvio.
2: Non ti è servito più come scuola.
0: Sì, poi diciamo che altre esclusive molto famose, Medieval, Crash Bandicoot, i primi 3 o 4 sono usciti su Play 1. E poi chiaramente sono usciti anche tanti giochi multipiattaforma, dove diciamo con l'avvento del CD erano, insomma, si cominciavano a sentire anche colonne sonore di un certo livello. Quella certo. Che più di tutti io ricordo, Tony Hawk's.
1: Ah beh, sì, spettacolo, colonna sonora fuori di testa. Quindi, ma io ti dico, lo sai cosa adesso mi è venuto, no? Io, ok, quella volta ovviamente avevamo poco diciamo potere economico, quindi andavi poi a masterizzarti CD con i giochi e ci giocavi
0: a uno o due per,
1: però adesso lo sai, esatto,
2: quanto ci mettevo?
1: Non mi ricordo,
2: non tanto,
1: un'oretta, sì. Ma adesso se ci penso, avere il gioco originale nella sua custodia originale
2: c'ha il suo valore adesso
1: Quindi si poteva,
2: io quelli che ho li ho conservati in maniera diciamo quasi maniacale, tenuti bene.
1: No, ma fortunatamente anche quelli che abbiamo noi a casa, con mio fratello che li ha tenuti lì proprio bene, messi bene, puliti senza le custodie rotte, tanta roba.
0: Tra l'altro, cioè, la modifica andava a permettere di leggere fondamentalmente dei CD che avevano il fondo, posso dire, insomma, il lato dove si legge, cioè, si leggevano i dati. Sì. Normale, sì, perché sì. Se vi ricordate era nero.
2: È vero.
0: Ed era quello che non te lo faceva leggere.
2: Ah, ecco.
0: Vero, la modifica andava a tarare tra le varie cose. C'erano più cose. Uno era il BIOS, perché era region blocked. Sì. Quindi tu potevi giocare solo i giochi europei. Quindi ti cavava anche quella cosa lì.
1: Sì. Mi ricordi.
2: Però quelle specificate con la sigla PAL, se non mi sbaglio.
0: Esatto. Sì. Sono peggio i giochi PAL dei giochi giapponesi o americani, perché vanno a degli hertz minori, quindi sono più lenti. Ma non è che l'ha scelto la Sony, sono le TV nostre che facevano un po' più cagare rispetto.
1: Difatti era la televisione.
0: Era la televisione il limite.
2: Ma pensa a te. Ma visto che prima abbiamo parlato di Tony Hawk's, vogliamo aspettare una
1: vediamo
2: sigla.
1: Di ascoltarci Superman dei Goldfinger,
0: che era la
1: dai,
0: mia canzone
1: bellissimo. Ska ska ska,
2: un po' di ska.

0: carina questa musica.
1: È carina. Io Fabio, mi dispiace se abbiamo citato Tony Hawk senza la tua presenza, però
2: in realtà l'abbiamo fatto apposta.
1: L'abbiamo fatto veramente.
0: Sì, scusa Fabio.
1: Legatela al dito.
0: Skate. Di quello che ci piace.
2: E comunque poi oltre alle colonne sonore, come avevo detto anche prima, c'era più spazio per i dati nei CD, quindi cominciavano a uscire dei video di grafica eccezionale, proprio video registrati, tipo Final Fantasy VII aveva delle animazioni, no?
1: Sì, c'erano
0: a livello di film.
2: Ma
0: sì,
2: anche ad esempio nei picchiaduri potevi mettere più personaggi. Infatti il mio picchiaduro preferito del tempo, vabbè, erano due, uno era Tekken 3 ma l'altro era Mortal Kombat Trilogy, che uscì proprio ad esempio su Play, dove avevano messo tutti i personaggi di Mortal Kombat usciti fino in quel momento. E tra l'altro poi Mortal Kombat ebbe un grande successo, tant'è vero che poi fecero un film con una colonna sonora esagerata.
1: Questa la sentiamo
2: di cui...
0: sentiamo come parte, molto anni 90 comunque.
1: Sì.
2: Spacca ancora ora.
1: Spacca.
0: Sì,
1: come pompa.
0: Lo mettiamo in discoteca.

0: perché questa canzone fu fatta come, diciamo, team principale del film di Mortal Kombat, che uscì nel 95, quindi più o meno nello stesso anno della PlayStation, e dopo che era uscito quello di Street Fighter.
1: Sì, sì, è vero, ne abbiamo parlato un'altra volta.
0: Il film di Mortal Kombat, il primo quantomeno, perché poi ne fecero due, in realtà era bello, cioè fu fatto bene.
1: Sì, okay. te lo confermo.
0: Quindi la storia era quella del gioco, questo torneo per decidere le sorti del mondo, della terra, quindi venivano scelti questi migliori combattenti della terra per andare contro quelli dell'imperatore Shao Kahn. Chi avesse vinto, se vinceva la terra era salva per un'altra generazione, eccetera eccetera. Poi non tutti i personaggi erano, diciamo, proprio uguali,
1: fedeli al gioco, sì.
0: Però erano quelli, cioè,
2: beh, comunque è difficile farli.
0: Sub-Zero era Sub-Zero, sì. Scorpion faceva Scorpion, eccetera eccetera. C'erano i personaggi del primo Mortal Kombat, giustamente, quindi c'era Johnny Cage, Liu Kang, Raiden, Sonya.
1: Infatti Raiden diciamo che Raiden era un po' quello che proteggeva tutti, no?
0: Era il dio del fulmine, esatto, sì, il leader.
1: Proteggeva i buoni.
0: Liu Kang era l'eroe principale del film, che tra l'altro era Robin Shu, mi sembra si chiamasse l'attore, sì, che era un artista marziale di un certo livello, cioè era
1: quel controcoglione, diciamo. Film ci vede che fa un po' all'inizio del film, è un pochettino timido nelle sue arti marziali, però poi dopo riscopre quel fuoco dentro del... Che diciamo
0: che lo guida,
1: poi diventare quello,
0: a diventare l'eroe prescelto, sì, per sconfiggere il cattivo, che in quel caso era Shang Tsung, perché effettivamente era il cattivo dell'uno, Shao Kang arriva dal 2. E i combattimenti erano fatti molto bene, quindi niente effetti speciali strani, erano proprio fatti con degli stuntmen. In particolare i miei preferiti sono quello Johnny Cage contro Scorpion e Liu Kang contro Reptile. Giusto così. Lo sto film lo so a memoria, perché ogni volta che stavo male, dalle elementari alle medie, io lo guardavo. Lo avevo nella cassetta.
2: Ce l'avevi in cassetta,
0: lo immaginavo. Guardavo, quindi l'ho visto non so veramente quante volte.
1: Ah, sì. Bello, bello comunque.
0: Ed ebbe molto successo, tanto successo che fecero anche un 2 anni dopo, che però fece cagare, perché ci buttarono dentro tutti i personaggi possibili e immaginabili, quindi viene un gran buttasù con una storia farlocca, effetti speciali schifosi. E floppò di brutto, tant'è vero che poi per avere un altro film di Mortal Kombat dovremmo aspettare, sono passati 20 anni, mi sembra, già uscito.
1: Stiamo ancora aspettando, perché mi sa che esce adesso.
0: No,
1: breve,
0: il 2 è già uscito, però quello è il 2, l'1 è uscito qualche anno fa, ma dopo 20 anni.
1: È vero, sì. Ma invece nel film, ti ricordi, facevano le fatality, erano delle mosse, no?
0: C'erano varie citazioni al gioco, sì, nel film che si ispirava dal videogioco. C'è anche la Flawless Victory, no? A un certo punto lo dice Shang Tsung quando viene sconfitto un altro che gli ruba l'anima. No, il primo, se qualcuno non l'ha visto, è tuttora un film, secondo me, bellissimo. Certo, i 2 o 3 effetti grafici che hanno fatto ora fanno ridere, quelli fatti con il computer. Però siccome la maggior parte era fatto da stuntman, è ancora tuttora secondo me un film bellissimo. Io quando c'è lo guardo.
1: Sì, ma è quello il bello che gli dava, questa realtà qua. Come quando abbiamo visto, no, il film con Mel Gibson, tra l'altro, il Mad Max, no?
2: Che parlavamo l'altra volta.
1: Esatto, che Interceptor, anche lì, cioè, gli attori vennero presi dalla strada, quindi era tutto
2: reale,
1: gli incidenti erano tutti reali. Quindi...
0: E qua faccio la pubblicità al mio paese, che è Sant'Arcangelo, dove c'è una comunità che si ispira a Mad Max.
1: I Mutonia.
0: Che sono i mutoidi.
1: Grandi.
2: Che stanno bene comunque, sì.
0: Sì, sono ancora lì, anzi è molto bello visitare la loro
2: Mutonia,
0: sì, glielo consiglio a tutti.
2: Perché dicevano che lo volevano togliere il
0: parco. Ma al momento l'hanno salvato.
2: Ah, per fortuna.
0: Ma torniamo a noi, perché il tempo è tiranno, come sempre. Abbiamo detto che quindi la PlayStation è nata così, ma quindi poi Nintendo cosa ha fatto? Se ve lo ricordate, se avete vissuto quegli anni, poi il CD non l'ha fatto. Quindi tutto sto casino... E poi in realtà è rimasto con le cartucce. Perché uscì con Nintendo 64, che uscì un anno dopo la PlayStation. Qua 64 non a caso, perché appunto era 64 bit contro i 32 della PlayStation.
1: Mi ha detto, quindi, ne facciamo il doppio.
0: Quindi in realtà effettivamente da un punto di vista, non so, di poligoni gestiti per i giochi 3D era meglio Nintendo 64. Ma decisero di rimanere con le cartucce. Perché?
1: Tra l'altro il joystick faceva cagare.
0: Quello in realtà c'è gente che ti direbbe,
2: sì, a me non è mai piaciuto.
0: aveva uno stick analogico innovativo, tant'è vero che poi l'ha introdotto anche PlayStation, perché all'inizio non ce l'aveva il DualShock.
1: Però sì, il DualShock, cioè quello era nel mezzo, se non sbaglio, del
0: Sì, perché potevi giocare tenendolo in maniera diversa. Era innovativo, diciamo così, era innovativo.
2: Ma ci sentiamo la pubblicità? Di
1: proviamo a vedere.
3: È arrivato, è Nintendo 64.
1: Era pompato.
3: Immaginabile 64 bit. Nintendo 64 cambia per sempre il tuo modo di giocare. Controller rivoluzionario per navigare a 360 gradi in un vero mondo tridimensionale.
1: 360 gradi. Definizioni.
0: Ma era vero,
1: Perché sì, sì, no.
0: È stato il primo ad avere un controller.
3: Nintendo 64, il futuro è qui, ora.
0: Aveva una caterva di tasti, se ve lo ricordate.
1: Sì, ma difatti era solo da Gigabyte. Secondo me, io adesso non ce l'avevo, però cioè, sarei curioso di giocarci, perché è veramente difficile, penso sia veramente difficile.
0: E quindi a livello di 3D era meglio. Peccato che provaste cartucce che da una parte permettevano di avere giochi super veloci, perché i caricamenti erano istantanei,
1: è vero,
0: però avevano tutti i difetti che non aveva il CD, quindi costavano di più, tenevano meno ti davano meno spazio disponibile per metterci video, audio, eccetera, eccetera. Ma quindi perché l'ha fatto Nintendo?
2: E perché?
0: Perché ha capito che ci guadagnava di più, finiamo sempre lì. Perché le cartucce qualcuno le doveva fare e le faceva la Nintendo. E quindi poi se tu volevi fare il gioco per il Nintendo 64 dovevi comprare anche la cartuccia
2: da loro,
0: dalla Nintendo.
2: Loro.
0: Cosa che hanno rifatto di nuovo con lo Switch. Perché con lo Switch è identico. Hanno fatto le cartucce proprietarie, quindi poi se tu vuoi pubblicare un gioco fisico nello Switch devi comprare la cartuccia da Nintendo.
1: Da Nintendo, sì. Ma forse l'hanno fatto anche per combattere un pochettino il discorso.
0: Sì,
1: della...
0: c'era anche il tema della pirateria.
1: La pirateria.
0: C'era anche il tema della pirateria, è vero. Però sono tutti i soldi.
1: Certo.
0: Il motivo è sempre quello.
1: Poi c'è sempre quello affezionato che lo va a prendere se lo tiene. Però...
2: per tenere la cartuccia.
0: Il Nintendo 64 uscì con pochissimi giochi. Credo che al lancio ce ne fossero veramente due o tre. Però uno era Mario 64. Che è tuttora uno dei platform più belli in assoluto, anche se la grafica incomincia a essere un po' datata. Però è veramente, fu un gioco rivoluzionario. E su sta console uscirono dei capolavori della storia dei videogiochi, in particolare per me i due Zelda, che sono Ocarina of Time e Ocarina e Majora's Mask. Poi me ne ero segnati anche qualcun altro, tipo GoldenEye 007.
1: Questo per esempio non ho mai sentito.
0: È stato il primo vero sparatutto 3D dove la gente faceva i multi in casa perché poteva giocare fino in 4.
2: Ci
0: fu il botto di Mario Kart perché fu il primo uscì nel Super Nintendo, ma questo era in 3D.
1: Esatto.
0: Uscì Mario Kart 64, Star Fox 64.
1: Star Fox me lo ricordo.
0: Che finalmente aveva la potenza per esprimere quel tipo di gioco, perché il primo uscì per Super Nintendo ma aveva una grafica un po' primitiva, diciamo
1: ovviamente
0: così. E poi in realtà diede vita poi anche un'altra super serie della Nintendo che è Smash Bros. Quindi la serie di picchiaduri nacque proprio sul Nintendo 64 e anche qui la pubblicità, chi è curioso se la può andare a vedere su YouTube, era bellissima. E però i limiti della cartuccia c'erano, quindi ad esempio Resident Evil 2 aveva meno ambienti, quindi avevano fatto dei tagli e c'erano meno tracce sonore e non c'erano dei video perché non ci stavano, mentre nel CD ci hanno messo tutti, quindi la versione migliore da quel punto di vista era quella della Play.
1: Sì, la capienza era più ampia, dai.
0: E la Sega, perché ci eravamo lasciati che era Sega versus Nintendo.
1: Certo, sì,
0: adesso
1: c'è una grande lotta.
0: Entrata Sony a gamba tesa, ma la lotta era quella. Allora, la Sega in realtà si è un po' suicidata in questo periodo.
1: Tra l'altro era di un altro pianeta.
2: Proviamo a sentire la sigla com'è, visto che ci siamo.
3: Sei su Sega Saturn, un altro pianeta.
1: Saturn. Ho messo anche una mezza canzoncina di Rocky.
3: CD tridimensionale che trasforma la tua casa in una vera sala giochi.
1: Se la conviegano bene.
0: Se la Sega avesse lanciato solo il Saturn sarebbe probabilmente andata anche bene, perché il Saturn, che uscì sempre nel 95, quindi con la Play, in realtà era una super macchina. Il problema è che era una super macchina per il 2D più che per il 3D, perché aveva un'architettura sempre a 32 bit ma parallela, quindi potenzialmente era anche più potente della Play, però era difficile da programmare. Ma perché ho detto se avessero lanciato solo il Saturn? Perché perché nel mentre che stavano tirando fuori il Saturn,
1: uno non basta,
2: no.
0: In particolare modo Sega America stava cercando un qualcosa per prolungare la vita del Genesis, del Mega Drive, che in America si chiama Genesis, sì. Perché aveva venduto un botto, aveva già tirato fuori il Sega Mega CD, però voleva qualcos'altro, e si inventarono un add-on da mettere al posto della cartuccia. C'era già qualcosa di simile, che era l'adattatore Master System, ma questa era proprio una specie di nuova console che tu mettevi sopra al posto della cartuccia e ti trasformava il Mega Drive a 32 bit.
1: Ma gli facevano, diciamo, sì, sì,
2: però, l'espansione.
0: Capito? Stava uscendo un'altra console della Sega a 32 bit. Sta cosa ovviamente generò una gran confusione, perché nelle riviste che pubblicizzavano questo Sega 32x, giravi due pagine e c'era la pubblicità che fra 6 mesi usciva Sega Saturn.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi non vendette una cippa, perché chi è che andava a investire sti soldi,
1: esatto,
0: sapendo che dopo 6 mesi usciva una console nuova?
1: Sì.
0: Anche perché non costava poco. Infatti uscirono veramente pochissimi giochi, una quarantina in totale, e 6 che facevano la combo Sega 32x e Mega CD, quindi solo 6, infatti costano tantissimo.
1: Ah, te penso, quindi solo però 6 giochi.
0: Sta cosa fece orientare gente verso la Play, anche perché
1: per forza
0: il prezzo del Sega Saturn
1: era elevatissimo,
0: 3,99,
1: quindi
0: Sony decise di uscire comunque a 2,99.
1: 100 euro in più, e loro calano di 100, ecco fatto.
2: No, mi sa che lì c'erano le lire ancora.
0: Se vuoi,
1: sì,
0: da noi
1: scusate,
0: c'erano,
1: sono dollari.
2: Ah, ok. Comunque, anche se erano 100.000 lire, 100.000 lire erano abbastanza.
0: Sì, no, ma erano di più, perché al tempo, secondo me, il dollaro era
1: valeva
0: più forte.
1: Di più. Sì.
0: E anche modificare l'hardware della Sega era più difficile. Quindi anche quello, sotto tutto l'insieme di questo, ha portato quindi a spendere tanti soldi per sviluppare due sistemi, dai quali poi in realtà non sei rientrato, perché uno mega flop, quello il 32x, e l'altro ha venduto di meno perché costava di più, il 3D andava meno bene, si modificava di meno, perché poi soprattutto da noi c'è anche quello.
1: Ma secondo me col fatto dell'avere più esperienza, comunque Nintendo e Sega sono riuscite a combattere la pirateria, mentre la PlayStation, per buttare fuori il prodotto,
0: ci ha campato
1: in effetti.
2: Alla fine ha aumentato la popolarità del prodotto.
1: Sì,
0: comunque
1: sì.
0: Il Saturn, soprattutto in Giappone, ebbe molto successo, tant'è vero che i giochi migliori, e ci sono anche qui delle perle, sono quasi tutti usciti solo in Giappone. Il problema è che ha floppato nel resto del mondo, e quindi gli ha creato un bel danno a Sega. E, ok, abbiamo affrontato quindi il mondo console, diciamo che fino a questo momento, quindi stiamo parlando del 95
1: metà anni 90,
0: PlayStation e Saturn,
1: sì.
0: 96 in Giappone, 97 mi sembra in Europa Nintendo 64, l'abbiamo coperto, poi ci torneremo,
1: sì, ovvio. Perché,
0: ma noi vogliamo sempre, no, dare un po' la visione di tutto il mondo dei videogiochi, quindi cosa stava succedendo nel mondo PC? Nel mondo PC ci furono rivoluzioni da un punto di vista dei processori e delle schede video, che fecero prendere tante legnate nei denti a chi voleva giocare nel PC e comprava il PC in quel periodo, tipo io. Quindi il mio primo PC fu un Pentium 2 MMX 266, e fino qua all ok, con una scheda, la migliore scheda video che c'era in quel momento che presi il computer, che era una Matrox. Peccato che nel giro di qualche mese uscirono tutta una nuova serie di famiglie di schede grafiche 3D, le famose 3DFX, che poi prendono nome di Voodoo 2,
1: esatto.
0: Queste cose qua.
2: Perché, se non mi sbaglio, comunque cambiavano con regolarità, aumentando
0: ogni,
2: le prestazioni.
0: Ogni 6 mesi ne usciva una nuova, perché come i processori, cioè tipo io avevo amici che avevano comprato il Pentium, dopo un mese usciva il Pentium 133, dopo 3 mesi usciva il Pentium 2,
1: ovvio,
0: e tutti rimanevano fregati.
1: La tecnologia va avanti.
0: Però in quel tempo lì i salti erano grossi, e quindi poi tu compravi un computer, spendevi, non so, 2 milioni, e dopo 6 mesi i giochi non ti andavano più, perché richiedevano... Perché
1: una scheda video
0: i giochi
1: più,
0: 3D venivano proprio programmati sull'hardware, quindi su quelle schede video lì.
2: Diventava obsoleto.
0: È il motivo per cui poi sono switchato alla PlayStation, perché non mandavano più giochi nel PC.
1: Ma tra l'altro io in quegli anni lì, negli anni 90, faccio una piccola parentesi, non è che per giocare al gioco che giocavo io serviva una grande scheda video, perché comunque si tratta di PC calcio, no? Quindi in quegli anni lì nacque PC calcio, e visto che il PC comunque non era accessibile a tutti perché i prezzi erano veramente alti. Noi da ragazzini, mi ricordo con Marco e Giova e altri, andavamo a Gradara, che c'era Gradara Ludens, dove c'era sto stanzino, e facevamo la fila per iniziare a giocare a pizzicalcio, se non sbaglio il 3 o il 4, dove per giocare dovevi avere dei codici di accesso del gioco, e tu facevi sti tre codici, quindi poteva essere un pallone, una scarpa, una maglietta o lo scudetto, quello che è, per accedere ad andare a giocare al giochino. Tra l'altro ci ho fatto delle notti insonne, perché all'epoca il Parma di Nevio Scala faceva faville in Europa, e a quel punto lì, no, il sottoscritto, esatto, perché era più facile prenderlo perché c'avevi proprio le squadre così, e presi il Parma, e durante la notte la mia testa frullava per dove far giocare Brolin, Aspriglia, Osio.
2: Bellissimo.
1: No, è stato un macello, guarda, però veramente una figata. E comunque non servivano grandi schede grafiche, perché erano, diciamo, si giocava vedendo solo il risultato. Potevi mettere la partita che andava a scattoni in una maniera impressionante, però la maggior parte si faceva il manageriale così, almeno questo era quello.
0: Non mi ricordo se era PC Calcio 4 o 5, perché ho giocato al 4 e al 5, poi in realtà sono passato a Scudetto, che anche lì non c'era grafica, quindi ci potevo giocare anch'io. Che c'era il Varese, che per un bug aveva
1: Varese
0: tipo 150 miliardi.
1: PC Calcio 7.
0: Ok, c'era sto bug per cui c'era 150 miliardi, sì, e quindi sì, tutti prendevano il Varese per andare in Serie A.
2: Avevi i soldi? Sì.
1: Ah, col Varese ci ho vinto 4-5 Coppe Intercontinentali.
2: E la madonna.
1: Vai, andiamo.
0: Comunque
1: qua,
0: questo grafico, questa, diciamo, maggiore hardware, questo quindi così potente, ha lanciato poi in maniera definitiva il genere principe del PC tutt'oggi, che sono i sparatutto in prima persona. Infatti proprio in questo periodo sono usciti vari Quake 1 e 2, Unreal Tournament, Duke Nukem 3D, e quindi tutto quello che hanno definito un po' quel genere. E però anche giochi con, diciamo, più roba monitor in termine tecnico,
1: sì, sì, sì.
0: Quindi sono usciti vari StarCraft, Diablo 1 e 2, Age of Empire 1 e 2, Dungeon Keeper, Theme Hospital, sono tutti giochi che io ci ho passato pomeriggi interi quando andavo a scuola.
2: A me piaceva questo che si sente sotto.
1: E questo però, diciamo che era, c'era anche per PC Metal Slug nel,
0: oppure allora, Metal Slug inizialmente era un'esclusiva della Neo Geo, quindi sì, c'era sulla, in sala giochi e nelle console,
2: sì,
0: Neo Geo.
2: Era uscito così.
0: E però costavano uno sfottio come... Infatti la Neo Geo fece anche un Neo Geo CD, proprio per fare... che era molto più economico. E... però arrivò tardi. Ormai la Sony aveva vinto, quindi fallì anche quello. Mm. Cioè, fallì. Ebbe il suo successo, ma molto più limitato, sì, di quello che poteva fare. Poi dopo lo fecero uscire dappertutto, quindi in realtà uscì su Sega, su tutte le console.
2: Sì, esatto, lo trovi ovunque questo adesso.
0: E... comunque giochi 2D uscivano ancora, cito il mio preferito, che è The Curse of Monkey Island, quindi Monkey Island 3, dove sta situazione delle schede grafiche che uscivano costantemente veniva presa per il culo, perché se mettete pausa e andate nelle impostazioni grafiche, c'è un flag con scritto abilita accelerazione 3D, 3DFX anzi. Poi se ci clicchi ti dice sei sicuro?
2: Perché?
0: Se puoi cliccare, se devi cliccare un po' di volte finché ti dice non è vero, non c'è.
2: Sì, ti prende per,
1: prende per il giro. Volevo...
0: E poi se continui a cliccare, ogni volta che clicchi ti continua a dire guarda, no, era veramente, no, seriamente, era uno scherzo, finché non arriva a un certo punto che ti dice guarda, puoi continuare a cliccare quanto vuoi, ma non c'è.
2: Ah, quindi proprio te lo dice, proprio una presa.
0: Questa cosa l'ho sempre amata, sì, tantissimo.
1: Sì, sì.
0: Quindi il mondo del PC, grafica pompata, ma dovevi starci sempre dietro a upgrade, upgrade, upgrade. L'arcade in realtà era ancora molto vivo, anche perché c'era grafiche, oltre a tutto quello che c'era ancora in giro del 2D, iniziavano a uscire quei cabinati di giochi che avevano molto potenza grafica e quindi avevano dei 3D molto avanzati,
2: sì,
0: in particolare quelli legati al mondo delle corse, dello sport. Quindi ad esempio il mio preferito era Daytona USA,
2: bellissimo, bellissimo. Per me non piaceva.
1: Ma poi la sala giochi avevi proprio, dai.
2: Ma potevi giocare, mi sembra, fino in 4,
1: sì,
2: alla volta,
1: sì, sì.
2: E comunque l'unica pecca era che ci volevano due gettoni,
0: dipende dai posti.
1: Dipende da,
0: però sempre hardware più particolari, quindi ad esempio c'era, non so, Dance Dance Revolution, quelli per giocare,
2: sì, che dovevi ballare lì, dovevi seguire, muovere i piedi sopra quella piattaforma,
0: sì, esatto, cioè quindi l'innovazione passava sempre prima dall'arcade.
2: Sì.
0: E Sega, che diciamo nel mondo console abbiamo capito ha toppato, in realtà nel mondo arcade si inventò un formato, una piattaforma che si chiama Sega Naomi, dove sì. Che andava più o meno a cartuccia anche quella, e permetteva di avere dei giochi di un certo livello.
1: Era quasi verso gli anni 2000, comunque questa cosa qua erano...
0: Era, sì, attorno al 98. Mm. Però ha permesso, ha lanciato, no, tutti quei giochi di sport che penso a cui abbiamo giocato un po' tutti, sì, Virtua Striker, Virtua Tennis,
1: il
0: calcio, anche Virtua Beach,
2: ma anche il rally c'era,
0: Cigarelli,
2: bellissimo, io lì ci ho perso veramente tanti, ci ho investito tanti gettoni.
0: Per dire, gli unici giochi 3D torno al Saturn che erano venuti bene li aveva fatti Sega, che infatti erano Cigarelli, Daytona, Virtua Fighter 2, che era il picchiaduro della Sega, eccetera eccetera. Quindi in realtà ancora andava forte il mondo degli arcade. E un gioco che voglio citare, perché io ci ho speso un sacco di soldi, a me piaceva un sacco anche qui per la canzone che aveva, sì, come sottofondo, era quel gioco che si chiamava Radical Bikers, sì, dove di fatto tu consegnavi le piste, sì, era il ragazzino con lo scooter che portava esatto, le piste. Non so se ce l'abbiamo la canzone, perché
2: ma ce la vogliamo sentire, certo, subito, certo, sì,
0: bellissima, mi sblocca i ricordi.

0: cioè comunque avevano delle colonne sonore importanti.
1: A me mi viene voglia di andare a consegnare la pizza adesso.
0: Con lo scooter?
1: Sì, andiamo. Sì. Col ciao, il bravo.
2: Io ho giocato in sala giochi finché poi non uscì per PlayStation e quindi poi si poteva giocare anche a casa.
0: Bellissimo comunque, che ricordi?
2: Sì, ma ce ne sono mille altri.
0: Ah, non finiremo mai proprio.
2: Sì, andare, potrei andare avanti per ore e ore e ore. E invece siamo arrivati quasi alla fine.
0: Purtroppo, ma ancora dai, sappiamo un po', dai.
2: Come dicevi, sì. E, allora, dato che ancora un po' di tempo ce l'abbiamo, cito un po' di... Prima di arrivare all'ultima vera console di questo decennio, che ha lasciato un po' il segno, cito un po' di quelle che non hanno lasciato il segno, e, di cui una, in realtà io ce l'ho nel cuore, che è il Virtua Boy.
1: Mai sentita.
0: Neanche io.
2: Allora, il Virtua Boy... fu della Nintendo, cioè era una console della Nintendo e fu un tentativo di introdurre il 3D nei videogiochi, però già il fatto che si chiama Boy dovrebbe far capire che in realtà era il successore del Game Boy.
1: Game Boy.
0: Ah, ok.
2: E uscì nel 95 e praticamente prevedeva di tipo proprio gli occhialini da metterti addosso, quindi tu lo era nata come console portatile, però per giocare dovevi appoggiarti su un tavolo, perché dovevi appoggiare sto visore sul tavolo e metterci gli occhiali dentro. Aveva uno schermo a cristalli neri e rossi, perché erano quelli che avevano studiato per farti l'effetto del 3D,
0: del 3D, come
2: 3D,
0: come gli occhialini, sì, come del cinema,
1: gli occhiali del cinema.
2: Ovviamente sta cosa ti bruciava le cornee in una maniera
0: sì,
2: in maniera terribile. E i giochi avevano, in un periodo in cui insomma andava al 3D, avevi un finto 3D, ma di fatto era come guardare un Game Boy che ti dava quell'illusione, ma erano giochi di quel tipo lì, 8-bit, quindi molto in ritardo sui tempi.
1: Mamma mia.
2: E quindi costava un po' e quindi floppò in una maniera clamorosa.
0: L'hanno bloccato proprio sulla nascita.
2: Floppò in una maniera, e però adesso è un oggetto di culto. Tanto di culto che l'hanno rilanciato e quindi ora è possibile comprarsi un add-on per lo Switch per trasformarlo in sto Virtua Boy e tramite l'emulazione giocare come si giocava quella volta.
0: L'ho fatto perché non se l'è permesso.
2: Tra l'altro ne avevano fatti un sacco, floppato, era pieno di store in Giappone, erano pieni, andavate a Akihabara, ne trovavate una caterva. Quando ci sono andato io nel 2018 ne ho trovato uno. Solo uno. Che ho portato a casa.
0: Sì, ecco.
1: Beh, ovvio, lo lasci lì.
2: Che ho portato a casa. Però ce n'era uno solo. Perché gli americani...
0: Hanno fatto man bassa di tutto.
2: Hanno pulito tutto.
1: Sì, perché poi in Europa non è uscito. Forse per quello che...
0: Ma infatti io non avevo mai sentito parlare qua di questo. Mai visto neanche
2: questo,
0: la pubblicità,
2: questo è car- Mentre ad esempio quello della Apple che vi citavo prima era proprio una console nata già morta.
0: Sì.
2: E quindi non ha... Questo in realtà il suo perché secondo me ce l'aveva, perché aveva questo caschetto che ti mettevi, questa idea del 3D.
1: No, te pensi, tipo una
2: realtà virtuale. Io dico sempre, ci sono alcune cose che sono talmente brutte che fanno il giro e diventano belle.
0: È vero,
2: e quindi
0: passando
2: questa,
0: di là,
2: questa secondo
0: fanno,
2: me è
0: passando
2: bella.
0: Di là, sì, sì.
2: Però va bene, citato Virtua Boy perché lo dovevo dire per forza, si va all'ultima vera console uscita in questo decennio, che è il Sega Dreamcast. Quindi Sega ha capito, insomma, che le cose non andavano e quindi per prima tentò di lanciare una nuova console.
0: Quindi una terza, in breve tempo, diciamo.
2: Due e mezzo, dai, perché l'altra era una metà.
0: Sì.
2: E quindi che cos'è questo Sega Dreamcast? Beh, di base era la versione fatta console della roba che della
1: Sega Naomi. Zoki, esatto.
2: E quindi aveva di forte, di figo, che aveva tutti i porting di tutti, quasi tutti i giochi che uscivano in sala giochi, fondamentalmente uguali alla sala giochi.
1: Uguali, sì.
2: Quindi i vari Virtua Tennis che citavamo prima, Crazy Taxi, che è un altro gioco che oltre ad essere divertentissimo...
0: Il sogno di qualsiasi ragazzino avere una sala giochi in casa praticamente.
2: Ma era una console molto avanti, aveva la memory card che a sua volta era una mini console, cosa che poi la Sony copiò con la Pocket Station. Invece era proprio la memory card di come uscì quella del Dreamcast. E, aveva un supporto, si chiamavano GDI, che erano tipo dei CD un po' più grossi. In realtà anche lì era molto facile da masterizzare, questa l'avevano capita.
0: Sì.
2: Non dovevi neanche metterci dei chip in realtà. E quindi tipo in realtà potevano avere, gestivano tanti dati, quindi avevano delle grafiche molto belle, e aveva il modem, quindi tu compravi questa console e avevi il modem integrato per giocare online.
0: La
2: aveva
0: prima forse che è tanti, stata?
2: La prima console assolutamente. Cioè praticamente tu con questa console giocavi online.
0: Bellissimo.
2: A Phantasy Star Online, ma anche altri giochi. E uscirono dei capolavori, cioè Sky of Arcadia, che è uno dei migliori JRPG, Soul Calibur, Shinmu 1 e 2, che fu un gioco che rivoluzionò i giochi, diciamo, di esplorazione delle città, tipo fu un pro senza la violenza di GTA, però tipo un GTA 3D fatto bene, Jet Set Radio, Sonic Adventure,
0: bello Jet Set Radio, me lo ricordo,
2: Street Fighter 3, perché nelle sale giochi uscì il 3 e la migliore versione casalinga era quella del Dreamcast, addirittura ne uscirono 3 perché furono 3 revisioni. E ci furono anche dei giochi assurdi, tipo dove c'è un gioco che si chiama Seaman, che è una specie di Tamagotchi, dove però quello che tu allevi è un pesce con la faccia di un uomo che è creato nel gioco.
0: Non un pulcino.
2: È un gioco assurdo, che anche questo, se siete curiosi, potete...
1: No, ma io adesso quando stacchiamo poi mi guardo quanto vale il Dreamcast adesso, perché come l'altra volta mi ero venuto voglia di prendere Game Gear.
2: Il Dreamcast è la mia console, una delle mie console del cuore, proprio nella mia top 3. E infatti io colleziono anche tutti i vari accessori. Ho l'arcade stick, che era come quello della sala giochi, adesso la tastiera non serve più, però c'era la tastiera perché andavi su internet. Tra l'altro c'è non so se vi ricordate un'altra serie che è uscita qua, è House of the Dead. Tutti i vari spara tutti quelle pistole per primi uscirono sul Dreamcast, e c'era una versione in cui tu potevi giocare con la tastiera e per uccidere gli zombie dovevi digitare le parole, e serviva per fare lo spelling per l'inglese, sia il giapponese ma anche gli americani, che non sapevano
0: scrivere l'inglese, giusto.
2: Era veramente una console super innovativa, però non bastò, anche perché poi da lì a poco l'anno dopo 2 anni uscì,
1: dopo ovviamente si fu un'altra guerra, ma
2: uscì la PlayStation 2.
1: Tu prima hai citato Crazy Taxi, anche lì c'era una colonna sonora da far paura, comunque.
2: Sì,
1: ci ascoltiamo
2: da far paura,
1: dai, c'era tutte queste canzoni messe nei CD, ovviamente crescevano il valore del gioco. Che dici, Nico? Ci ascoltiamo?
0: Eccoli qui.
1: Qua.
2: Questa era quella di partenza. Sì, la prima canzone era questa.

0: Mamma mia, gli ospiti.
1: Oggi spacca sta colonna col sonora qua, Fabio.
0: Lui infatti sarebbe piaciuto.
1: Dio.
0: Peccato che non ci sei, guarda. Spero che ci stai ascoltando almeno.
2: Abbiamo scelto di farlo oggi apposta.
1: Apposta, perché così ci ascolta mentre va nei suoi lidi. Vai, Gene, dicevamo della guerra.
2: Sì, diciamo che a questo punto appunto la Dreamcast e la TAN non ce la fece, nonostante fosse una console esagerata, anche perché poi Sony capì, aveva incassato tutto quello che potevi incassare dalla Play 1 e quindi capì che era il momento della Play 2. Qui in realtà siamo già nel 2000, perché proprio uscì in quell'anno lì, dove fece un'altra mossa che spaccò, cioè incluse il lettore DVD. Io ho presi la Play 2 dicendo ai miei anche, ma poi abbiamo anche il lettore DVD.
0: Esatto. Sì.
2: Ed era tra l'altro il lettore DVD che costava di meno al tempo ed era anche abbastanza buono. E quindi poi praticamente la Play 2 realizzò...
1: Io ho la 3 che lo uso come lettore DVD, però quella della 2.
2: La 3 c'è anche il Blu-ray, mi sa.
1: Sì.
2: E la Play 2 poi appunto consolidò ancora di più la posizione di Sony, fece la guerra inizialmente ancora a Nintendo, che uscì col GameCube, però poi arrivò l'altra grande concorrente che poi ha caratterizzato tutto il nuovo millennio, che è l'Xbox, fece uscire la prima Xbox, che andò così, e poi in realtà con la 360 diede vita alla seconda vera console war, quella attuale, che appunto è Sony contro Microsoft.
1: Invece ti volevo fare una piccola diciamo parentesi, no? Perché abbiamo parlato di console, ma poi non abbiamo parlato di memory card.
2: Sì, molte console avevano
1: quelle
2: il problema di salvare,
1: per salvare
0: come
1: i
0: la
1: giochi.
0: Play.
2: Ad esempio, questo era uno dei pochi vantaggi che avevano le cartucce, che tu potevi fare una zona di memoria a cui dovevi attaccare una batteria per fare salvataggi. E quindi, ad esempio, il Nintendo 64 salvavi nella cartuccia. E invece nei CD una volta che li hai scritti, no?
1: Quelli sono.
2: E quindi tutti ti dovevi comprare una memory card per poter salvare i progressi. Memory card che inizialmente costavano uno stonfo. Vi posso dire quanto costava quella della Play 1? 80.000 lire quando l'ho presa io.
1: Veramente? Costava così tanto?
2: Lo so, perché non me lo ricordo, io non ce li avevo, perché avevo speso tutti i soldi, vi ricordo, per comprare console e la modifica. E quindi io tutti i giorni tornavo a casa e rifinivo Tekken 3 con tutti i personaggi, perché non potevi salvare,
0: quindi o lo finivi...
2: Il Saturn in realtà aveva una memoria interna a cui aveva pensato questa cosa Sega, quindi ti permetteva di fare dei salvataggi, ma era una memoria limitata
1: che ovviamente
2: potevi espandere con una memoria aggiuntiva che ti aumentava anche la RAM, quindi potevi giocare anche i giochi giravano meglio. E il Dreamcast, come avevo accennato prima, aveva queste VMU, che erano delle mini console in cui c'erano anche dei mini giochi in cui potevi fare, quindi potevi staccare la memory card, andavi sul pulmino e ci giocavi.
1: Ma parla, è vero, questa roba qua, fantastico.
0: Che ricordo.
2: Che poi ha copiato Sony, perché la Pocket Station è esattamente la stessa identica.
1: Le memory card c'erano anche tarocche o no?
2: C'erano anche, come tutto.
1: Come tutto. Mi sembrava strano, anzi, perché io 80.000 lire per una memory card.
2: Però sono uscite dopo. E le tarocche avevano spesso anche il vantaggio che avevano più memoria. Avevano che coi tasti sguizzavi le pagine.
1: È vero, ecco, allora io l'avevo tarocche.
0: Io ce l'ho ancora, però.
1: No, ce l'abbiamo anche noi.
2: Quelle originali, in realtà, e questo andò avanti anche con la PlayStation 2, anche se lì ci potevi mettere un hard disk, sei rismanettone.
1: Ma sta roba qua non la sapevo.
0: No, sulla PlayStation 2.
2: Sì, sei rismanettone, però.
1: Vabbè, ovvio. C'è un ragazzo che adesso lo salutiamo, Zagno.
0: Che gli piaceva smanettare
1: un pochino, lui smanettava su qualcosa. Comunque ragazzi, io non lo so, ma anche oggi
0: siamo arrivati alla conclusione, purtroppo io parlerei ancora di ste robe.
2: Sono andato in realtà di corsa, perché ho tagliato tantissime cose, tante storie.
0: Sì, purtroppo, ma le riprenderemo in un'altra occasione sicuramente, se ti va di venirci a trovare ancora.
2: Ma molto volentieri, anche perché secondo me le storie più divertenti sono quelle dei fallimenti, quelle della Sega, quella, se vogliamo, della nascita
0: che
2: della
0: poi
2: PlayStation.
0: Dopo diventa una storia comunque, è parte della cultura.
1: Ma poi ci sono anche dei giochi da raccontare, che ci sono usciti poi film, serie TV, cartoni animati, cioè è tutto un mondo che gira intorno.
0: Ma di materiale infatti ne abbiamo per fare tante altre
1: non vi preoccupate.
0: E niente, allora adesso io prima di salutarvi volevo ricordarvi che questa domenica Radio Talpa saremo impegnati io e Mario, in un DJ set per un evento che ci sarà al Porto di Cattolica in occasione della Festa dello Sport, che sarà in concomitanza anche con una sfilata che faranno vari praticamente associazioni sportive che partiranno da Piazza Primo Maggio e raggiungeranno la meta appunto al Porto di Cattolica, dove accoglieremo tutti con un bel DJ set. Il ritrovo sarà al villaggio Nastro Rosa Tour alle ore 18 e noi staremo verso le 18:30. Con questo concludiamo.
1: Comunque è bel evento, eh?
0: Sì, è una bella portata e sarà un grande evento.
1: Te cosa fai? Ti travesti da tennista?
0: Non lo so, o da tennista, no, già dopo ho paura 70, che la però. Sara diventa gelosa.
1: È vero.
0: Ciao Sara.
1: No, se no ti metti una bella maglia tipo quelle tra scapoli e mogliati del film di Fantozzi, no? Cioè, quelle del Milan e quelle tipo azzurre.
0: Da ciclista, se no.
1: Sono da ciclista, sta attento a non fare la bersagliera.
0: E con questo dai, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con un altro tema di memoria, di ricordi e di nostalgia soprattutto, perché il programma è quello. E salutiamo il nostro amico Gene. E
2: ciao a tutti, raga.
1: Ciao Gene, Anne. Ciao ragazzi, vi lasciamo con una chicca, visto che il mondiale è alle porte, mettiamo una canzone un po' famosa, Road to World Cup 98, che tutti si ricorderanno.
2: Sì, era certo. La sigla di Road to World Cup 98.
1: Esatto.
2: La canzone è Song 2.

Ciao a tutti e benvenuti a Musica che Storia. Io sono Giovanni Guidi e oggi voglio portarvi in un viaggio un po' speciale, tra club fumosi, moquette consumate e suoni che ci avvolgono come una nebbia. Se potete, abbassate un po' le luci, alzate il volume e partiamo. Siamo alla fine degli anni Ottanta. L'Inghilterra aveva un'atmosfera strana. Dopo un decennio di thatcherismo, i giovani cresciuti tra scioperi dei minatori, privatizzazioni e precarietà non avevano più la rabbia collettiva che aveva alimentato il punk. C'era piuttosto una malinconia diffusa, un senso di alienazione e disincanto. Non sapevano esattamente che futuro aspettarsi e forse proprio per questo si rifugiavano nella musica. Il club era nel loro tempio. Non quelli eleganti del West End, ma seminterrati universitari, pub adattati, sale da concerto improvvisate. Il suono era spesso pessimo. Casse gracchianti, luci basse, fumo che bruciava gli occhi. Eppure lì accadeva qualcosa di irripetibile. Le band salivano sul palco senza preoccuparsi di conquistare il pubblico con il carisma. Restavano quasi immobili, chini sulle loro chitarre. Era uno spettacolo insolito per chi si aspettava la fisicità del rock classico. I giornalisti li presero in giro. Stanno sempre a guardarsi le scarpe, dicevano. Così nacque l'etichetta shoegaze. Ad inizio era un insulto, ma presto diventò una bandiera. Significava che la musica contava più dell'immagine. Per gli spettatori, quelle prime serate avevano un'aura quasi sacrale. I suoni derivano principalmente dall'uso creativo dei pedali, delay, chorus, riverbero, fuzz, più che dal virtuosismo tecnico. Le canzoni sembravano fluttuare, dissolversi in un muro sonoro, che era allo stesso tempo aggressivo e fragile. Non c'era ballo, non c'era pogo, non c'era interazione, c'era immersione totale.

Ogni scena ha i suoi profeti. Per lo shoegaze fu The My Bloody Valentine, nati a Dublino e stabilitisi a Londra. Avevano già pubblicato alcuni extended play rumorosi, ma fu con Isn't Anything del 1988 che mostrarono al mondo un nuovo linguaggio. Era una chitarra che non suonava più come chitarra. Shields aveva inventato la glide guitar, una tecnica fatta di bending e tremolo continuo che dava alle note un effetto ondeggiante, quasi liquido. Il vero terremoto, però, arrivò con Loveless nel 1991. Le registrazioni furono leggenda. 18 ingegneri diversi, anni di tentativi, un budget che sfiorò le 250.000 sterline, tanto da quasi far fallire la Creation Records, la stessa etichetta degli Oasis. Si raccontava che Shields passasse giorni a perfezionare un singolo suono, a volte intere settimane solo per trovare il giusto riverbero di una chitarra. L'ascolto era straniante. Non si trattava di canzoni nel senso tradizionale. I testi erano appena sussurrati, quasi sommersi. La voce di Belinda Butcher diventava uno strumento indistinto, più atmosfera che narrazione. Era come entrare in un sogno a occhi aperti, disturbante e seducente allo stesso tempo. Dal vivo, i My Bloody Valentine erano devastanti. Nei loro concerti introdussero il famigerato Holocaust Section, 10-15 minuti di feedback ininterrotto, a volumi assordanti. Il pubblico oscillava tra l'estasi e il malessere fisico. Alcuni uscivano, altri restavano ipnotizzati. Non era intrattenimento, era un'esperienza sensoriale estrema.

Accanto ai My Bloody Valentine, altre band iniziarono a definire il movimento dello shoegaze come scena corale. A Oxford c'erano i Ride, più melodici, più energici, un incrocio tra le chitarre riverberate e il jungle pop. Il loro esordio, Nowhere, nel 1990, divenne subito un classico. La copertina, con onda blu, sembrava il manifesto visivo di tutto il genere. Le loro canzoni erano ancora riconoscibili come canzoni, con ritornelli e dinamiche, ma immerse in un mare di effetti. A Reading, invece, c'erano gli Slow Dive. Erano la faccia più eterea e malinconica della scena. Con Just for a Day del 1991 offrirono un suono fragile, sognante, quasi fatto di nebbia. La critica fu spietata, ma i fan vi trovarono rifugio. Poi arrivò Souvlaki nel 1993, accolto male dalla stampa, ma oggi considerato uno dei massimi capolavori del genere. I Lush, con Mickey Perenni alla voce, rappresentano l'incontro tra lo shoegaze e la sensibilità pop. Erano più immediati, più vicini alla nuova forma del dream pop, con armonie vocali che sembravano provenire da un'altra dimensione. Ed ancora i Chapter House, gli Swerve Driver, i Catherine Wheel, ognuno portava una sfumatura diversa. La scena non era uniforme, ma un arcipelago di sonorità che avevano in comune l'idea di rendere la chitarra uno strumento per un'atmosfera perfetta.

lo shoegaze non fu solo un insieme di dischi, fu una subcultura. I vestiti lo raccontavano. Niente look elaborati, solo jeans, maglioni larghi, giacche di seconda mano. Lontano dal glamour e dal sex appeal del rock classico. Era l'anti-star system. Musicisti che sembravano spettatori, spettatori che potevano essere musicisti. Anche il linguaggio era importante. I testi erano spesso indecifrabili, sommersi dal suono. Parlavano di sogni, amori sfuggenti, estati interiori. Non era un rock urlato, non era una protesta diretta, era introspezione amplificata. La critica musicale oscillava tra fascino e fastidio. A volte celebravano le nuove uscite, ma a volte le distruggevano con un'ironia feroce. Lo stesso giornale che aveva definito gli Slow Dive immacolati e sereni, poco dopo scriveva che Souvlaki era peggio che negare in una vasca di porridge. Quel sarcasmo segnò la percezione che lo shoegaze era una moda passeggera. Ma dietro la stroncatura c'era un elemento culturale. Lo shoegaze non si prestava a diventare mainstream, non offriva figure carismatiche da copertina, non dava slogan politici facili, non produceva inni da stadio. Era un genere che apparteneva a chi sapeva ascoltare il dettaglio

Yeah.

La morte dello shoegaze arrivò con la nascita del Britpop. Dal 1993 in poi, la stampa e le etichette iniziarono a concentrare tutte le attenzioni su band come Oasis, Blur, Suede, Pulp. Era un ritorno al carisma, alla riconoscibilità, a un rock britannico più tradizionale e celebrativo. Lo shoegaze, con la sua introspezione, venne visto come un parente imbarazzante. Le band persero contratti, le vendite calarono e molti gruppi si sciolsero. Gli Slowdive, dopo un ultimo disco virato verso l'ambient, nel 1995 sparirono, i Ride si divisero, i Lush provarono a reinventarsi, ma senza successo. Per chi lo aveva vissuto fu un trauma. In pochi anni, una scena che sembrava destinata a scrivere il futuro del rock venne liquidata come una curiosità di nicchia. I vinili restarono nelle camere come reliquie private. Lo shoegaze sopravviveva solo nei ricordi e nel passaparola.

ma la musica non muore mai del tutto. Con l'arrivo di internet, del file sharing, nei primi anni 2000, una nuova generazione scoprì lo shoegaze. Blog, forum e fanzine online riportarono in vita quei dischi dimenticati. Loveless e Sublucky vennero riscoperti come capolavori. La critica, che un tempo aveva deriso, iniziò a rivalutare. Nel frattempo nascevano nuove scene. I francesi M83 ripresero le atmosfere sognanti. Gli americani a Zombie Sexu coniugarono shoegaze e pop elettronico, mentre i canadesi Holcest crearono i black gaze, fondendo shoegaze e black metal. E soprattutto arrivarono i grandi ritorni. Gli Slowdive si riunirono nel 2014, pubblicando poi un album omonimo nel 2017, accolto trionfalmente. I My Bloody Valentine tornarono sul palco e nel 2013 pubblicarono un nuovo disco dopo 20 anni di silenzio. Dal vivo, la scena rinata aveva un pubblico giovane, non più solo nostalgici, ma ventenni che avevano scoperto quelle atmosfere online e volevano vivere dal vivo.

Oggi lo shoegaze è più vivo che mai. Non è mai diventato mainstream, ma ha lasciato una traccia indelebile. La sua influenza si sente nel dream pop, nell'elettronica, nel post-rock. È diventato una cassetta degli attrezzi a cui attingere per costruire paesaggi sonori. Per chi lo ha vissuto all'epoca, resta però soprattutto un ricordo intimo. Non un genere, ma un rifugio. Era musica che permetteva di affrontare un mondo incerto, con occhi chiusi e cuffie accese. Era il sogno rumoroso di una generazione che non voleva urlare, ma trovare poesia nella distorsione. Guardare le scarpe sul palco non era un atto di debolezza, era un modo per guardare dentro di sé. E da quel gesto introverso, stranamente, abbiamo imparato a vedere più lontano. Se questa storia vi ha fatto venire voglia di ritornare a quei dischi che sembravano sogni, fatelo. Cercate la versione dal vivo e parlatene, condividete. Perché la musica, come la memoria, sopravvive finché c'è chi ascolta davvero. E questo era Musica che Storia. Ci sentiamo al prossimo viaggio. Ciao a tutti.

0: Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica Che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck. Ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.
1: Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.
2: It's Dance Time in Texas with DJ Mike, a weekly show featuring the top Texas Red Dirt songs back in the dance floors all over Texas. You'll hear new songs, rewind some older ones, and find out the stories about the songs from the artists themselves. Song rankings are based off the Texas Country Music Chart and the Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association.
1: Ogni lunedì alle ore 19, Dance Time in Texas con DJ Mike e la collaborazione della Texas Country Music Association su radiotalpa.it.

la compagnia nelle notti insonni, le voci che entrano in casa a dare presenza e conforto, i suoni che rallegrano i lunghi viaggi solitari, la grande musica e i lunghi silenzi. Tutto questo

Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Made in Romagna con la puntata di oggi si avvia alla conclusione di questo ciclo di trasmissioni e podcast che speriamo siano stati di vostro gradimento. Noi comunque continueremo a scavare nella Romagna dei talenti e degli artisti del nostro territorio, che si conferma una fucina di creatività piena di sorprese e che continueremo a proporvi grazie a Radio Talpa. Ma oggi dal cappello di Made in Romagna tiriamo fuori i Copertoni. I Copertoni sono stati uno storico gruppo underground romagnolo nato attorno al 1986 nell'area di Castel Bolognese e Faenza, legato a una scena musicale irriverente, sperimentale e profondamente locale. I Copertoni univano rock, cabaret surreale, cultura motociclistica, ironia romagnola e spirito artigianale, creando spettacoli più vicini a happening teatrali che a semplici concerti. Il nome richiama ironicamente l'abbronzante copertone trasformato in chiave romagnola e goliardica. Attorno ai copertoni gravitavano musicisti, artisti, motociclisti e personaggi alternativi della Romagna di quegli anni, in un clima vicino alla cultura beat e underground romagnola. La loro attività non seguì mai i canali commerciali tradizionali, infatti la band è ricordata soprattutto nell'ambiente locale per performance eccentriche, testi demenziali, provocazioni sceniche e una forte identità territoriale. Il gruppo ruotava attorno alla figura di Samuele Sant'Andrea e Valentino Bettini, personaggi eclettico noto anche come filmmaker indipendente e creativo fuori dagli schemi. Valentino Bettini è un artista romagnolo di Castel Bolognese, appassionato di cinema western, musica e avventure fuori dagli schemi. Negli anni ha lavorato come motociclista stuntman, fotografo, musicista dei Copertoni e regista indipendente. Figlio di Alfeo il Pirata, ha ereditato dal padre la passione per la fotografia e le imprese estreme. Dal 1993 ha realizzato numerosi cortometraggi e progetti autoprodotti, spesso surreali e visionari. Il suo stile mescola ironia romagnola, fantasia, cinema artigianale e spirito libero. Viene descritto come un personaggio visionario e matto nel senso creativo e poetico della tradizione romagnola. Ora vicino alla pensione sostiene che il meglio debba ancora arrivare. Il bello sta per nascere adesso. Valentino è qui con noi oggi e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, sono qua, ecco qua, col mio accento romagnolo di Castel Bolognese, Romagna di confine.

0: Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Talpa e ringrazio Andrea Sarneri per avermi invitato qui e speriamo naturalmente, visto che è l'ultima puntata di questa stagione, si spera di chiudere in bellezza.
1: Sicuramente, partiamo subito andando ad ascoltare il brano più famoso.
0: Non diciamo il titolo, tanto lo capiranno, lo diciamo dopo.
1: Il brano più famoso.
0: Quello che, esatto, ci identifica, diciamo.

0: Bene, allora questo brano era La Galena con i Rock, conosciutissimo da tutti i romagnoli.
1: Anche ballato.
0: Ballato, sicuramente, tempi, sì. Chi ci ha suonato in questo? Perché sento degli arrangiamenti fatti...
1: Ah, notevoli. Gli arrangiamenti sono di Loris Ceroni insieme a Pippo Guarnera, che ha scritto anche la partitura dei fiati. Sono molti anni che è stato inciso nel 93 e mi ricordo che il gruppo di fiati, la sezione fiati, era di Forlì. Purtroppo in questo momento non ricordo il nome, però alla batteria c'era il mitico Vince Valicelli.
0: Vabbè, già tre pezzi grossi. Cioè,
1: Vince Pippo Valicelli. Guarnera, Lemmond.
0: Ecco, vorrei da dire che tanto Loris Ceroni l'abbiamo avuto qui la settimana scorsa, sì. Vince Valicelli l'abbiamo avuto anche lui qui in trasmissione.
1: E Loris suonava il basso.
0: Suonava il basso. Bene, il prossimo brano?
1: Il prossimo brano invece è Disperato Statico Blues. In questo brano invece abbiamo suonato noi copertoni, le chitarre, il basso l'ha suonato Loris, la batteria il mitico e compianto purtroppo Gianni Pezzoli degli Stadio.

0: Disperato Statico Blues, poi, non so se si capisce, ma ascoltate bene, è la storia di uno sbornia. Mi hanno portato a casa ubriaco.
1: Ah beh, eri te che lo
0: sì.
1: Ubriaco. Bene, bene. Andiamo sul prossimo brano, allora?
0: Sì. Andiamo con La Gatta ed Memo, La Gatta di Memo. Memo era un signore di Castel Bolognese, amico di tante persone, e aveva questa gatta ammaestrata, e noi gli abbiamo dedicato questa canzone. Doveva essere inclusa nel secondo album di Copertoni, Tempi di Cottura, invece adesso non vi sto a dire perché è rimasta fuori, ma è rimasta in forma di provino, registrata in 4 tracce su cassetta, e così rimarrà, perché è irripetibile.
1: Bene.

0: Allora, su questo pezzo succedono delle cose strane, perché mi sembra di capire che è totalmente estemporaneo.
1: Sì, è stato registrato molti anni fa da Contarini e abbiamo usato come a casa, privatamente così, e abbiamo usato come studio di ripresa una officina, una vecchia officina piena di attrezzi. Infatti io suonavo, praticamente facevo lo shaker, avevo infilato il microfono dentro un tubo e fuori limavo con una lima, avevo fatto un mucchio di segatura di ferro, infatti, di limatura. Bonucci tirava in aria dei bidoni di plastica.
0: Luca Bonucci.
1: E Jimmy Gimignani di Riolo, come batterista, suonava tutto quello che trovava. E Sammy una vecchia chitarra, proprio un pezzo di legno, e canta.
0: Bene, mi sembra che questo ammasso di creatività introduca bene il prossimo pezzo, che si intitola Mi piace il caos.
1: Esatto, mi piace il caos, perché casa mia è un caos. Poi post alluvione ancora di più. Già prevedevo prima, è stato premonitore. Caos in senso metaforico, ma anche in senso pratico.

0: Ecco qua. Invece il prossimo brano è Boletta Blues o Boletta Blues, dipende dalle zone, che tradotto vorrebbe dire il blues della bolletta, ossia essere al verde, così se c'è qualche meridionale, extracomunitario o molto settentrionale riuscirà a capire ed è giusto. Ma in questo brano vale la pena citare la formazione della Madonna. Pippo Guarnera al piano coda, Pippo Guarnera che suona anche l'organo Hammond, Loris Ceroni al basso, suonato come un contrabbasso, e la voce magistrale di Sammy, tradotta direttamente da me in italiano. Poi Sammy era sempre al verde, quindi solo lui poteva fare Boletta Blues.
1: Io scemo in bolletta.
2: C'è Sammy in bolletta.
1: Ma una bolletta.
2: Una bolletta.
1: Cuna un baio.
2: Che non ha una lira.
1: Per comprarsi un slay.
2: Per comprarsi un gelato.
1: E una voglia.
2: E non ha voglia.
1: E lavorare.
2: Di lavorare.
1: La sua passione.
2: La sua più grande passione.
1: Le

0: Dimenticavo di citare in Bolletta Blues Red Costa di Imola all'armonica, e ha retto il passo bene con gli altri.
1: Fantastico, quindi in una grande formazione, direi un risultato storico.
0: Si sente che qui suonano bene.
1: Bene, però voi, so che voi Copertoni avete avuto successo in ambito locale, ma avete avuto delle grosse collaborazioni, perché parlando di rock demenziale, parlando di questa tipologia, diciamo, di genere che c'era in quegli anni, in realtà eravate inseriti all'interno di una tendenza o di un filone che vedeva dei protagonisti di prim'ordine con i quali voi avete collaborato.
0: Certo, noi naturalmente i nostri idoli locali erano gli Schiantos. Gli Schiantos, per il loro modo di far musica e di essere, non dico eccentrici, ma di fare anche un po' scena sul palco. Happening veri e propri, come diceva Andrea all'inizio, e con loro abbiamo fatto alcuni spettacoli proprio di persona con Freak Anthony. Io ho fatto tante uscite nell'Osteria Bologna e lui ha fatto da padrino dei nostri concerti e noi abbiamo aperto dei loro concerti e abbiamo avuto anche dei progetti assieme. Freak Anthony è venuto a girare Moschito per me, ha fatto lo Spaventapasseri parlante e l'ha fatto anche bene, improvvisando molte cose. E poi avevamo anche dei progetti, purtroppo poco dopo è morto, ci ha lasciato, e a casa io conservo gelosamente dei suoi fax con dei progetti, sì, dei progetti che lui mi diceva si potrebbe fare una storia sul mitico Lorenz che voleva lasciare la fabbrica e così. Vabbè, ogni tanto li riguardo e poi avrò delle sorprese in futuro.
1: Quindi c'è in cantiere tanto materiale.
0: Sì, perché ho molto materiale video. Intanto adesso ho fatto riparare i videoregistratori, perché devo vedere cosa tengo in archivio.
1: Ecco, quindi sì. Per dire il materiale che ci può essere là sepolto. Bene, Safegna Quente Bar.
0: Sì, Safegna Quente Bar. Domanda: cosa facciamo al bar? E questo è dedicato alle pezze. Pezze si intende tutti quei personaggi, uomini e donne che siano, che non sono mai a posto ovunque tu li spiani, li mandi al caldo al troppo caldo, al freddo al troppo freddo, non sonno, non fame, non sono mai sistemati. E in dialetto le chiamano le ciozze, sono delle chiocce, ci una ciozza vorrebbe dire se è una pezza. E naturalmente è una cover, e si sente subito, del famoso pezzo surf americano dei Beach Boys, Surf in USA, che a sua volta era la cover di Sweet Little Sixteen di Chuck Berry.

0: Bene, beh, come copertoni, una domanda, ma per quanti anni avete calcato le scene, avete calcato il palcoscenico?
1: Noi abbiamo iniziato nel 1986 con un concerto alla mitica Tavernetta Notte di Castel Bolognese e fino, diciamo, al 2000 e qualcosa, poi non siamo mai finiti, esistiamo ancora, nel senso che ogni tanto ci chiamano a fare qualche ospite. Adesso Sammy ha suo padre molto anziano, tiene dietro lui, infatti lo guardo, lo accudisce, così, ma ogni tanto ci chiamano e facciamo qualche pezzo di qua e di là, più che concerti interi, tanto più che non ne ho voglia, non sono organizzato.
0: Ma tu adesso ti sei focalizzato sui video, perché sì, vi ricordo agli ascoltatori di Radio Talpa,
1: li ho sempre fatti,
0: di andare, sì, di andare su YouTube e cercare le produzioni di Valentino Bettini, sì, che sono veramente delle opere d'arte, diciamo, no? Cinematograficamente, ma anche come videoclip, come idee.
1: Ne posso citare due?
0: Assolutamente.
1: Gli ultimi due, quello di Natale, che è un video stop motion a cartoni animati, una love story fra la Befana e Babbo Natale, ambientata tutto al mare in inverno e in estate. Dovete digitare Befana e Babbo Natale Love in Porto Corsini.

E questo è Giancarlo. E sentite qui l'organo Hammond, è suonato niente po' di meno che dalla madre superiore del convento di Castel Bolognese. Pensate che quando andavamo alla Vie en Rose nel 1993-94 lo ballavamo anche come lento, quindi li facevamo e ce li ballavamo anche e ce li cantavamo.

0: belli belli anche i miei. No, non è vero, eh. Chiedo scusa alla madre superiore del convento di Castel Bolognese, non ha suonato lei, è che noi dicevamo, entravamo sempre su questo brano dal vivo con questa battuta, qui l'organo Hammond l'ha suonato sempre Pippo Guarnera.
1: E diciamo poco.
0: E poi Giancarlo era dedicato a un signore che aveva perso i capelli molto presto, prima dei 20 anni, e io li ho persi un po' dopo, 22-23 anni.
1: Bene. Ti volevo fare una domanda, perché in introduzione abbiamo citato il tuo ruolo di stuntman, che cosa c'entra con quello di musicista ce lo devi spiegare. In realtà fa parte di un personaggio eclettico che una buona parte della sua creatività la esprime nei film, nella parte diciamo non musicale, no? E lo stuntman cosa c'entra qui?
0: Beh, c'entra perché innanzitutto nei miei video e in primis nel film Moschito io non ho usato stuntman, eh? Ne faccio di cotte e di crude, cado, vado al contrario, mi impenno in moto, sono io. Ma mi ero fatto poi le ossa da piccolo perché ero solito compiere imprese un po' fuori, tipo, non so, partire da in cima la Zattaglia, oppure partire dal Campo Cross Monte Coralli con la bicicletta dal discesone, venire giù e trovarmi la bicicletta spezzata in due. Oppure l'impresa più ardua era partire dalla Reffa o da in cima alla Serra, la Cornacina, con la biciclettina da bambino senza freni. E li marci tutti i piedi. Una volta nel curvone che arriva al Campo Cross, che viene giù dalla Reffa, io e i miei amici abbiamo fatto un dritto che siamo volati in un campo con un volo, ma un volo così angelico che le biciclette sono andate 100 metri lontano da noi. Per fortuna siamo caduti nell'erba.
1: Cioè, parliamo dei tempi in cui non c'era internet,
0: anni.
1: Non c'era internet.
0: No, no,
1: adesso
0: anni.
1: Fareste dei challenge, no, come li chiamano, no? Con dei reel, con dei video.
0: Sì, sì.
1: Bene, il prossimo brano è Tre Galen, e su questo c'è qualcosa da raccontare, no?
0: Sì, innanzitutto rimaniamo sempre sul tema galline, perché le galline mi accompagnano da quando sono nato, abitando io in campagna pseudo periferia, così. Tre Galen è una filastrocca adatta ai bambini, una favola per bambini, si basa sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci, e la particolarità è che entrerà a far parte di un film di fantascienza che uscirà fra un anno, perché io ho fatto una parte insieme ai protagonisti dove li dovevo mandare a quel paese cantando questa canzone e zappando per terra.
1: Quindi creiamo questa aspettativa e appena uscirà il film sapete.
0: Non posso dire perché è tutto top secret, ecco, il nome, però uscirà fra un anno.
1: C'è il Valentino attore che anche lui, anche in questo momento sta lavorando molto.
0: Tre Galen

0: mi preme citare che le percussioni tutte, che sono tipiche della tarantella pizzica del sud, le ha suonate Maurino qui di Faenza.
1: Bene, andiamo avanti allora col prossimo brano, che è stato ispirato dalle ormai tristi disavventure alluvionali del
0: 2023. L'alluvione del 2023. Il brano si chiama Pesci rossi lungo i fossi.
1: E tu sei andato sott'acqua, ovviamente.
0: Perché la mattina quando mi sono svegliato c'era un grosso pesce nel fosso davanti a casa. Bah.
2: C'è in giro un gran settore, tutti al piano superiore. L'acqua sale in un momento,

0: porta via le rame, l'acqua viene giù dall'alto e si porta via l'asfalto, e i campi sono strani, arredati con sedie e divani. Salva, salva.
1: Bene, allora il prossimo brano si chiama Cacca al diavolo, K con la K come sì, copertoni, sì, ovviamente, esatto. No? Ma è un brano a cappella che ricorda molto I Neri per Caso.
2: Sì, solo voci. Ma infatti era quello il periodo che mi sembra vincere un Sanremo, e noi avevamo questa canzoncina che cantavamo sempre, che poi era un inno degli Scout, che noi abbiamo elaborato dopo, abbiamo tolto l'unica chitarra che c'era, è rimasto a cappella, e la presentammo da Red Ronnie appunto dopo l'esibizione dei Neri per Caso, e il loro manager si incazzò. Oh, e questi, e poi la facemmo in playback addirittura.

0: Cacca al diavolo è una delle canzoni preferite dai bambini ed è anche diventata la sigla del volo del mattino di Fabio Volo.
1: E quindi avete anche un riconoscimento da parte delle major?
0: Sì, siamo stati soddisfatti. Questo brano poi lo presentammo al Festival di Sanremo del 1995, che presentavano Natalia Estrada e Andy Luotto.
1: Ma Valentino, ci stiamo avvicinando alla fine del programma, però vedo che siccome hai portato la chitarra, ci potrei poi far sentire qualcosa?
0: Cos'hai
1: in cantiere?
0: Due schitarrate di brani esclusivamente dal vivo, chitarra e voce. Pompa pompon, pompa pompone, riferito quando io da bambino, abitando vicino al fiume, sentivo tutta la notte il landini testa calda, un trattore che tirava sull'acqua dal fiume, appunto. Ed è dedicato anche alla siccità che abbiamo in estate, per contro invece al rischio alluvione che abbiamo in inverno.

0: Bene, siamo allora giunti alla fine di questa puntata. Il brano che stiamo ascoltando è l'ultimo, si intitola Wood Ballet. Abbiamo avuto in trasmissione oggi, abbiamo ospitato Valentino Bettini, che ci ha fatto la storia sua ma anche dei Copertoni, il gruppo mitico che abbiamo trattato in questa puntata. Ricordiamo che appunto con questa puntata si conclude il ciclo di Media in Romagna per questo primo ciclo, diciamo, di quest'anno. Poi noi continueremo a lavorare per il prossimo ciclo, che riprenderà probabilmente a ottobre, ma comunque tramite il sito di Radio Talpa vi terremo aggiornati e troverete le nostre novità appunto sui post di Radio Talpa, che ringraziamo per l'ospitalità.
1: Ciao a tutti, signori talpini e signore talpine, e speriamo di risentirci presto.
0: Bene, ciao a tutti e a risentirci.

0: Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Tanta emozione a radiotalpa.it.
0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco 2 leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chilling Me Softly.
1: Smooth Noi.
2: Chilling Me Softly.
1: Smooth Noi.
2: Chilling Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22:30 su
3: RadioTalpa.it propone Talpando di chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Amici del web, ciao e benvenuti a questo nuovo appuntamento settimanale con Talpando di Mixing per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90. Scusate, con voi Melissa Galluzzi in studio. E questa sera, pronto? Chi è? Mannaggia la pupazza, abbiamo anche una diretta telefonica. Posso sapere chi è? Chi? Paolino DJ, ecco, che ci disturba mentre noi facciamo la diretta, ma va bene. Ciao Paolino, posso continuare con la trasmissione? Grazie. Questa sera abbiamo un'ora di mix anni 90 solo esclusivamente dance, e allora partiamo subito, non perdiamo tempo, e partiamo proprio dal 1990 con un gruppo formatosi a fine anni 80 in Belgio. Sono i Technotronic, conosciutissimi negli anni 90 per i loro brani dance pop, ma anche house, acid house e eurodance. Pubblicano 5 album, ma parte della loro discografia non è accreditata direttamente al gruppo, che spesso utilizza pseudonimi e che altrettanto spesso collabora con diversi artisti. Ma nel 1990 sono gli artefici di un brano di enorme successo in Europa e in America. In Inghilterra vince il disco d'oro e vende oltre 400.000 copie. Dall'album Pump Up the Jam ascoltiamo l'omonimo brano. Con noi i Technotronic.

e chi ha fatto musica dance non è necessariamente un artista di origine italiana, ma anche gruppi italianissimi hanno avuto un grande successo, come ad esempio un gruppo che si forma proprio nel 1990 a Genga, in Ancona, da un'idea di Danny Losito e Davide Domenella, con l'aiuto di un campionatore, con degli expander, con tastiera e computer, e nascono i Double D. E nasce con questa attrezzatura il loro primo grande successo, chiamato Found Love, con l'ausilio di grandi musicisti come Giancarlo Ragni, Michele Chiaverini e Fabio Morbidelli come fonico. Il brano diventa primo posto nelle classifiche di tutto il mondo. Eccolo allora, il brano di debutto dei Double D, Found Love.

E prosegue qui a Tarpano di Mix, questa sera la musica dance anni 90. Nel 1991 si fa largo fra i grandi successi un brano chiamato Touch Me da un'artista femminile che arriva dall'Inghilterra. Il suo genere è pop dance, house e pop rock, e pubblica 5 album di successo. È compositrice, cantante, produttrice discografica. Il suo nome è Katie Dennis. Tanti sono stati i suoi premi e tanti i suoi successi, ma noi questa sera rimaniamo alle origini ed è proprio dall'album Move to This che arriva Touch Me di Katie Dennis.

E salutiamo Kitty Dennis, altro autore italiano, altra musica dance. Arriva da Monza, questa volta lui è un DJ, produttore discografico, conduttore radiofonico, che nel 1990 inizia la sua carriera pubblicando poi 5 album. Nome Maurizio Molella, in arte DJ Molella, che nel 1991 ha fatto ballare con la sua Revolution, per voi a Talpando di Mix.

E se balliamo alla dance anni 90, non possiamo che parlare di un gruppo tedesco nato nel 1989 dai produttori Luca Anzilotti e Michael Munzing. Loro sono gli Snap. Tanti sono stati i loro successi, ma quello del 1992 è uno dei più conosciuti. Dall'album The Madman's Return arriva Rhythm is a Dancer, premio Echo Award al miglior singolo dell'anno, con noi gli Snap.

0: E dopo gli Snap, in questa serata tutta dance, arrivano ancora degli italianissimi. Sulla scena musicale disco anni 90 loro sono un gruppo in origine composto da DJ Ricci e Cirillo e due musicisti, Ciro Pagano e Stefano Mezzavillani. Occasionalmente poi saranno ospiti diversi cantanti. Il loro nome arriva da una pianta, pensato, da una pianta messicana usata in alcuni riti per avvicinarsi alla conoscenza. Datura, i Datura sono proprio loro e prendono il nome proprio da qui. Affascinati dalla spiritualità mistica, tanto da renderla elemento ricorrente nell'interno dei loro brani. Pensate che vengono a conoscenza di questa pianta tramite i fumetti di Tex Willer. Ascoltiamola allora, i Datura, e per loro ho scelto il brano che li rappresenta, nel 1993 dall'album Eternity, Erba del Diablo.
1: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Havana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotà.
1: Lasciamo la techno dei Datura per ascoltare un altro artista un po' più soft. Mentre è sempre dance, pop ed eurodance, lui è di origine, pensate, trinidadiana. Raggiunge i vertici delle classifiche europee agli inizi degli anni 90. Pubblica 9 album, lui è Hathaway. In realtà anche Hathaway ha toccato un pochino il genere techno. Il brano scelto dall'album The Album del 1993 è il brano che vince l'Echo Award come miglior singolo dance tedesco. Ascoltiamolo, What is Love? What is-

Bentornati a RadioTalpa.it con Talpando di Mix, questa sera in un mix tutto anni 90, dance. E non possono mancare loro, un gruppo svedese che nasce nel 1990 e restano in attività fino al 2013. Con 7 album pubblicati, loro sono gli Ace of Base, formazione originaria formata da 3 fratelli, Jonas, Malin e Jenny Berggren, e un DJ, Alf Ekberg. Poi Malin e Jenny furono sostituiti da Clara Hagman e Julia Williamson. La loro musica è stata definita un po' pop reg, spesso protagonista e paragonata a quella degli ABBA e degli Acqua. Il successo che ho scelto per questa sera in ascolto è molto molto conosciuto, risale al 1993 dall'album Happy Nation, All That She Wants.

Hold Assurance degli Ace of Base, ed ora lei, che nell'estate del 1993 ha fatto ballare tutti con un pezzo favoloso. Lei arriva dal Brasile ma è naturalizzata italiana. Il suo nome è Olga Maria de Souza, in arte Corona. Il suo successo mondiale è di maggior livello, risale al 1994, quando pubblica l'album che porta il nome del singolo, The Rhythm of the Night. Tutto per voi.

Ed era il 1994 quando Corona cantava The Rhythm of the Night. Nello stesso anno dalla Danimarca arriva una cantante, lei si chiama Whitefield, pseudonimo di Senny Charlotte Carlson, esordisce nel 1995 con un brano bellissimo. 9 sono i suoi album pubblicati, ma quello del 95 chiamato Whitefield racchiude un singolo famosissimo, Saturday Night. Ascoltiamolo su radiotalpa.it a Talpando di Mix.

1995 era l'anno di uscita del brano di Wakefield appena ascoltato, Saturday Night, ma anche l'anno dove un gruppo tedesco, sempre Eurodance, si forma e fa conoscere i suoi primi successi. Insieme dal 1994 fino al 2001 loro sono i La Bouche. Abbiamo parlato di loro nelle nostre serate di Talpando di Mix e questa sera vogliamo ascoltare un brano racchiuso nell'album Sweet Dream del 1995. Be My Lover, La Bouche.

Meravigliosa, Be My Lover di La Bush. E noi siamo arrivati all'ultimo brano, ma tutta improntata a musica dance anni 90. Ma prima vi ringraziamo per i vostri ascolti sempre più numerosi per una serata di Talpando di Mix, dove si parla e si ascolta musica anni 70, 80, 90. Ed ora in chiusura non poteva mancare lui, un altro italiano dal nome Roberto Concina, che detto così dice un po' poco, ma nell'ambito musicale, quando lo si chiama artisticamente Robert Miles, beh, allora si parla di un grande artista, compositore, produttore, discografico e DJ che si dedicò a numerosi generi e varianti della musica elettronica. Scomparso purtroppo nel 2017, ma sempre con noi con i suoi grandi successi, e uno di questi è del 1996, appartiene all'album Dreamland. Ultimo brano della serata arriva per voi, Children, Bob Miles, naturalmente, Notte.

La scrittrice americana Edith Wharton scrive: «La felicità è un'opera d'arte, trattatela con cura». Già, Radio Talpa, trattala bene. È un'opera d'arte fragilmente forte. Va guardata con il cuore e ascoltata con gli occhi.

Il rock è così buono con me. Il rock è il mio bambino e il mio nonno, Chuck Berry. Ascolta Radio Talpa, web, radio.

Thank you.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Uno, siamo cattolici, una buona giornata a tutti quanti voi dalla voce di Maurizio, benvenuti come al solito. Siamo collegati dalla Valsusa con Remo Ricaldone, pronti per un nuovo percorso della musica delle radici, giunta alla puntata numero 296. E anche oggi, strade secondarie, autostrade infinite, lo spirito più autentico della musica delle radici che viaggia senza sosta, portandoci negli angoli più sperduti d'America e nei luoghi più classici, dove tutto è iniziato. Happy Trails, lo sapete, è tutto questo, con particolare attenzione agli aspetti più propositivi della scena contemporanea e con qualche doverosa puntata nel passato. Roots rock, folk indipendente, canzone d'autore. I percorsi settimanali seguono spesso questa falsariga, coinvolgendo artisti pregevoli, sconfinando in Canada e chiudendo ancora una volta in Inghilterra, anteprime e novità che rimarcano quanto ispirato e molte volte poco conosciuto sia il panorama legato ai suoni più vicini al retaggio musicale che tocca folk, country e rock. E allora andiamo a vedere da dove si parte oggi. Partiamo da Atlanta, siamo in Georgia, dove nel 1985, 40 anni fa, iniziava la storia dei Driving Crine, la roots rock band del cantautore Kevin Kinney, protagonista della stagione in cui i Long Riders e Blasters e molti altri ricollegarono le radici country e blues con l'urgenza del rock. Kevin Kinney ha più volte messo in disparte la band per dedicarsi a produzioni soliste di stampo più marcatamente folk, ma l'amore per i Driving Crine non si è mai spento. E ora torna prepotentemente con un ottimo album dalle scintillanti chitarre bersiane e un repertorio di qualità. E oggi i Driving and Crying aprono Happy Trails. Buon viaggio!

Con i Des Landis ci trasferiamo ora a New Orleans, dove il quintetto ha posto le basi di un progetto chiaramente ispirato alla band di Robbie Robertson, in cui trovano tranquillamente posto country music, blues, folk, cajun, rhythm and blues e zydeco in un insieme accattivante e genuino, una delle belle realtà che quella fertilissima terra ci ha regalato. Loro sono i Des Landis.

I Sun Vault sono una delle preziose e incisive realtà della musica americana che guarda le proprie radici con il piglio deciso di certo rock e Jay Farrar, ex membro dei seminali Uncle Tupelo, li guida ormai da alcune decadi. Quello che ascolteremo oggi è un primo singolo che annuncia un nuovo, attesissimo album con il chiaro marchio di fabbrica di una band davvero eccellente.

Il californiano Robert Stoner porta avanti la più classica tradizione dei cantautori folk e lo fa con la consapevolezza di percorrere strade già battute da decine di altri artisti e con la leggerezza di chi non nasconde l'amore per chi lo ha preceduto. Robert Stoner è un sensibile autore e un buon interprete che sa come toccare il cuore degli appassionati di chi considera ugualmente importanti liriche e musica.

Rimaniamo in California con la voce espressiva e coinvolgente di Alila Diane, cantautrice il cui approccio alla materia folk si incrocia con una sensibilità indipendente che sta avendo numerosi proseliti sia negli Stati Uniti che qui in Europa. Un artista dunque da seguire con attenzione che ha alle spalle un buon numero di dischi che certificano la sua grande bravura.

Una piccola deviazione in Canada ora con la musica di estrazione folk che ci propone il quartetto dei Fugitives dal British Columbia. Quattro sono i lavori discografici di questa band e numerose sono le apparizioni nei più rinomati club e festival canadesi, che sono stati un buon trampolino di lancio per un'affermazione notevole nel circuito folk. Poesia e grande sensibilità sono le caratteristiche della band che ascoltiamo dal loro nuovo album.

Questa è Radio Talpa, che ogni lunedì vi propone il meglio della musica roots rock, la musica delle radici, insieme a Remo Ricaldone e al sottoscritto Maurizio. Benvenuti. E allora noi proseguiamo in questo viaggio perché molti sono anche gli artisti britannici cresciuti con la musica americana che propongono un mix di canzoni d'autore folk e di brani più vicini a certo rock di stampo classico. Jack Francis è uno di questi e il suo percorso è stato caratterizzato da un sincero amore per i suoni degli anni 60 e 70. Il brano di oggi è un po' atipico per il suo stile, che in genere è più intimo e discorsivo, ma ogni tanto si apre a melodie come questa, solare e orecchiabile.

Abbiamo più volte presentato Owen Temple nei percorsi di Happy Trails, dando spazio a uno dei grandi cantautori texani contemporanei, autore di una serie importante di dischi che ne hanno forgiato e maturato stile e sensibilità. Recentemente ha pubblicato un live album che ora sta per essere bissato da una serie di canzoni che via via vengono presentate sul web prima della loro pubblicazione. E questa canzone è la più recente in attesa dell'uscita del nuovo disco.

Ci immergiamo ora nel profondo sud del Mississippi, da dove proviene un personaggio decisamente originale, pur nella sua accezione roots. Hefton Wolf unisce un ampio spettro di influenze in una musicalità dal grande peso poetico. Unendo Tom Waits e Leonard Cohen, Hefton Wolf miscela con sapienza blues e soul, country e rock, dando vita a un suono cantautorale, sì, ma dal profondo e suggestivo senso lirico. Un artista originale da seguire con attenzione.

Si sono formati una quindicina di anni fa gli Houndmouths da New Albany, siamo nell'Indiana, cuore del Midwest. Dopo un esordio apprezzatissimo, la loro vena si era un po' spenta alla ricerca di nuovi orizzonti sonori. Ora, come spesso capita, per fortuna, tornano sulle orme di quei fortunati inizi con una musicalità semplice e diretta e il loro nuovo disco si prospetta come una bella e significativa rinascita artistica.

definito uno dei migliori segreti ben custoditi in terra inglese, Joe Martin ha da sempre subito il fascino della musica americana, coronando il suo sogno con un viaggio negli States che gli ha aperto le porte di un panorama che lo ha accolto a braccia aperte. Il suo senso melodico, il suo approccio e le sue storie, maturate in lunghi viaggi nella più profonda provincia, gli sono valsi riconoscimenti da più parti. Helen in Valentine è il risultato di una maturazione completa e si pone come uno dei più interessanti album di questa prima parte del 2026. E la canzone che dà il titolo alla raccolta è la miglior fotografia proprio di tutto questo.

Happy Trails si chiude, rimanendo in Inghilterra, anche se le sonorità portano diritti a quella canzone d'autore che ha profondi legami con il folk e il country. Lucy Kitchen gioca le sue carte con una splendida voce che rimanda spesso a quella dell'indimenticata Sandy Denny, e le sue ballate colorano spazi intensi e poetici. Una bellissima sorpresa, questo suo disco pubblicato nelle settimane scorse, un invito alla bellezza che noi raccogliamo con estremo piacere e vi invitiamo all'ascolto.

Abbiamo percorso anche oggi dunque insieme strade secondarie e autostrade infinite e abbiamo raggiunto lo spirito più autentico, grazie a Remo Ricaldone, della musica delle radici che viaggia senza sosta portandoci negli angoli più sperduti d'America e a noi piace sperderci in questi luoghi perché amiamo questi luoghi, amiamo questa musica. Questo è Happy Trails ogni lunedì alle ore 18 naturalmente su radiotalpa.it e poi naturalmente il podcast che potrete ascoltare quando vorrete, con chi vorrete e dove vorrete. E allora da Maurizio Benvenuti a Remo Ricaldone un sincero abbraccio a tutti quanti voi e naturalmente tutti quanti insieme lunedì prossimo. Ciao!

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
2: Rockwave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Questa è Rockwave, io sono Alberto Prisco, benvenuti e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione di novità discografiche in ambiente rock, ma come al solito ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Molte novità anche in questo nuovo episodio. L'ultimo brano sarà una novità di una band amatissima da tutti, ma parliamo del brano con cui iniziamo la puntata, ovvero sia il ritorno di una band newyorkese dopo ben 6 anni, fondata nel 1998 da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr. Sono gli Strokes con il nuovo singolo. Like

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Tornano dopo 6 anni gli Strokes con un album dal titolo Reality Awaits. Uscirà il 26 giugno, sarà il 7° album in carriera di questa band newyorkese, grande rilancio per loro, alla vigilia di un tour mondiale che toccherà i principali festival internazionali, ma anche molti club dove hanno esordito tanti e tanti anni fa. Album che è stato registrato in Costa Rica con la produzione del grande Rick Rubin. Rimaniamo negli States con una band che si chiama Snail Mail, che è il progetto di Lindsay Jordan. Il pezzo si intitola Nowhere.

Gli Snail Mail, ovvero il progetto indie rock della cantautrice americana Lindsay Jordan, classe 1999, è nata nel Maryland, è attiva dal 2015 e questo pezzo dal titolo Nowhere è contenuto in Ricochet, che è il suo terzo album. Per questa bravissima artista, molto presente nelle puntate di Rock Wave, così come lo è Sam Fender, è uscito un nuovo pezzo con la produzione di Adam Grandusiel, componente di War on Drugs, si intitola Remain.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sam Fender con Rim In, un pezzo che fa parte della versione allargata, espansa, pubblicata recentemente del suo ultimo album dal titolo People Watching. La voce femminile è quella di Olivia Dean, che è un talento neo-soul londinese nata nel 1999. E a proposito di Londra, questa band si chiama Squeezy e il pezzo che ascoltiamo oggi è contenuto nell'ultimo album di questa band molto molto importante, nata nel 1974. Si intitola Hell on Earth.

0: Wave.
1: Gli Squeezy, grande ritorno per loro con un album che si intitola Trixies, continuano ad evolversi senza mai perdere la loro unicità. Formazione storica londinese che annovera ancora in formazione i due membri che hanno creato questo progetto, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Hanno pubblicato in carriera ben 14 album e restano sicuramente ancora tra i nomi più rappresentativi del pop britannico. Ma ora torniamo negli States, dove troviamo Shaboozey, nato in Virginia, che è un bravissimo artista che riesce a coniugare la musica country con l'hip hop e anche qualcosa di cantautorato americano. Il pezzo si intitola Born to Die. I'm

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Shabuzi, Born to Die, bellissimo pezzo nel nuovo album di questo artista americano che uscirà a luglio con un nuovo lavoro che sarà una specie di concept album dai toni western. Lui è molto famoso per un pezzo che è diventato un hit mondiale, ovvero sia Bar Song, ma attenzione, ci sono Maxwell Farrington e le Super Omar.

Allora, vi devo un po' ricapitolare la provenienza degli artisti che avete ascoltato in questo pezzo. Lui è Maxwell Farrington, è nato in Australia nel 1986. La band che suona è Le Super Omar, che ha come base la città di Avignone. La voce femminile invece è quella dell'attrice americana Lily Buchanan. Il progetto comunque ha come base la Francia, in particolare la città di Parigi. Il pezzo si intitolava Du Da Da Da e ora vi porto in Nuova Zelanda per una formazione indie pop. Si chiamano Yumizuma, Cowboy Without a Clue, è un pezzo tratto dal loro ultimo album. Vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, io sono Alberto Prisco e questi sono gli Yumizuma.

La melodia è sicuramente molto vicina all'originale, ma i Dandy Warhols hanno fatto una versione un po' più distorta, un po' più psichedelica di questo classico degli America del 1975, faceva parte del loro album Hearts. Il pezzo è famosissimo, si intitola Sister Golden Hair, e loro l'hanno ripreso e inserito in questo nuovo lavoro che si intitola Pin-Ups, che è un album di cover che contiene anche altri omaggi a band come Cure, Clash, Beatles e molti, molti altri. Ma ora vi porto a Los Angeles, dove troviamo una cantautrice che si chiama Chris Angelis. How About That è il titolo di questo pezzo, che fa parte di Les Side, il suo ultimo lavoro.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: How About That, questa artista classe 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. How About That, dall'album Le Sight. Per questa artista indipendente che ha pubblicato ad oggi vari EP e vari album e che divide la sua attività tra Los Angeles, la sua città, e Nashville, da cui sicuramente trae ispirazione per le sue belle canzoni molto intense e molto coinvolgenti. Mumford & Sons hanno pubblicato un nuovo album in questo 2026, lo stiamo ascoltando già da qualche settimana, da qualche puntata. Il pezzo di oggi si intitola I Tell You Everything.

Mumford e la sua band Mumford & Sons, I Tell You Everything, fa parte del loro ultimo album, un album molto lungo con tante canzoni, tutte molto molto belle. Formazione nata a Londra nel 2007, tanti album all'attivo ad oggi, e una fase un po' più indie rock con questo loro nuovo lavoro, mantenendo le radici folk degli esordi che hanno in qualche modo segnato la loro lunga carriera. Sommyo invece è la band che arriva ora, formazione nata nel 2015 in Olanda, autrice ad oggi di due album, l'ultimo si intitola 24 Hours, che contiene anche questa Ave a Little Faith. Sommyo!

È una fase molto melodica di questa puntata di Rock Wave. Questi erano i Sommio con un pezzo dal titolo Have a Little Faith per questa band dell'AIA guidata da Camiel Meireson. Invece Dave Venian guida da tanti anni, esattamente dal 1976, una formazione importantissima che si chiama Damned. Hanno pubblicato un album di cover in questo 2026 che contiene anche questo pezzo dei Kinks, forse non fra i più famosi, ma molto molto bello, dal titolo I'm Not Like Everybody Else, che era il lato B della famosissima Sunny Afternoon del 1966. Loro però non sono i Kinks, ma sono i Damned.

hanno reso un po' psichedelica questa canzone dei Kinks del 1966. Erano i Damned, la band storica di Dead Daniel, formazione che ha perso anche recentemente il chitarrista originale, ovvero il grande Brian James. Loro però sono ancora molto attivi dal vivo, verranno anche in Italia in questa estate 2026. Il pezzo, lo ripeto, fa parte di quest'album di cover che consiglio a tutti, perché ci sono anche canzoni riprese di band come Rolling Stones, Pink Floyd, Animals, Yardbirds, veramente ancora grandi dopo tanti e tanti anni, i Damned. Ed è uscito anche un nuovo album per Joe Jackson, si intitola Open Fury. Il pezzo di oggi è After All This Time.

Inconfondibile Joe Jackson, After All This Time, dall'album Open Fury, uscito in questi giorni. Cantautore inglese nato nel 1954, attivo dal 1979, autore di oltre 20 album in carriera, è tornato con un nuovo lavoro che unisce il suo pop d'autore con accenti jazz, vagamente ascoltati anche in questo pezzo molto molto bello dal titolo After All This Time. Continuiamo ora con una band di culto, una band che ha come base la città di Los Angeles. È un duo folk guidato dal cantautore Joe Ryan e dal polistrumentista Kenneth Pattengale. In arte si chiamano Milk Carton Kids. Il loro nuovo album si intitola Lost Cause Loverful. Il pezzo è Friend Like You.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: E questo era un pezzo del grande Conor Roberts, ovvero Bright Eyes. L'abbiamo ascoltato da questa formazione milanese nata nel 2017, si chiamano Lovinsky, progetto di Carlo Pinchetti, un tributo che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per l'etichetta Wadafaz Records per far riemergere alcune canzoni forse un po' dimenticate di questo grande artista americano. Ma noi voltiamo pagina perché è arrivato Morrissey, un estratto dal suo ultimo bellissimo album dal titolo Make Up Is Lie. Il pezzo si intitola Lester Banks.

Lester Banks, un brano dedicato da Morrissey a uno dei critici rock più influenti e radicali della storia della musica, proprio Lester Banks, californiano scomparso nel 1982. Si parla anche di Roxy Music nel testo di questa canzone, e infatti Morrissey ha ripreso proprio una canzone dei Roxy in questo nuovo album dal titolo Make Up Is A Lie, che ve lo prometto sempre, ma sicuramente lo ascolteremo in una delle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora è il momento di un artista londinese in attività dal 1986, si chiama Nick Salomon, la sua band è quella dei Beavis From, il brano si intitola Draining the Bad Blood.